0: prima a scriverlo.
1: Grazie, bravo. Sono un ragazzo innamorato dei Nomadi, vorrei dedicare all'amica del cuore, Daniele San Bonifacio, la canzone di Amorte, grazie, siete più forti, e vai.

fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

Il povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

andarsene. Con le buone, dalla casa del Ne, Spolo, dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via alle asfaltature notturne. Saronno, centrale unica di committenza. Uboldo, si rinnovano le strade. Saronno, saldi, i primi dati. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Al lavoro anche di notte per riqualificare e sistemare le strade saronnesi. Proseguono nel cuore dell'estate gli interventi di manutenzione viaria coordinati dal Comune. In particolare, fino a giovedì 24 luglio saranno portati a termine i lavori di asfaltatura in via Marconi, nel tratto compreso tra le vie Cesati e Manzoni e in via Visconti, tra le vie Marconi e Roma, per limitare il più possibile i disagi alla circolazione e ridurre l'impatto sul traffico cittadino. Gli interventi saranno effettuati in orario notturno, indicativamente dalle 21 alle 6 della mattina. Si tratta di opere che rientrano nel programma di manutenzione della viabilità comunale e consentiranno di migliorare le condizioni del manto stradale, aumentando la sicurezza della circolazione per gli automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Durante le operazioni potranno essere adottate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate, che verranno di volta segnalate sul posto. Si invitano quindi i cittadini a rispettare sempre la segnaletica provvisoria, guardando a possibili percorsi alternativi durante gli orari del cantiere. In via Marconi potranno essere disposti dei divieti di sosta con rimozione forzata, come pure provvisori restringimenti della carreggiata oppure senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri. In base alle esigenze del cantiere potranno pure essere possibili temporanee interruzioni totali della circolazione. A tenere d'occhio la situazione saranno presenti le pattuglie della polizia locale. La centrale unica di committenza CUC di Saronno piace sempre di più ai comuni dell'Interland. La CUC infatti rappresenta ormai una sicura realtà comprensoriale che soltanto negli ultimi mesi ha appaltato opere per almeno una decina di milioni di euro. Fondata nel 2017 dal comune di Saronno e da quello di Ceriano, oggi vi fanno stabilmente riferimento anche i comuni di Caronno, Uboldo, Cislago, Gerenzano, Lonate Ceppino, Capiago e intimano anche Cerminate e fino Mornasco, che si sono aggiunti di recente. Si occupa anche di gestire le gare per la partecipata Saronno Servizi, il Parco Lura, la Fondazione Rizzoli di Milano. Tra gli ultimi appalti, Cerminate vi si è affidato per assegnare lavori da 848.000 euro con cui realizzare un campo da calcio in erba sintetica e Lonate Ceppino per un altro campo da calcio per circa 780.000 euro. Uboldo, il paese si prepara ad un'estate di disagi per interventi sulle strade cittadine. Fino al 31 agosto sarà eseguito il terzo lotto del programma comunale di manutenzione di strade e marciapiedi. Gli interventi toccheranno diversi punti critici: il tratto di via Caduti della Liberazione dall'incrocio con via Papa Giovanni Paolo I fino al ponte di Bozzente, il tratto sterrato di via Legnano e il marciapiede la pista ciclabile di via Primo Maggio, il rettilineo di via Cattaneo da via Monte Grappa verso via Legnano, via Brera. In queste strade saranno istituiti temporaneamente il divieto di transito e il divieto di sosta per consentire l'esecuzione delle opere in sicurezza. L'ordinanza sottolinea la necessità di garantire condizioni ottimali per il cantiere, prevedendo l'installazione di segnaletica temporanea, visibile giorno e notte e comunicazione preventiva ai residenti. I primi due weekend di saldi hanno confermato che, quando il commercio cittadino si attiva, Saronno risponde. La notte dei saldi, nata da una proposta avanzata da alcuni commercianti a pochi giorni dall'avvio dei saldi estivi e subito raccolta e sostenuta da Confcommercio Saronno, con un lavoro di organizzazione e comunicazione, ha rappresentato un'importante occasione di richiamo per la città. I dati confermano che il primo sabato dei saldi ha registrato un risultato superiore rispetto al sabato precedente. Con la notte dei saldi, nella fascia tra le 18 e le 24, sono state rilevate 4.014 visite, con un aumento del 114% rispetto al sabato precedente, un dato superiore alle 3.809 presenze dell'11 luglio. Il primo weekend saldi ha inoltre confermato la capacità attrattiva di Saronno. Il secondo weekend ha confermato il trend positivo registrato con l'avvio dei saldi. Il confronto con il 2025 va letto con cautela. Nei primi due weekend di luglio dello scorso anno erano state rilevate rispettivamente 25.300 e 13.018 visite, ma i dati non sono direttamente confrontabili con quelli del 2026, perché il primo sabato coincideva con la Notte Bianca, evento che aveva determinato un afflusso straordinario di pubblico. I dati provengono dalla piattaforma Confcommercio Lombardia Cities Analytics, elaborata sulla rilevazione di rilevazioni della rete Wind3. Ancora Saronno, violenza digitale. Venerdì 17 luglio alle 16 nella residenza municipale di Villa Gianetti ci sarà un'iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere all'interno del cartellone di Estate Divina e nell'ambito della campagna Non Solo 25 novembre, promossa dalle politiche per le pari opportunità del comune. L'evento fa parte della campagna nazionale Libere anche qui, nata dall'esperienza diretta di Valeria Campagna, consigliera comunale, dopo che alcune due fotografie erano finite, le sue fotografie, online, senza consenso. Un caso che si inserisce in un fenomeno più ampio, spiega il comune. Nell'ultimo anno si è assistito al proliferare di gruppi e community online per la condivisione non consensuale di immagini di donne spesso ignare. Torna a far discutere la sosta selvaggia all'interno dell'ospedale di Saronno. Negli ultimi giorni il tema è riemerso con forza sui social, dove operatori sanitari, pazienti, cittadini hanno denunciato la presenza di auto parcheggiate in modo irregolare nell'area riservata, con conseguenze anche sulla circolazione dei mezzi di soccorso. Non si tratta di un episodio isolato. Il problema si ripresenta ciclicamente. Oltre alla presenza di veicoli appartenenti a persone non autorizzate, vengono segnalati parcheggi che restringono la carreggiata o impediscono il regolare transito, creando disagi in uno spazio fondamentale per l'attività sanitaria. A riaccendere il dibattito è stato il messaggio pubblicato da un utente sui social. Vorrei stringere la mano a questi due fenomeni che questa mattina hanno bloccato il passaggio a due ambulanze e diverse automobili all'interno dell'ospedale di Saronno. Candidati al premio Oscar per l'inciviltà. Tra i commenti ricorre anche la richiesta di maggiori controlli. Diversi utenti chiedono un intervento più frequente della polizia locale, con multe e sanzioni per chi parcheggia in modo irregolare, nella convinzione che solo i controlli costanti possano scoraggiare comportamenti che mettono a rischio il regolare funzionamento dell'ospedale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Saronno News. Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 16 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05 Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40 Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30 Raccontando Sanremo, la storia del festival con Marco Signorile. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30, 18.25 Musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21 Lifestyle a cura di Damiano Caron. La bellezza a un passo da casa. Ci sono varie occasioni di relax, rigenerazione, meditazione e contemplazione. Lo dicono anche vari giovani youtuber e influencer. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV scaricabile da Google Play e Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: detto t'amo che era primavera. E ci ho creduto e un po' ci credo.
1: Ai gente di ieri, di incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: È tempo di Saronno Famosi, il music contest organizzato da Radio Orizzonti e Oratori di Saronno, con finale al Teatro Giuditta Pasta.
5: Vai su radioorizzonti.eu e iscriviti come band o solista alla categoria junior o senior entro il 5 luglio. Il vincitore potrà incidere, produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore professionista.
3: Fatti sentire, è tempo di Saronno Famosi The Music Contest 2026.

0: Spazio aperto. Scuola, società e cultura.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori e con me c'è Antonella, ciao Antonella.
2: Ciao a tutti.
1: Buongiorno. E poi abbiamo il professor Sergio Beato e ci parlerà dei segni dell'Ottocento e dei primi del Novecento a Saronno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Gli ascoltatori di Radio Orizzonte.

0: conferenze sulla Saronno, che in qualche modo con qualche novità da un punto di vista storico, e mi era venuto in mente un lavoro che avevo già elaborato in precedenza, proprio conoscere Saronno fra 800 e 900, dedicandomi in particolare all'architettura, agli edifici, più che non alla pittura o altre forme d'arte. E allora veramente è venuto fuori un percorso abbastanza simpatico. Alla fine dell'Ottocento anche a Saronno compare un fenomeno che in architettura e in storia dell'arte si chiama eclettismo, che vuol dire mettere insieme elementi che appartengono a stili artistici diversi, ed era nata veramente una, come dire, corsa a copiare negli edifici che si costruivano allora magari tipologie architettoniche del passato. Faccio subito degli esempi
1: in un unico
0: edificio, assolutamente edificio, ecco. Sì, allora io penso che tutti i saronnesi conoscono quella finta torre medievale che c'è in via Varese, quartiere, certo, Stella, sì, che nessuno per carità pensi che è una torre medievale autentica, anche se fatta secondo i canoni dell'architettura medievale. Era l'ingresso della villa Parvis, fatta a fine 800, quando questo proprietario che si fa questa villa residenziale in periferia allora di Saronno vuole un ingresso come se fosse una torre medievale, una piccola nota del passato che viene copiato sostanzialmente, quindi assolutamente un falso storico. Ne abbiamo altri gli esempi. Suggerisco una cosa,
2: una domanda. Prego. Su questa torre adesso è stata presa a simbolo di Saronno, perché
0: questa è un'altra cosa che va assolutamente dimenticata, mi raccomando. L'ho già sentito da altre persone che
2: anch'io
0: hanno detto, ecco perché nello stemma di Saronno c'è un castello con un bisante torre, con le due torri, col bisante è un cerchio, quello dice una luna, un sole, no, non è assolutamente vero. Vi posso garantire che nello stemma Carpani di Como, un'antica raccolta araldica, c'è il vecchio stemma di Saronno che era già un castello, ma siamo alla fine del 300, perché da sempre ha avuto questo emblema come emblema cittadino. Assolutamente la torre di Varese non è la torre che sta nello stemma cittadino, ne aveva già parlato a lungo anche Vittorio Pini nelle sue ricerche storiche.
2: Abbiamo sfatato una cosa,
0: abbiamo sfatato un falso storico. Un'altra cosa che si può in qualche modo individuare, ed è abbastanza curioso anche se non è facile da trovare, in una casa di cortile di via Roma esiste il vano scala che sembra una torre medievale, ma vi posso garantire che è una cosa fatta alla fine dell'Ottocento, anche se ha la merlatura, le finestre con le bifore che sembrano finestre del Medioevo, di un castello,
1: certo,
0: assolutamente tutto falso. E si può andare avanti, perché vi ricordo che il restauro dell'Istituto Padre Monti, fatto negli anni 70 del secolo scorso, ricalca comunque una tipologia ancora di una specie di castello medievale, le due torri, le merlature, i portici con le colonne, tutto, certo, falso da un punto di vista architettonico, falso nel senso che era di moda copiare l'antico, assolutamente. Abbiamo qualche altro esempio, una casa di cui non ho ancora individuato la proprietà, o almeno il costruttore, in via Francesco Baracca, sembra una casa medievale, anche qui abbiamo le trifore. Gli archi a sesto acuto tipici del tardo gotico, oppure la villa Banfi in via Stampa Soncino, sembra una costruzione antica a mo' di castello, ci sono anche qui loggiati, ci sono delle merlature, ma sono degli anni 29 o 25, quindi capite che siamo veramente in un'epoca in cui si copia l'antico, ma è una moda più che non una vera autentica architettura del passato. E che cosa dire poi ad esempio della classica villa Gianetti,
1: il nostro vecchio comune,
0: assolutamente
1: proprio,
0: sì, di cui oggi ho una certa conoscenza per tanti motivi di ricerca. La famiglia Gianetti, degli industriali, famosi industriali della meccanica, delle ruote, degli autocarri, vuole una casa che sia di stile neo-rinascimentale 1919. Sicuramente l'architetto esaudisce la richiesta del committente, gli fa una casa che sembra una casa o una villa di tipo medievale, mettendo insieme tanti elementi di quel momento storico, il rinascimento, come dire, rinascimento lombardo, che in realtà copiava il rinascimento toscano, perché il rinascimento nasce soprattutto in Toscana, a Firenze, e quindi costruisce una casa che richiama quella tipologia di architettura, ma siamo nel 1919, perché così la vogliono i committenti. Uno dei casi più, come dire, interessanti, che mi ha stuzzicato la ricerca e la fantasia, è, io la chiamo la vecchia scuola elementare Bernardino Luini, proprietà oggi delle Ferrovie Nord, che si trova oltre i binari del sesto binario. Vi faccio notare questo, sto parlando qui ai miei intervistatori, ma con delle fotografie davanti, purtroppo finché non avremo la radiovisione,
1: ecco,
0: non possiamo.
1: Però indicando bene dove sono, questo, uno
0: sì,
1: se lo ricorda proprio.
0: Tutti quanti penso sappiate dov'è questo edificio che

0: proprietà di Ferrovie Nord, la scuola Bernardino Luini,
1: certo. Retrostazione.
0: Assolutamente sì.
2: Chiuso, un po' abbandonato, però visibile
0: sì. Oggi
2: a tutti.
0: È stato però recuperato, perché una volta era coperto completamente di vite canadese, si vedeva solo una grande macchia verde, l'edificio non si vedeva assolutamente più. Vi faccio notare questo, questo comignolo che sta su questo edificio, che ha questa particolare forma. Vi sembra che sia molto simile a questi altri camini che vedete dall'altra parte? Allora, questo è un tentativo di nuova architettura neorinascimentale, assolutamente. Il comignolo ha questa fattezza che richiama moltissimo questi, questo, ma certo. Questi comignoli si trovano in Piazza Ducale a Vigevano, architettura di Donato Bramante, che lavora per Lodovico Moro Sforza. L'autentico rinascimento e il falso rinascimento. Quindi veramente c'è da parlare di quello
2: bello
0: che potremmo definire,
2: bello, comunque, interessante,
0: potremmo
2: certo.
0: definire l'eclettismo, come dire, anche qui a Saronno. E poi ci sono anche degli altri esempi, perché non possiamo dimenticare che se andava molto di moda o il neo-medioevo o il neo-rinascimento, qualcuno invece sceglie un'altra tipologia. Basterebbe ricordare che la villa degli industriali Parma, famosissima famiglia di industriali saronesi, si sono fatti la loro casa alla circonvallazione via Varese in forme neobarocche, perché è una sontuosità diversa, è un tipo di architettura,
2: quindi non è antica veramente, assolutamente ricostruita secondo questa moda, diciamo,
0: esatto,
2: di rifare
0: la moda dell'eclettismo che copia l'antico. Siamo nel 1925 anche per la Villa Parma, ma volevo farvi notare un particolare, perché sono due momenti e due tendenze stilistiche molto contrapposte. C'è chi guarda l'antico e quindi copia il passato, il rinascimento, medioevo, ma c'è qualcuno che ha già intuito che cos'è la modernità. Questo è un progetto, non fu mai realizzato, Antonio Sant'Elia, 1914, un architetto comasco conosciutissimo e uno dei maestri del cosiddetto razionalismo del primo Novecento, fa dei progetti che potrebbero essere un grattacielo modernissimo, ma nel 1914, quando gli altri si indugiano ancora sulle case di tipo medievale o di tipo rinascimentale. Sì. E allora anche a Saronno, rispetto a questa corrente che copia e recupera l'antico, nasce il senso della modernità. Faccio alcuni esempi. Questo è Giuseppe Terragni, sempre a Como, per il cosiddetto Nova Como, un condominio modernissimo. Ma guardateli la Ignotumiliti, anni 1933 a Saronno, come si richiama da un punto di vista architettonico. E poi chiaramente la modernità è avanzata davvero tanto anche a Saronno. Che cos'è il municipio nuovo se non la vecchia rinascente di Saronno, adattata ad edificio pubblico? Chiaramente qui prevale l'acciaio, il vetro e il cristallo, non la muratura. La modernità che avanza,
2: sì, sì.
0: E forse uno degli elementi più, come dire, innovativi da un punto di vista architettonico a Saronno, sicuramente può anche non piacere il tipo di architettura, perché ognuno ha il proprio gusto, chi piace l'antico, chi piace il moderno. Lo Star Milan, che ha quella pensilina dove arrivano i pullman o gli ospiti, che veramente sembra un'ala di un aereo che sta per decollare, tanto esprime questo concetto di modernità e di sfida da un punto di vista delle forme architettoniche.
2: Sì, questo siamo proprio sul moderno,
0: antico e moderno,
2: che convivono
0: a Saronno sicuramente, ed è, come dire, un momento della edilizia saronnese che per alcuni, secondo un gusto personale, guarda indietro, per qualcuno guarda in avanti.
2: Ecco, due parole sull'Ignotumiliti.
0: L'Ignotumiliti è nato,
2: che abbiamo proprio qua dietro ai nostri studi.
0: L'Ignotumiliti è nato nel 1933, demolendo a casa la fotografia che dice proprio di una Saronno che sta scomparendo. Erano le corti rustiche delle proprietà degli Stampa Soncino, famiglia famosissima, marchesi Stampa Soncino, che venivano da Soncino, perché quello era il loro feudo d'origine, che per questione di eredità e di matrimoni sono diventati anche proprietari a Saronno. Per dare, come dire, uno slancio nuovo all'architettura che avanzava, alla modernità che avanzava, gli Stampa Soncino cedono quella che era il cortile delle loro parti rustiche, diremmo i fienili, le stalle, rimesse delle carrozze, perché ricordo che il palazzo esiste ancora, anche se ha avuto tantissime, come dire, trapassi di proprietà. È l'edificio Rosa Salmone che si trova in Piazza Libertà, dove oggi c'è l'agenzia dell'Unicredit, perché quell'edificio è stato nei tempi, prima forse di casa Reina, ma i Reina antichi, quelli che avevano anche il feudo a Cassina Ferrara, poi sono passati agli Stampa Soncino, che per questione di eredità e di matrimonio sono diventati proprietari di questi immobili saronnesi. Esiste la via Stampa Soncino Benefattori, c'è scritto, certo, qui dietro, sì, sì, sì, perché questa è una presenza significativa della famiglia nella storia saronnese. E da ultimo bisogna ricordare che quell'edificio, che è stato un po' l'edificio più importante da un punto di vista della signorilità dell'architettura in centro proprio a Saronno, quella che una volta era Piazza Venezia, Piazza Umberto I e oggi Piazza Libertà, perché è sempre quello lo spazio del centro cittadino, è diventata la proprietà, sempre per questioni ereditarie e matrimoniali, della famiglia Antici. Ricordiamoci che
2: lì c'è via Antici,
0: dietro c'è il vicolo Antici.
2: Il vicolo Antici.
0: Ricordiamoci che questa è una cosa che va sempre precisata, altrimenti si ingenerano confusioni e delle inesattezze. La famiglia Antici è la famiglia della mamma di Giacomo Leopardi, perché la marchesa Adelaide Antici sposa Monaldo Leopardi, che sono i genitori del poeta, ma non è vero assolutamente che Leopardi è mai venuto a Saronno. Questo sono quelle queste sono quelle derivazioni da alcuni elementi storici che poi ingenerano una vera e propria falsità, perché questo non è vero. È vero che Leopardi ha abitato per qualche tempo a Milano, questo è vero, in una casa probabilmente d'affitto vicino a quella che oggi è lo spazio della Galleria Vittorio Emanuele II, questo è biograficamente vero nella storia del poeta, ma non è vero che Giacomo Leopardi passava per Saronno. È vero che potremmo dire un cugino di secondo grado per parte materna, il marchese Rodolfo Antici, è stato l'ultimo proprietario di questi immobili saronnesi, grande possidente anche di tante campagne a Cassina Ferrara. 1928, lo splendido marchese Rodolfo Antici, che forse viveva un po' al di sopra delle sue possibilità ed era un uomo a cui piaceva il gioco, insomma una certa vita mondana, deve vendere tutte le proprietà saronnesi per fare cassa e liquidare i debiti che ha contratto. E allora in questo senso si farà avanti un componente della famiglia Zerbi, l'ingegner Pietro Zerbi, che negli anni 30 del Novecento compra quell'edificio e tante altre cose, ed è anche quello che ha raccolto, una storia abbastanza interessante con dei risvolti un po' così romanzeschi, ha avuto anche la possibilità di acquistare sempre dal marchese Rodolfo Antici negli anni 30 del Novecento il famoso archivio che si era depositato in questo edificio storico, dove la storia di Saronno si è proprio sedimentata attraverso le carte. Questo archivio parte, se ne va a Recanati. Rodolfo Antici, quando vende le proprietà saronnesi, si ritira nelle sue proprietà a Recanati, nelle Marche, certo, terra di origine della famiglia, come per i Leopardi, e Pietro Zerbi tratterà con questo, come dire, acquirente a cui da cui ha comprato queste proprietà saronnesi, dice: ma che cosa se ne fa un nobile nelle Marche di 80 fascicoli di carte saronnesi? E allora il marchese si terrà 5 faldoni, le carte Antici che hanno prodotto nella proprietà saronnese, e rivende a Zerbi 75 faldoni di quello che era l'archivio cosiddetto Stampa Soncino, o qualcuno oggi dice Zerbi. In realtà le carte maggiori le hanno prodotte gli Stampa Soncino. E ricordo che dal 2009 questi 75 faldoni, per la generosità di un mecenate saronese, bisogna dire la verità, sono stati acquistati e depositati in Società Storica a disposizione degli studiosi che le vogliono consultare per ricerche storiche. Benissimo. 75 faldoni di carte che riguardano la storia saronnese.
2: Benissimo. Interrompiamo un attimo e poi riprendiamo questa immersione nella storia.

0: Eccoci cari ascoltatori, torniamo in studio con il professor Sergio Beato, a cui diamo subito la parola.
1: Un altro aspetto di questa edilizia, che per certi versi ho definito eclettica, che guarda al passato ma con elementi di modernità che stanno avanzando anche a Saronno, anche nel Novecento, un fenomeno molto interessante da un punto di vista proprio delle tipologie architettoniche, sicuramente Saronno ha qualcosa da dire anche a questo riguardo, è la tipologia delle case operai o villaggi operai. Non possiamo dimenticare che fra fine Ottocento e primo Novecento Saronno è stata una città industriale, con grandi complessi che hanno fatto la fortuna e il lavoro di tanti saronesi che attraverso questo lavoro nell'industria saronese hanno avuto gli mezzi per vivere. Possiamo pensare alla Turley, possiamo pensare ai cotonifici Poss, possiamo pensare alla Cemsa, alla Isotta Fraschini, alla Parma, tutte realtà, come dire, industriali che oggi non esistono più. La Fimi, tanto per ricordare altri elementi di tecnologia e di modernità, la Lesa, tutti i marchi che hanno fatto la storia industriale di questa città che oggi, cambiati i tempi, la situazione economica e sociale, non hanno più tracce in questa città. Ma è interessante che invece sono rimaste in molti casi con quell'apertura mentale verso una modernità e un discorso anche di uguaglianza sociale, di giustizia sociale più che di uguaglianza sociale, le case operaie legate a questi stabilimenti. Il primo grande esempio che possiamo fare sicuramente è l'intero villaggio De Angeli Frua.
0: Ecco.
1: Quando il cotonificio De Angeli Frua si è piantato a Saronno, cedendo poi quello che sta poi considerato il cotonificio della Cantoni, oggi a Saronno si dice la zona Cantoni, ma i De Angeli Frua costruirono queste case, siamo i primi del Novecento, finita la Prima Guerra Mondiale, 1921, si vede ancora oggi in via De Angeli Frua questo tipico villaggio operaio, piccole case, modeste ma dignitosissime, dignitosissime per gli operai che lavoravano in De Angeli Frua, c'è anche una palazzina per gli impiegati, c'era già questa differenza tra le classi sociali, la borghesia, borghesia impiegatizia rispetto al mondo operaio. È una tipologia molto interessante che si può ancora oggi vedere perché ancora oggi è vissuta come una realtà abitativa della città di Saronno. Non possiamo dimenticare ad esempio le case Cemsa, quelle che sono sopravvissute all'inizio della via Rimembranze. Da una parte c'è un grande condominio, ma questo condominio più antico è rimasto proprio l'imbocco della via Rimembranze.
0: Proprio,
1: e
0: certo.
1: sono le case dei dipendenti della Cemsa, costruzioni elettromeccaniche Saronno, facevano motrici per i treni da un punto, con motori elettrici, e quindi un altro insediamento operaio molto importante. Non possiamo dimenticare una cosa che anche oggi viviamo come realtà edilizia della città, ma di cui forse dimentichiamo l'origine. Via Martiri del Lavoro e via Volonterio, le case dei dipendenti in Ferrovie Nord.
0: Sì, è vero,
1: assolutamente.
0: È vero, certo.
1: Degli anni 30 anche questo complesso abitativo era legato ai dipendenti delle ferrovie. Certo, non c'erano case per tutti i dipendenti, ma la società Ferrovie si preoccupa di dare delle case dignitose ad alcune delle famiglie dei suoi dipendenti. E poi come dimenticare la cosiddetta cooperativa popolare, via Ramazzotti angolo via Pola, 1929. Quella non è una casa di dipendenti di una grossa azienda saronese, ma è una edilizia popolare che dà case dignitose per quell'epoca, quindi con servizi igienici, con l'acqua corrente. Pensiamo a come erano la realtà delle case di cortile della via Padre Luigi Monti, le vecchie case del centro saronese. Credo che ai tempi ci fosse ancora il pozzo nel cortile e un unico servizio, come dire, per tutta quanta la collettività che viveva all'interno. Ecco che la modernità, e da un punto di vista anche della giusta considerazione sociale, sta facendo passi avanti anche a Saronno. Senza dimenticare poi un grandioso, ambizioso progetto che però non ha trovato, come dire, la sua possibilità di realizzazione, che si trova in archivio comunale con questi disegni, con queste mappe, con questi progetti edilizi. In una Saronno degli anni 30, quindi in pieno regime fascista, il regime pensa per Saronno due insediamenti abitativi modernissimi, all'avanguardia rispetto a quello che era l'edilizia popolare dell'epoca, che sono il villaggio cosiddetto Impero, tanto per capirci quello che oggi è la zona Matteotti di Saronno.
0: Stiamo parlando di Matteotti vicino alla chiesa di San Giuseppe.
1: Assolutamente, quindi il villaggio che doveva chiamarsi Impero, e dalla parte opposta, quindi usciti dalla zona di Piazza Borella verso Ceriano Laghetto, ci doveva essere l'insediamento del villaggio Littorio. Sono chiaramente nomi che danno origine di questa tipologia edilizia, certo, durante il regime Impero Littorio, si capisce, certo, da che parte, si va a parare. Interessante che questi progetti contengono delle tipologie, delle casa per casa, quindi si va da palazzine B a quadri familiari, con tutto un insediamento che prevedeva ad esempio per il quartiere Littorio anche una vera e propria chiesa che faceva da perno,
0: quindi
1: a questo
0: proprio,
1: quartiere,
0: ecco, questa comunità
1: che si creava attorno a questi insediamenti. Di tutto questo ambizioso progetto, di cui rimangono però tutte quante le tavole degli architetti che le hanno pensate e progettate, non si è fatto nulla. Ricordo che in realtà però durante il regime fascista si costruirà quello che noi oggi chiamiamo il villaggio Matteotti, con tipologie edilizie molto meno ambiziose, molto più modeste, non certo palazzine e quadri familiari, ma delle vere e proprie case, ancora un po' di cortile, case a schiera potremmo dire oggi,
0: villettine proprio, tipo,
1: però
0: ecco,
1: tutte quante in batteria, ecco, non un'identità, unità uniche, perché nei progetti di questo impianto edilizio si invece prevedeva case di e quadri familiari, quindi delle casette, delle villette potremmo dire oggi, e tutto questo non è stato realizzato, è rimasto un sogno che non si è concretizzato. Mentre ricordo che quello che noi che oggi chiamiamo villaggio Matteotti, che non corrisponde alla tipologia di queste abitazioni che sono in questo progetto d'archivio, sono state chiamate inizialmente villaggio Arnaldo Mussolini in onore di un fratello del Duce che era già mancato, e poi dopo la seconda guerra mondiale, cambiando tutta la realtà storica anche di Saronno e dell'Italia nel suo insieme, si darà il titolo di villaggio Matteotti, che è quello che ancora oggi caratterizza questa zona dell'edilizia appunto cittadina, assolutamente.
2: Certo, questi progetti venivano avanti proprio perché Saronno era una città industriale, quindi con bisogno di case.
1: Esatto, è la corrispondenza di questo sviluppo industriale, è una necessità che si creava di conseguenza di questo grande decollo,
0: ecco,
1: industriale.
0: Anche perché non è un progetto solo, ma ce ne sono diversi.
1: Ce ne sono diversi, assolutamente, e corrispondeva a un vero e proprio programma edilizio del regime. Pensate a quanti insediamenti fatti durante il fascismo in tante città italiane, oppure potremmo ricordare addirittura l'idea di fondare una città che prima non esisteva, Littoria, che noi oggi chiamiamo Latina, certo, nel Lazio, è una città che nasce dal nulla, non esisteva, il Duce la volle, fu fatta secondo la volontà del capo, allora non si discutevano le regressioni, veniva,
0: certo,
1: soltanto,
0: quindi è nata proprio una nuova città, un nuovo insediamento,
2: perché là c'erano le paludi, se non ricordo male,
1: hanno bonificato l'agro pontino, trasportando interi gruppi familiari dal Veneto, da altre regioni, per andare
0: anche
1: a colonizzare
0: dal Friuli e dal Veneto,
1: assolutamente sì,
0: per colonizzare quella zona,
1: quei
0: lì
1: territori che erano stati bonificati e quindi potevano diventare agricolmente produttivi, assolutamente sì, ma questa è una storia ormai
0: è un'altra storia,
1: assolutamente, come
0: torniamo alla nostra Saronno, e abbiamo
2: ricchissima Saronno,
0: è ricchissima,
2: queste,
0: quindi abbiamo
1: di
0: visto
1: di tanti argomenti che possono
0: edilizia,
1: alimentare, ecco, la ricerca storica e non solo.
0: Infatti questa edilizia così eclettica proprio di
2: vabbè, e poi ultimamente ci sono
1: i segni della modernità. Non ho osato, so che non è stato, come dire, un elemento facile da accettare, quella nuovissima costruzione che si chiama il Bosco Verticale anche
2: a
1: qui, che è a Milano, ma ne ha trovato un equivalente anche a Saronno, dove demolendo un vecchio insediamento industriale dei Capannoni si sta completando questo edificio che svetta sul profilo della città. Vi posso garantire, io che vengo da Cislago e molte volte faccio il tratto dell'autostrada entrando a Turate, venendo fuori, quando si arriva sul cavalcavia si vede proprio questa torre bianca che sta emergendo sui tetti saronnesi.
0: In pieno centro.
1: Io non entro nella discussione perché sarebbe un vespaio di polemiche. Dico solo che se è stata realizzata, evidentemente gli strumenti urbanistici del piano regolatore lo consentivano. Discorso diverso se opportuno o non opportuno, ma è una cosa fatta a norma di legge, e quindi chi ha pensato di fare questo investimento ha ritenuto che fosse possibile per dare un'altra nota di assoluta modernità, perché a Milano questo cosiddetto bosco verticale ha fatto storia, è un insediamento insomma molto particolare, perché su questi terrazzini sono state veramente piantumate tante essenze che sembra che sia un bosco dentro un edificio abitativo che si sviluppa in verticale invece che in orizzontale, come normalmente succede alle foreste e ai boschi, assolutamente,
2: certo.
1: Ma non alimentiamo altre polemiche.
2: Una volta da lontano si vedevano i campanili,
1: una volta che, lontana, che segnalavano si vedevano i paesi,
0: adesso ci adesso sono si grattacieli.
1: Adesso vediamo i boschi verticali o grattacieli moderni, ed è sicuramente una cifra di modernità anche per la Saronno di oggi, questo è indiscutibile.
0: Sì, sì, saranno...
1: Può anche non piacere, assolutamente, questo sta nel gusto
0: parte,
1: personale.
0: Come tutti gli stili che ci ha presentato, insomma, saranno piaciuti e non piaciuti ai vari...
1: Funziona in questo modo e quindi non si può dire niente. Certo che è veramente un tipo di avanguardia architettonica che è proprio la cifra della modernità di oggi. Penso che nel passato nessuno l'avrebbe immaginato, anche se, ripeto, ho grande stima dell'architetto Santeria, un comasco, che nel 14 fa di questi progetti, poi purtroppo muore come giovane ufficiale nella prima guerra mondiale, 1916.
0: Però, dal disegno, ecco, dal disegno, si capisce che gli ascoltatori non possono
1: non
0: vederlo, ma...
1: quelli che sono i grandi grattacieli moderni, ma siamo in contemporanea con queste villette signorili che hanno tutt'altro andamento, tutt'altro stile rispetto a questa modernità, con gli ascensori che già andavano su e giù, assolutamente. Del resto mi pare che Milano non voglia perdere questa sfida della modernità. Penso al quartiere di Fiera Milano City, grattacieli che spuntano ancora in modo veramente preponderante, con queste sagome veramente slanciate verso il cielo.
0: Assolutamente, insomma, molto, assolutamente. Molto venieristico.
1: Come dico sempre, può piacere o non piacere.
2: Secondo me.
1: Sono una cifra di modernità che avanza, sicuramente non c'è nulla da dire. Certo creano anche dei problemi di carattere, come dire, ambientale nel quartiere, perché poi creano delle situazioni che non sempre sono facilmente gestibili, però insomma...
0: Sì, però lì rimane un quartiere nuovo, quindi ecco, c'è già questa idea della novità e del nuovo che avanza, ma in una zona.
1: Tenete presente poi l'altra grande novità, che io non so che quartiere sia, dove c'è il grande grattacielo con l'aguglia dell'Unicredit, altro quartiere di grattacieli più in là.
2: Garibaldi, la zona Garibaldi.
1: Dice molto bene, e anche quella è proprio la novità di Milano che avanza, assolutamente. Certo, Corso Magenta, le case signorili del centro storico sono tutta un'altra cosa,
2: certo.
1: Foro Bonaparte, assolutamente, però Foro Bonaparte era la modernità dei primi dell'Ottocento in una Milano che rifiutava questa modernità che avanzava, anche perché era un progetto dell'invasore Napoleone, che quindi in qualche modo è stato rifiutato. Oggi sono zone elegantissime del centro storico di Milano,
0: infatti,
1: nessuno penserebbe di buttarle giù.
2: Beh, comunque c'è sempre qualcosa che indica che la modernità sta avanzando,
1: assolutamente. Non si può
0: ed
1: frenare.
0: È bello avere i segni del passato e
1: non
0: i segni
1: si può
0: della
1: frenare
0: modernità.
1: In modo più assoluto.
0: Siamo purtroppo in conclusione, ringraziamo tantissimo il professor Sergio Beato per tutta questa bellissima spiegazione, questa bellissima lezione sui segni dell'Ottocento e del Novecento a Saronno. Bene.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti, grazie.
2: Grazie, buona giornata
0: a tutti. Grazie a lei.

0: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete a cura di Padre Aurelio.
3: La nebbia canò d'improvviso, mentre noi, giovanotti un po' sventati, scendevamo correndo giù per i pendii della Grigna. Era stata una giornata di splendida solarità, che aveva dato alla nostra comunità di ventenni energia e sangue nuovo, capaci di sostenere a lungo la monotonia delle giornate che sarebbero seguite. La passeggiata in montagna aveva aperto nuove piccole finestre di attenzione al mondo circostante. Ci si sentiva molto più vicino a Dio su quelle vette. Dall'assù guardavamo la gente con occhi pieni di delle montagne, perché il cuore rinfocolava sogni e visioni adolescenziali di missionari eroismi. Ognuno lassù si sentiva un salvatore. Poi arrivò la nebbia, così, dal nulla. «Fermi, fermatevi, mettetevi seduti!» gridava da dietro il nostro assistente. I primi lo fecero, gli altri rallentarono e uno dopo l'altro, come un contrarsi di fisarmonica, rifacemmo gruppo su uno spiazzo sassoso, mentre gradatamente svanivano i contorni delle cose. «Fermi, rimanete seduti, non muovetevi, può essere molto pericoloso». La voce ci giungeva ormai ovattata dal grigio dell'aria che ci aveva circondato. Un senso di smarrimento e di oppressione, di inquieta attesa, e calò anche il silenzio, pieno dello stupore e del timore di un ignoto che ci abbracciava. Ognuno si sentì improvvisamente come solo, abbandonato nel mezzo di un mare oscuro. Non si vedeva a più di un passo di distanza, ciechi ad occhi aperti. Niente più esisteva intorno a me, e anche per vedere me stesso dovevo toccarmi le gambe, le braccia, il torace e dirmi sì, ci sono, sono io. Un indistinto mare di nebbia, dove si perdono i contatti e non si ritrovano i contorni. E la realtà unica che ti rimane è quel tuo te stesso che devi toccare per essere certo che c'è. L'intero mondo si è riversato dentro il tuo petto e tutto quello che esiste lì, racchiuso negli angusti spazi di un respiro. L'atmosfera è piena di niente, di solitudine, di impalpabile monotonia cromatica sul grigio sporco, annullamento o estrema sintesi dei colori del tuo vivere. E quando altrettanto improvvisamente la nebbia si diradò, ci accorgemmo, alla luce ritrovata del sole, di essere seduti sul ciglio di un enorme canalone. Sarebbero bastati pochi passi in più per precipitare a centinaia di metri più in basso. E allora, insieme al sole, uscì da dentro un sospiro di liberazione, tutto il mondo trattenuto prima e tutta la paura appena nata, come una scorribanda di pensieri, cavalloni di spuma su di un mare in tempesta, che si rincorsero a dirsi null'altro che cosa avrebbe potuto essere se, e che bello che non fosse successo. Se sei nella nebbia, se vivi il dubbio, se non riesci a vedere, se non senti più le ragioni del tuo credere, se hai perso il contatto con Dio, non ti agitare, fermati, non prendere decisioni. Succede a tutti, anche ai migliori, anche ai più santi. La nebbia non la controlli tu e la fede non l'hai persa, sono soltanto i tuoi occhi ad essere offuscati. Così siediti e attendi con speranza che la nebbia passi, che il sole sorga, che quello che ti piace torni visibile e che quelli che ti amano e tu ami vengano di nuovo a sedersi accanto a te.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 16 luglio. Alle ore 9.30 e 17.05, Arte e Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40, Evergreen con Gisella Vicardi. Alle ore 10.30, Raccontando Sanremo, la storia del festival, con Marco Signorile. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare, con Federica Batignani. Alle ore 11.30, 18.25, Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21, Lifestyle, a cura di Damiano Caron. La bellezza a un passo da casa. Ci sono varie occasioni di relax, rigenerazione, meditazione e contemplazione. Lo dicono anche vari giovani youtuber e influencer. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, app Radio Orizzonti per smartphone o smart TV, scaricabile da Google Play e Apple Store. Ed è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva in diretta anche sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, via alle asfaltature notturne. Saronno, centrale unica di committenza. Uboldo, si rinnovano le strade. Saronno, saldi, i primi dati. Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. Al lavoro anche di notte per riqualificare e sistemare le strade saronnesi. Proseguono nel cuore dell'estate gli interventi di manutenzione viaria coordinati dal Comune. In particolare, fino a giovedì 24 luglio saranno portati a termine i lavori di asfaltatura in via Marconi, nel tratto compreso tra le vie Cesati e Manzoni e in via Visconti, tra le vie Marconi e Roma, per limitare il più possibile i disagi alla circolazione e ridurre l'impatto sul traffico cittadino. Gli interventi saranno effettuati in orario notturno, indicativamente dalle 21 alle 6 della mattina. Si tratta di opere che rientrano nel programma di manutenzione della viabilità comunale e consentiranno di migliorare le condizioni del manto stradale, aumentando la sicurezza della circolazione per gli automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Durante le operazioni potranno essere adottate modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nelle aree interessate, che verranno di volta segnalate sul posto. Si invitano quindi i cittadini a rispettare sempre la segnaletica provvisoria, guardando a possibili percorsi alternativi durante gli orari del cantiere. In via Marconi potranno essere disposti dei divieti di sosta con rimozione forzata, come pure provvisori restringimenti della carreggiata oppure senso unico alternato, regolato da semaforo o da movieri. In base alle esigenze del cantiere potranno pure essere possibili temporanee interruzioni totali della circolazione. A tenere d'occhio la situazione saranno presenti le pattuglie della polizia locale. La centrale unica di committenza CUC di Saronno piace sempre di più ai comuni dell'Interland. La CUC infatti rappresenta ormai una sicura realtà comprensoriale che soltanto negli ultimi mesi ha appaltato opere per almeno una decina di milioni di euro. Fondata nel 2017 dal comune di Saronno e da quello di Ceriano, oggi vi fanno stabilmente riferimento anche i comuni di Caronno, Uboldo, Cislago, Gerenzano, Lonate Ceppino, Capiago e intimano anche Cerminate e fino Mornasco, che si sono aggiunti di recente. Si occupa anche di gestire le gare per la partecipata Saronno Servizi, il Parco Lura, la Fondazione Rizzoli di Milano. Tra gli ultimi appalti, Cerminate vi si è affidato per assegnare lavori da 848.000 euro con cui realizzare un campo da calcio in erba sintetica e Lonate Ceppino per un altro campo da calcio per circa 780.000 euro. Uboldo, il paese si prepara ad un'estate di disagi per interventi sulle strade cittadine. Fino al 31 agosto sarà eseguito il terzo lotto del programma comunale di manutenzione di strade e marciapiedi. Gli interventi toccheranno diversi punti critici: il tratto di via Caduti della Liberazione dall'incrocio con via Papa Giovanni Paolo I fino al ponte di Bozzente, il tratto sterrato di via Legnano e il marciapiede la pista ciclabile di via Primo Maggio, il rettilineo di via Cattaneo da via Monte Grappa verso via Legnano, via Brera. In queste strade saranno istituiti temporaneamente divieto di transito e il divieto di sosta per consentire l'esecuzione delle opere in sicurezza. L'ordinanza sottolinea la necessità di garantire condizioni ottimali per il cantiere, prevedendo l'installazione di segnaletica temporanea, visibile giorno e notte e comunicazione preventiva ai residenti. I primi due weekend di saldi hanno confermato che, quando il commercio cittadino si attiva, Saronno risponde. La notte dei saldi, nata da una proposta avanzata da alcuni commercianti a pochi giorni dall'avvio dei saldi estivi e subito raccolta e sostenuta da Confcommercio Saronno, con un lavoro di organizzazione e comunicazione, ha rappresentato un'importante occasione di richiamo per la città. I dati confermano che il primo sabato dei saldi ha registrato un risultato superiore rispetto al sabato precedente. Con la notte dei saldi, nella fascia tra le 18 e le 24, sono state rilevate 4.014 visite, con un aumento del 114% rispetto al sabato precedente, un dato superiore alle 3.809 presenze dell'11 luglio. Il primo weekend saldi ha inoltre confermato la capacità attrattiva di Saronno. Il secondo weekend ha confermato il trend positivo registrato con l'avvio dei saldi. Il confronto con il 2025 va letto con cautela. Nei primi due weekend di luglio dello scorso anno erano state rilevate rispettivamente 25.300 e 13.018 visite, ma i dati non sono direttamente confrontabili con quelli del 2026, perché il primo sabato coincideva con la Notte Bianca, evento che aveva determinato un afflusso straordinario di pubblico. I dati provengono dalla piattaforma Confcommercio Lombardia Cities Analytics, elaborata sulla rilevazione di rilevazioni della rete Wind3. Ancora Saronno, violenza digitale. Venerdì 17 luglio alle 16 nella residenza municipale di Villa Gianetti ci sarà un'iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere all'interno del cartellone di Estate Divina e nell'ambito della campagna Non Solo 25 novembre, promossa dalle politiche per le pari opportunità del comune. L'evento fa parte della campagna nazionale Libere anche qui, nata dall'esperienza diretta di Valeria Campagna, consigliera comunale, dopo che alcune due fotografie erano finite, le sue fotografie, online, senza consenso. Un caso che si inserisce in un fenomeno più ampio, spiega il comune. Nell'ultimo anno si è assistito al proliferare di gruppi e community online per la condivisione non consensuale di immagini di donne spesso ignare. Torna a far discutere la sosta selvaggia all'interno dell'ospedale di Saronno. Negli ultimi giorni il tema è riemerso con forza sui social, dove operatori sanitari, pazienti, cittadini hanno denunciato la presenza di auto parcheggiate in modo irregolare nell'area riservata, con conseguenze anche sulla circolazione dei mezzi di soccorso. Non si tratta di un episodio isolato. Il problema si ripresenta ciclicamente. Oltre alla presenza di veicoli appartenenti a persone non autorizzate, vengono segnalati parcheggi che restringono la carreggiata o impediscono il regolare transito, creando disagi in uno spazio fondamentale per l'attività sanitaria. A riaccendere il dibattito è stato il messaggio pubblicato da un utente sui social. Vorrei stringere la mano a questi due fenomeni che questa mattina hanno bloccato il passaggio a due ambulanze e diverse automobili all'interno dell'ospedale di Saronno. Candidati al premio Oscar per l'inciviltà. Tra i commenti ricorre anche la richiesta di maggiori controlli. Diversi utenti chiedono un intervento più frequente della polizia locale, con multe e sanzioni per chi parcheggia in modo irregolare, nella convinzione che solo i controlli costanti possano scoraggiare comportamenti che mettono a rischio il regolare funzionamento dell'ospedale. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto da La Prealpina, Saronno News. Federica Batignani con Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Buongiorno a tutti voi e a tutti quelli che pregano con noi mediante Radio Orizzonti. Oggi 16 luglio celebriamo la memoria della Madonna del Monte Carmelo. Anche le lodi, ecco, celebriamo le lodi della Beata Vergine Maria a pagina 706, le lodi della Beata Vergine Maria. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
0: ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Maria conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Maria conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Preghiamo, ci assista, o Padre, la materna intercessione della gloriosa Vergine Maria, perché sorretti dalla sua protezione possiamo giungere felicemente al Santo Monte che è Cristo, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Amen.
0: Sediamo. Benedetta sei tu tra le donne, o Vergine Maria, e benedetto è il frutto del tuo ventre.
1: La sapienza liberò un popolo santo e una stirpe senza macchia da una nazione di oppressori. Entrò nell'anima di un servo del Signore e si oppose con prodigi e con segni a terribili re. Diede ai santi la ricompensa delle loro pene. Li guidò per una strada meravigliosa. Divenne loro riparo di giorno e luce di stelle nella notte. Fece loro attraversare il Mar Rosso, guidandoli attraverso molte acque. Sommerse invece i loro nemici e li rigettò dal fondo dell'abisso. Per questo i giusti depredarono gli empi e celebrarono, Signore, il tuo nome santo e lodarono concordi la tua mano protettrice, perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti e aveva sciolto la lingua degli infanti. Essa fece riuscire le loro imprese per mezzo di un santo profeta. Attraversarono un deserto inospitale, fissarono le tende in terreni impraticabili, resistettero agli avversari, respinsero i nemici. Quando ebbero sete, ti invocarono e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, rimedio contro la sete da una dura roccia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel

0: per la preghiera del Salmo 150, cui seguirà il Salmo 116. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza.
1: Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sul flauto.
0: Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ritorniamo a pagina 709. Antifona. Gioisci in eterno, Vergine Maria, che hai meritato un dono così grande, generare il Creatore del cielo e della terra. Salmo diretto. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sio, più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Rab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sio, l'uno e l'altro è nato in esso, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pagina seguente, l'inno

0: al Padre gloria e al Figlio che dalla Vergine è nato, gloria allo Spirito Santo, unico Dio, Trinità beata. Amen. Al nostro Salvatore, Figlio di Dio e nato da donna, acclamiamo con gioia.
1: Gesù, fiore illibato della Beata Vergine Maria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che splendido di nuova luce sei venuto dal grembo di Maria, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Redentore, che fosti l'attesa e la speranza dell'antico popolo di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Signore, che hai reso gloriosa la verginità di colei che ti ha generato, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che dall'alto della croce hai affidato alla madre i tuoi fratelli, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, che hai associato la tua e nostra madre alla gloria pasquale, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi la parola del Signore.
2: Lettura del Libro dei Giudici. In quei giorni, Sansone si innamorò di una donna della valle di Sorek, che si chiamava Dalila. Allora i principi dei Filistei andarono da lei e le dissero: «Seducilo e vedi da dove

0: dove proviene la sua forza così grande e come potremo prevalere su di lui per legarlo e domarlo. Ti daremo ciascuno 1100 sicli d'argento. Allora ella gli disse: come puoi dirmi ti amo mentre il tuo cuore non è con me? Già tre volte ti sei burlato di me e non mi hai spiegato da dove proviene la tua forza così grande. Ora, poiché lei lo importunava ogni giorno con le sue parole e lo tormentava, egli ne fu annoiato da morire e le aprì tutto il cuore e le disse: non è mai passato rasoio sulla mia testa, perché sono un nazireo di Dio dal seno di mia madre. Se fossi rasato, la mia forza si ritirerebbe da me, diventerei debole e sarei come un uomo qualunque. Allora Dalila vide che egli aveva aperto tutto il suo cuore, mandò a chiamare i principi dei Filistei e fece dir loro: venite questa volta, perché egli mi ha aperto tutto il suo cuore. Allora i principi dei Filistei vennero da lei e portarono con sé il denaro. Ella lo addormentò sulle sue ginocchia, chiamò un uomo e gli fece radere le 7 trecce del capo. Cominciò così a indebolirlo e la sua forza si ritirò da lui. Allora lei gli gridò: Sansone, i Filistei ti sono addosso. Egli, svegliatosi dal sonno, pensò: ne uscirò come ogni altra volta e mi svincolerò. Ma non sapeva che il Signore si era ritirato da lui. I Filistei lo presero e gli cavarono gli occhi, lo fecero scendere a Gaza e lo legarono con una doppia catena di bronzo. Egli dovette girare la macina nella prigione. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.
1: Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.
2: I nostri padri si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli ebbe in orrore la sua eredità.
1: Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.
2: Li consegnò in mano alle genti, li dominarono quelli che li odiavano, li oppressero i loro nemici, essi dovettero piegarsi sotto la loro mano.
1: Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.
2: Salvaci, Signore Dio nostro, radunaci dalle genti, perché ringraziamo il tuo nome santo, lodarti sarà la nostra gloria.
1: Renderò grazie, Signore, al tuo santo nome.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre camminavano per la strada, un tale disse al Signore Gesù: ti seguirò dovunque tu vada. E Gesù gli rispose: le volpi hanno

0: Prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'arato e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Abbiamo ascoltato nella prima lettura dal libro dei Giudici questa simpatica storia di Sansone, che era anche lui un giudice, anzi l'ultimo dei giudici, che è diventato un personaggio un po' proverbiale per la sua strana, enorme forza che aveva, no? Che oggi si dice sei come un Sansone quando una persona è piena di forza. Eppure, anche questo Sansone, sedotto da una donna, Dalila, ecco, finisce per, purtroppo, ecco, perdere la sua forza che aveva, lo spiega lui, nei capelli, gli sono tagliati, e quindi questo povero Sansone viene poi accecato e quindi ridotto a fare un po' una burla da teatro. Ma poi i capelli cresceranno e ritornerà a Sansone la sua forza e finirà proprio, come dire, distruggendo il tempio dove si trovavano lui e tutti gli altri, con queste parole: muoia Sansone e tutti i filistei. E quindi questo personaggio, possiamo dire, simpatico, ecco, questo Sansone finisce anche lui sotto, ecco, il tempio distrutto, causato proprio questa distruzione della sua stessa forza. E poi abbiamo questo brano di Vangelo di Luca, possiamo dire tre invocazioni, tre vocazioni. Un tale dice: ti seguirò dovunque tu vada. Quindi dichiara la sua disponibilità totale, ma Gesù gli dice: attento, le volpi hanno le loro tane, gli uccelli il loro nido, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cioè questo figlio dell'uomo, Gesù, è un pellegrino, è in cammino sempre, e non ha nessun riparo, nessun rifugio. Addirittura le volpi e gli uccelli hanno il loro rifugio, il loro riparo. E quindi dice la povertà totale, assoluta di Gesù in cammino verso Gerusalemme, dove sacrificherà totalmente la sua vita. E poi un altro dice, Gesù stesso che dice: seguimi. E questo, ecco, si scusa dicendo: lascia prima che abbia a seppellire i miei morti. Gesù dice: va innanzitutto e annuncia il regno di Dio, cioè la priorità su tutto del regno di Dio. Non c'è nulla che possa passare in secondo ordine di fronte all'esigenza dell'annuncio del regno di Dio. E infine il terzo, che chiamato anche questo, lascia prima che vada a congedarmi da quelli di casa mia. E Gesù risponde: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Che vuol dire? Persevera, continua, non avere rimpianti, non pensare ad altro. Hai scelto di seguire il Signore, va avanti con perseveranza, con fedeltà e con la totalità della tua dedizione a Lui. Ecco, che vuol dire? Al di sopra di tutto, quello che conta è la sequela di Gesù, è il suo regno, che vale più di qualunque altra cosa. Anche quegli aspetti così umani, rispettabilissimi, mancherebbe altro, però il regno di Dio ha un valore più grande, maggiore di tutto il resto. E questo vuol dire proprio la nostra sequela totale, piena, vera, sincera di tutto noi stessi al Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Esulta il mio cuore per la tua salvezza. Canto al Signore che mi dà ogni bene e inneggio all'Altissimo.
1: Eleviamo al Signore per intercessione della Vergine Maria le nostre invocazioni.
0: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Gesù dice: il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Rivelaci che dietro a lui noi siamo pellegrini verso il tuo regno. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Gesù dice: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Insegnaci a non scandalizzarci di fronte alle esigenze radicali del Vangelo. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Gesù dice: chi mette mano all'aratro non si volga indietro. Concederci di perseverare nella chiamata alla vita che attraverso di lui ci ha rivolto. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
0: Per tutti i defunti e in particolare per Gian Mario Morandi, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. Dio onnipotente, la tua mano ci difenda da ogni pericolo. L'intercessione e i meriti della Beata Vergine Maria ci ottengano di vivere oggi e sempre operosi e sereni per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Ci scambiamo nel Signore un segno di pace. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
1: Amen.
0: Ti presentiamo con gioia, o Dio, il pane e il vino per il sacrificio di lode nella memoria della Vergine Maria. In cambio della nostra umile offerta, donaci di partecipare più intimamente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: Giusto, o Padre, è il nostro desiderio di lodarti per le virtù di tutti i tuoi santi, ma principalmente per la grandezza della Beata Vergine Maria. Lei sola, per singolare privilegio, è la piena di grazia, la tutta pura, la nuova Eva, che generando il Redentore per virtù dello Spirito Santo è diventata la madre di tutti i credenti. E noi, tuo popolo, a lei devoto, uniti ai cori degli angeli e dei santi, esultando, proclamiamo la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri di acqua. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, santi Pietro e Paolo, Sant'Ambrogio, San Carlo, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dio mio Signore, in te mi rifugio, salvami da chi mi perseguita e liberami.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che anche oggi, nel ricordo della Beata Vergine Maria, ci hai nutrito la tua mensa, donaci di partecipare all'eterno convito che in questo sacramento ci hai fatto pregustare. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Invochiamo la protezione della Madonna del Monte Carmelo. Una volta si usava anche lo scapolare addirittura, una specie proprio di quasi di scudo di difesa, di protezione della Madonna. Ecco, invochiamo la sua protezione per tutte le nostre famiglie, i malati e quelli che hanno particolare bisogno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Regina del Monte Carmelo, prega per noi. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Per le preghiere e meriti della Beatissima Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie a te tanto.

0: Gli orizzonti in blu.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori, buona giornata e buon giovedì 16 luglio. Oggi qui in studio ai microfoni Delia e con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo fin da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio video, e inoltre potete seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app, e per chiedere dedico o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

Il santo del giorno, beata Vergine Maria del Monte Carmelo. A volte la nostra vita è come una terra arida che anela a qualche goccia d'acqua in tempo di carestia, in tempo di assenza di pioggia, e il nostro cuore sussulta quando all'orizzonte appare una nube portatrice di conforto, così come la terra che è arida di fronte all'acqua si scioglie immediatamente. E questa sete interiore non può rimanere nascosta agli occhi del mondo e si rivela in ogni nostro gesto. C'è questo invito a cercare e accogliere la vita divina dietro alla devozione della Madonna del Carmelo, un messaggio che nasce dal racconto riportato al capitolo 18 del primo libro dei Re. Sul Monte Carmelo il profeta Elia mostra ad Acab la potenza del Signore, contenuta in una piccola nuvola che porta la pioggia e vince l'arsura. Un'immagine potente nella quale la tradizione ha visto l'opera di Maria.

0: il cui grembo ha donato al mondo l'unica fonte in grado di estinguere la nostra sete di infinito. Da questo stesso brano è poi nata l'esperienza dei monaci del Carmelo. La Madonna del Carmine in seguito apparve il 16 luglio 1251 a Simone Stock, priore generale dell'ordine carmelitano, promettendo la salvezza a coloro che avessero portato lo scapolare consegnato allo stesso religioso. Dunque un legame forte, reso ancora più saldo dalla fede condivisa attraverso anche questo semplice gesto che è quello dello scapolare. La nuvola e lo scapolare come segni di salvezza che provengono da Dio, un dono che porta fecondità. Altri santi di oggi: San Sisenando di Cordova, martire; Santa Maria Maddalena Postel, religiosa.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 16 luglio. Subito dopo di noi, alle ore 9.30 e 17.05, Arte Artisti con Teresa Santinelli. Alle ore 10.05 e 17.40, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, Raccontando Sanremo, la storia del festival con Marco Signorile. Alle ore 11.05 e 19.40, Donna ti voglio cantare con Federica Battistini. E alle ore 11.30 e 18.25 musica, ritmo e freschezza a cura di Matteo Guaragna. Alle ore 21 lifestyle a cura di Damiano Caronna, la bellezza ad un passo da casa. Ci sono varie occasioni di relax, rigenerazione, meditazione, contemplazione. Lo dicono anche vari giovani youtuber ed influencer. E guardiamo adesso il meteo. Per oggi soleggiato e molto caldo, ma con temperature massime in calo di un paio di gradi rispetto ad oggi, tra 30 e 33 gradi. Dal pomeriggio passaggi nuvolosi, su Alpi e Prealpi possibili temporali, raramente in estensione alla pianura pedemontana. Domani in pianura soleggiato, su Alpi e Prealpi più variabile e ancora possibilità di qualche rovescio temporale, soprattutto di primo mattino e dal pomeriggio. La temperatura saranno, oggi avremo una minima di 22 gradi e una massima di 32 gradi. La farmacia di turno oggi a Origgio, farmacia Galbiati in via Repubblica 14. Risponda al numero 02 967 30085. Invece al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21.30 andrà in onda No Good Men, un genere drammatico.

0: immagini.
1: Speravo in me stesso, ma nulla mi afferra. Speravo nel tempo, ma passa trapassa. In cosa creata non basta e ci lascia. Speravo nel ben che verrà sulla terra, ma tutto finisce travolto in ambascia. È la biografia reboriana pubblicata che Garzanti gli dedicò nell'88, citando i versi iniziali della poesia La Speranza. Parole aspre, amare. Eppure le proponiamo non per rovinare la festa di chi è già in vacanza o in partenza, ma temi necessari nei giorni più quieti, quando le cose e i ritmi meno ci assillano. E allora che dovremmo guardare dentro a noi, porci le domande giuste che di solito lasciamo deperire. Il tempo ci fare senza posa può essere una narcosi, una sorta di droga o di sonno dello spirito, ma questo non basta, bisogna pensarci, non per disperarsi. E qui è significativa l'altra parte della poesia di Rebora, che sente la voce dell'amore che chiama e non langue, provenire proprio da una croce di morte, quella di Cristo. È così che l'uomo si riprende per una risurrezione di speranza e di vita. Yeah.

0: e vediamo qualche appuntamento di Saron del circondario. A Rovello Porro, giovedì 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, ore 21, Santa Messa Solenne presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine in via Madonna 18. Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazzi e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna, giovedì 16 luglio, poi ci saranno il 21, il 22 e il 23 luglio, il 28 e il 29 luglio e il 4 agosto, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro. Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area festa di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa. Saronno, venerdì 17 luglio alle ore 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione e a seguire laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. Invece, mercoledì 29 luglio, festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Ore 17:30 Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Ore 18 Santa Messa, con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale. Ed eccoci arrivati al termine. Vi ricordo che oggi alle 10:30 ci sarà Gianni Branca che ospita Stefano Carlini dell'ATS in Subria e parleranno di prevenzione sanitaria. Facciamo gli auguri oggi a delle persone speciali. Allora, Gabriella e a Luciano che oggi festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Tanti auguri da tutti noi della radio e facciamo anche tanti auguri di buon compleanno a Don Massimiliano del Santuario. Auguri a tutti e con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete, avrei lasciato il paese.

0: Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dal canto loro dichiarano di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania in risposta a quello che hanno descritto come un attacco americano nei pressi di un ospedale pediatrico. In Medio Oriente il presidente americano Trump incontra lunedì Netanyahu alla Casa Bianca. Manterremo le truppe in zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria, afferma il ministro della difesa israeliano Katz parlando con l'omologo americano Hegseth. E si è conclusa ieri la missione di Caritas italiana in Terra Santa fra Gerusalemme e Betlemme, guidata dal direttore Don Marco Pagnello. Ascoltiamo.
2: Il lavoro di Caritas italiana, della Chiesa italiana, sarà quello di sostenere Caritas Gerusalemme nelle sue scelte strategiche. Innanzitutto la prima è quella di garantire l'accesso alle cure sanitarie per le persone più in difficoltà, così come la scelta di lavorare con le parrocchie, ma anche la scelta sarà quella di sostenere Caritas Gerusalemme in un progetto per la cura, soprattutto per donne e minori, in un centro che sarà aperto, speriamo a breve, nella zona del Jenin. Tante persone hanno perso il lavoro a causa di questa crisi, sono anche cadute in una sorta di grande depressione, potremmo dire, e allora il sostenere attraverso il rilancio di piccole attività che innanzitutto sostengono una famiglia ma che potrebbero essere anche fonte di reddito in futuro, credo che sia una delle vie da percorrere.
1: Oggi alla Camera il voto finale sulla riforma elettorale. Alle 9.30 si inizia con la dichiarazione di voto. Ieri nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Vannacciani, contrari Lega e Forza Italia. La maggioranza si spacca ma il governo va avanti. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo, cuore della riforma che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. A Bolzano questa mattina all'alba una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, è crollata, un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte, sono in corso gli accertamenti da chiarire le cause. I mondiali di calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale, Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra per 2-1 nel recupero, la finale domenica a New York, dunque fra Spagna e Argentina. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gente di ieri, d'incoe e de domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
5: e in replica alle 19.10
4: va in onda il
5: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Allora, grazie ancora a Ruth per essere ai nostri microfoni. Se vi ricordate, Ruth era già stata qui alla radio e ci ha parlato di questo bellissimo monumento che abbiamo, che è appunto il Santuario della Madonna dei Miracoli, e ci aveva proprio entusiasmato dal suo racconto. Ora Ruth ci parlerà di un altro gioiello, che è a Milano, che è Santa Maria delle Grazie, ma poi ci svelerà un piccolo segreto. Quindi lascio la parola a Ruth e ci accompagna in questo bellissimo tour, anche se virtuale, ma senz'altro appassionerà me e anche i nostri radioascoltatori.
2: Sì, buongiorno a tutti. Come voi sapete, io sono guida del Santuario di Saronno e in aggiunta sono anche guida di Santa Maria delle Grazie a Milano. In realtà all'inizio non ero molto interessata a questa guida, però ho trovato

0: gotico. In realtà la chiesa, che comunque fa parte del complesso, un grande complesso dell'ordine domenicano, è stato iniziato a costruire verso il 1470, perciò nel periodo di Francesco Sforza, e la persona che ha seguito i lavori è stata questo architetto, l'architetto Guido Forti Solari. Infatti si parla di una chiesa solariana. La primissima chiesa solariana è una chiesa tipicamente romanica, con le classiche misure romaniche. Ovviamente poi gli anni passano, vengono effettuate delle ristrutturazioni, e ad esempio se si guarda soltanto il soffitto di Santa Maria delle Grazie con le volte e gli archi, non si può dire che è romanica, ma già passiamo al periodo tardo gotico. Ma c'è un personaggio che ha una grandissima importanza in Santa Maria delle Grazie, che è Ludovico il Moro, cioè Milano è Ludovico il Moro. Ludovico il Moro, che è duca di Milano, che riesce a diventare duca di Milano con una grandissima strategia che non sto a raccontarvi, se no stiamo qua tutto il giorno, perché pensate che lui non aspettava neanche il ducato di Milano, perché era quarto in successione, però è riuscito a ottenere questo. Lui viene definito il principe del Rinascimento, grandissimo mecenate. Dobbiamo ringraziare lui che abbiamo Leonardo da Vinci a Milano.
1: Certo.
0: Perché Leonardo da Vinci era da Cosimo de' Medici a Firenze, ed è lui che chiama, e lo stesso vale per il Bramante. Ma cosa succede? In questo periodo storico tutti i critici dicono che questo periodo storico per Milano è in assoluto il più bello, pieno di splendore. Non c'è stato mai più un periodo così bello per Milano, e questo grazie a Ludovico il Moro. Ma una data è importantissima, che è tra la notte tra il primo e il 2 gennaio 1497. Perché? Perché il ducato di Milano viene coperto dall'ombra della morte, perché Beatrice d'Este, sua moglie, muore a 23 anni, dando alla luce il suo figlio morto. In realtà dovete sapere questa cosa su Ludovico il Moro, che ovviamente lui la sposa quando lei aveva 2-3 anni per contratto, avevano stipulato un contratto,
1: certo.
0: Anche se in realtà strategicamente lui voleva sposare la primogenita Isabella d'Este, però lei era già messa a manto, era a posto. E quando vede la prima volta Beatrice d'Este, c'è proprio messo per iscritto in una lettera, lui la trova brutta e tozza. Ma col tempo si crea un certo tipo di rapporto di fiducia, e soprattutto Beatrice d'Este supporta tutti i suoi le sue ambizioni, si crea un ottimo legame, tanto che quando lei muore lui cade in quella che viene chiamata depressione, e dove trova rifugio dagli ordini dei domenicani. Lui va sempre a pranzo, a cena dai domenicani nel famoso refettorio dove c'è l'ultima cena di Leonardo. E a questo punto lui decide una cosa, decide che vuole che Santa Maria delle Grazie, che tra l'altro è considerata attualmente la seconda chiesa più importante di Milano, diventi la più bella chiesa di Milano e soprattutto mausoleo degli Sforza. Ovviamente Beatrice d'Este troviamo lì la sua tomba, ovviamente, e inizia a fare dei lavori. Ci sono però tre lavori importanti. Allora, la prima parte, il primissimo lavoro è il portone nella facciata, in cui trovate, quando vedete Santa Maria delle Grazie, la facciata, trovate questo bellissimo portone con una lunetta che è una copia, ma l'originale era di Leonardo da Vinci. In questa lunetta, dove c'è Ludovico il Moro, Beatrice d'Este e ovviamente Santa Maria delle Grazie. Il secondo lavoro è ovviamente chiama Leonardo per fare l'ultima cena nel refettorio e poi bramante per fare delle modifiche. Quello che lui vuole è qualcosa di grandioso, perciò

0: Amante cosa crea? Questo bellissimo Tiburio. Quando voi entrate nel chiostro, che anche questo è stato progettato dal Bramante, vedete questo magnifico Tiburio. Che la particolarità, tra l'altro, di questo Tiburio, che è unico, questo è uno dei gioielli di Santa Maria delle Grazie, che può piacere o non piacere, è il fatto che siamo in un periodo in cui abbiamo tutte le cupole affrescate. La cupola del Bramante non è affrescata perché lui ama la linea pura. Lui è principalmente architetto, perciò usa questa tecnica dei graffiti che veniva utilizzata non nelle chiese ma nelle ville aristocratiche. E quando io faccio la guida dico sempre, e non lo dico per tutte le chiese, ogni chiesa ha una sua frase, io dico che andiamo insieme a ricercare le bellezze nascoste, perché se il Tiburio non è illuminato, guardando in alto dove c'è la corona, sembra quasi, cioè vorrei non bestemmiare, ma sembra sporco a occhio nudo, al buio sembra in alto sembra sporco. Nel momento in cui si accendono le luci si vedono questi meravigliosi graffiti, e questo può piacere o no, però è unico nel suo genere. Ovviamente poi Ludovico il Moro non riesce nel suo lavoro, perché abbiamo l'invasione dei francesi. L'invasione dei francesi, copertura di tutto. Pensate che tutti gli affreschi sono stati coperti con una vernice bianca e il Tiburio completamente da degli stucchi tipicamente barocchi. Soltanto a fine 1800 gli architetti, gli storici hanno deciso di ritornare alle origini. E in questo frangente, ovviamente tutti erano concentrati in che cosa? Nell'ultima cena, che dopo 40 anni i colori erano andati via. E ovviamente nel Tiburio e nel chiostro. Però in tutto questo non hanno preso in considerazione questo bellissimo gioiello.
1: Allora Ruth, ti interrompo, e prima di illustrare questo bellissimo gioiello, che tutti siamo curiosi, ci sentiamo un po' di musica.
0: Ok, perfetto.

0: Ecco, mentre andava la bella canzone di Phil Collins, noi stavamo parlando su questo bellissimo capolavoro che appunto è oltretutto in una zona storica di Milano, proprio in pieno centro. Sì. E giustamente Ruth mi diceva: ma con tutto quello che c'è da dire, forse la mezz'ora non basta, bisogna fare un'ora. Dico: ma ben volentieri si potrebbe anche fare. Comunque, allora ritorniamo a Santa Maria delle Grazie e adesso ci devi svelare questo posto, chiamiamolo segreto.
1: In poche parole, quando si arriva al chiostro delle rane, che ovviamente è il bellissimo chiostro del Bramante, diciamo che passando dalla chiesa, dall'uscita dove c'è l'altare, vi trovate di fronte un grandissimo portone in legno con ovviamente intarsiato una Madonna col bambino del Bramantino, ovviamente, che sarebbe l'accesso di questo posto, ma ovviamente tutti potrebbero entrare liberamente e l'ingresso secondario è quello che generalmente io porto sempre ai visitatori, che attira tantissimo altri visitatori, soprattutto gli stranieri, perché c'è un portone chiuso a chiave. E ovviamente, essendo chiuso a chiave, tutti vogliono entrare, però solo noi abbiamo le chiavi, e si entra. Sì, perché attira, perché c'è questa porta tipo carcere e in cui tutti guardano dentro, perché c'è un piccolissimo chiostrino, ma piccolissimo. Non c'è nulla da dire di questo chiostrino, ma è delizioso, è semplice, tenuto bene con una Madonna. E quando entri dentro, c'è alla parte sinistra dove abitano i domenicani, che sono circa una ventina attualmente, e poi sulla destra entri in un posto, in realtà c'è prima un atrio tutto buio di legno vecchio, poi apri la seconda porta e non hai parole. Perché
0: ti viene la sindrome di Stendhal.
1: Sì, quando io sono entrata la prima volta ho detto: io voglio fare qua la guida. Perché questa è ufficialmente la vecchia sacrestia progettata dal Bramante. Ma quando tu entri, cioè le sacrestie sono generalmente piccole, invece quando tu entri trovi un luogo grandissimo, quasi un oratorio, una cappella, completamente con quadri affrescati, con mobili. Noi siamo sicuri per certo che era la vecchia sacrestia, perché Ludovico il Moro aveva commissionato tutti gli armadi che ci sono dentro proprio per la vecchia sacrestia, perciò è sicuro. Però alla fine ci si chiede: ma come mai è così grande? Come mai è così grande questa sacrestia? E oltretutto è anche in una posizione scomoda, perché se i domenicani dovevano cambiarsi per le messe, dovevano passare attraverso il chiostro, è veramente scomodo. E a questo punto la supposizione è questa: dato che a quei tempi c'erano più o meno 100 domenicani e che Ludovico il Moro avesse deciso di fare della chiesa mausoleo, dove andavano questi domenicani per i loro canti, per le loro messe? E a questo punto è stato predisposto questo locale molto, ma molto più ampio. Questo è sicuramente il motivo. Per quanto riguarda la sacrestia del Bramante, c'è un libro che ovviamente io lo cito, ma non per farvi pubblicità, perché noi anche guide abbiamo collaborato con il nostro coordinatore, che è Fra Paolo Domenico Venturelli, il quale ha effettuato lunghissime ricerche da tantissimi anni proprio sulla sacrestia del Bramante, e poi l'abbiamo supportato per la creazione di questo libro dedicato completamente alle sue ricerche.
0: Ma quindi è interessantissimo, vero?
1: Sì.
0: Cioè proprio solo su questo luogo, solo
1: sì,
0: sulla sacrestia.
1: Sì, ha scritto questo libro, tra l'altro lo cito non per vendervelo, ve lo sottolineo, lo trovate anche in vendita nel bookshop dove c'è il chiostro del Bramante, e io vi consiglio di andare in questo bookshop soltanto ad entrarci, perché è veramente delizioso, è completamente affrescato. È un peccato usarlo come bookshop. E ancora un'altra cosa, che questa è una cosa che mi dispiace un pochettino, è il fatto che voi entrate e calpestate sulla tomba di Zenale, ma non c'è neanche scritto Zenale, cioè tomba di Zenale, lì sotto c'è Zenale. Questo è solo per dirvi di entrare in questo bookshop, non per comprare, ma veramente perché
0: è un luogo particolarissimo, particolare. Certo.
1: Ritorniamo, certo, alla sacrestia.
0: Sì, sì, mancano ancora 6 minuti, quindi
1: a questa sacrestia, a questo punto lo dico soprattutto ai saronesi che ci seguono, questa sacrestia ci sono dei bellissimi armadi in cui c'è l'effetto prospettico del Bramante. Bramante è colui che inventa la prospettiva, influenzerà anche Bernardino Luini, Leonardo da Vinci, lo troviamo un suo ritratto anche in uno degli affreschi al santuario. Troviamo in questa sacrestia anche un affresco del Gaudenzio Ferrari. Infatti, come Teresa mi faceva notare, ci sono degli angeli che li guardi e sono quelli del Gaudenzio Ferrari. Perché Gaudenzio Ferrari, addirittura a Santa Maria delle Grazie, c'è lateralmente una cappella solo affrescata da Gaudenzio Ferrari. E poi anche la piccina in Brambilla che ha rimesso a nuovo, diciamo, anche quella... anche quella parte lì. E altra caratteristica, un'altra particolarità è che in questo luogo, oltre a questi bellissimi armadi sia intarsiati che pitturati dell'Antico e del Nuovo Testamento, c'è questo bellissimo orologio notturno che per gli stimatori è veramente di pregio. Ne trovate uno uguale, simile all'Andrea Doria a Genova. Ed è il tipico orologio notturno che è stato voluto proprio da un domenicano, in cui troviamo ovviamente l'allegoria del tempo. E c'è una scritta molto interessante, in cui è una scritta del De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro, che dice: distingui i mesi e i giorni, il moto dei pianeti, lo scorrere del tempo, le lunazioni, ma nella tua vita non tener conto di alcun corpo celeste. E se venite e se entrate, come ultimissima cosa, sappiate che la visita solo per la sacrestia dura più o meno un'oretta, perciò io vi faccio soltanto degli accenni, ma dentro troveremo un passaggio segreto. Ma venite a trovarci.
0: Certo, allora abbiamo ancora qualche minuto, così ci puoi dire quando tu ci sarai come guida lì alla Madonna delle Grazie, soprattutto alla sacrestia, così almeno verremo
1: Allora, ci sono delle visite solo alla sacrestia del Bramante alla domenica, alcune domeniche in cui viene deciso, non ci sono domeniche precise. Io da parte mia invece generalmente abbiamo la prima e la terza del mese al sabato, il primo sabato e il terzo sabato del mese, in cui c'è la visita a Santa Maria delle Grazie e alla sacrestia del Bramante. Ma per chi volesse può anche chiedere soltanto della sacrestia del Bramante. In generale voi entrate dalla parte della facciata, dall'ingresso principale, sulla destra trovate un banchetto e ogni tanto c'è anche l'autore del libro. Ogni tanto sì, perché ogni tanto piace anche a lui fare la guida. Sì, a lui piace, perché lui è completamente entusiasta della sacrestia, e potete chiedere lì. Io tendenzialmente sono sempre alla mattina, ovviamente potete andare anche nel pomeriggio.
0: Quindi dalla prima e la terza, sia di mattino, dalle 10 avevi detto?
1: Sì, cioè dalle 10 a mezzogiorno e poi al pomeriggio dalle 15:30 alle 17. Se però foste interessati, il mese di novembre, dato che il prossimo weekend è festivo, per il mese di novembre ci sarà invece all'8 novembre e il 22 novembre. Se venite al sabato mattina trovate me. Io però vi aspetto anche il 9 novembre al Santuario di Saronno.
0: Ah, bravissima, certo.
1: E anche al 7 dicembre.
0: Quindi il 9 novembre e il 7 dicembre, ecco, così magari lo do anche come appuntamento. Perfetto. Allora, qui mi sa che dobbiamo chiudere. Sì, anche
1: a me dispiace
0: regia,
1: tanto perché avevo tantissime cose da raccontare. Vabbè, mi devi invitare.
0: Certo, quello senz'altro, guarda, perché mi fa solo piacere. Quindi ti ringrazio per l'entusiasmo che metti, per le belle cose che ci fai vedere, anche se solo virtualmente, ma ci sembra di essere appunto in questa immersione di questa bellezza. E ci diamo appuntamento senz'altro fra poco.
1: Sì, io ti aspetto a Santa Maria delle
0: certo,
1: Grazie.
0: Quello senz'altro, sì sì, adesso che lo so, volentierissimo. Allora, grazie, e noi ci risentiamo tra pochi minuti.
1: Sì, grazie a voi e buona giornata a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora una nota di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militare, dice il presidente Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano dal canto loro di aver colpito una base aerea statunitense in Giordania e in Bahrain. Oggi alla Camera il voto finale sulla riforma elettorale. Dalle 9.30 sono iniziate le dichiarazioni di voto. Ieri nuovo stop alle preferenze con Fratelli d'Italia, che ha votato l'emendamento di Vannacciani, contrari Lega e Forza Italia. È stato dato il via libera a scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma, che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Attesa per oggi la sentenza sul crollo del ponte Morandi. Alla vigilia del verdetto fanno discutere alcune scuse tardive.
2: Oddio! Oddio!
3: Era il 14 agosto del 2018 quando il ponte Morandi crollava, portandosi via 43 vite nel silenzio dei responsabili. A poco meno di 8 anni oggi, Autostrade per l'Italia decide di parlare. L'attuale amministratore delegato chiede scusa alle famiglie delle vittime, parla di ferite indelebili e di esigenza morale che va al di là dell'accertamento delle responsabilità. Un tempismo che lascia sbigottiti i parenti e i sopravvissuti alla tragedia. Sono 57 gli imputati, responsabili tecnici di Autostrade per l'Italia, della società manutentrice, del Ministero e del Provveditorato. Quasi 400 anni di carcere totali, con la pena più alta a 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade, già in carcere per l'incidente sul viadotto di Acqualonga, dove morirono altre 40 persone. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Italia divisa in due dal meteo. Al centro-sud prosegue l'ondata di caldo torrido. Oggi 15 le città da bollino rosso, attese temperature oltre i 40 gradi al sud. Diverso scenario al nord, dove ieri sono stati oltre 900 l'intervento dei vigili del fuoco in Lombardia ed Emilia Romagna per temporali e forti raffiche di vento. È gravissima al Gaslini di Genova una bimba di 11 anni che ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La piccola sarebbe stata risucchiata per i capelli e sarebbe rimasta per diverso tempo sott'acqua. Una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera in un'abitazione a Coriano in provincia di Rimini. Fermato il marito, che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.

fare il traffico giusto per gli utenti giusti al momento giusto. Questa è Evergreen, ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili ascoltatori, ben trovati. In studio con me alla regia, Angelo. Oggi parliamo di Antonello Venditti, cantautore italiano. La carriera artistica di Antonello Venditti al secolo Antonio nasce al Folk Studio di Via Garibaldi, fucina di molti cantautori dei primi anni 70. Lui è nato il giorno 8 marzo 1949 a Merano, anche se alcune fonti lo indicavano nato a Roma, in Via Zara, quartiere Trieste. Antonello Venditti fu indirizzato giovanissimo dalla mamma, Wanda Sicardi, professoressa di latino e greco, allo studio del pianoforte. Ma lo studio troppo accademico dello strumento, nonché una nonna troppo apprensiva, lo spinsero ad abbandonare presto il pianoforte. Approda al Folk Studio durante gli anni del liceo, inizialmente come spettatore, poi proponendo un proprio repertorio, le cui canzoni di punta erano Sora Rosa e Roma Capoccia, entrambe scritte all'età di 14 anni. È durante gli anni del liceo che incontra due futuri artisti, Francesco De Gregori e l'attore e regista cinematografico Carlo Verdone, con cui rimarrà sempre un grande amico e collaborerà artisticamente. La colonna sonora di Troppo Forte e Carlo Verdone hanno suonato insieme la batteria in due album di Venditti, Venditti e Segreti del 1986 e Prendilo tu questo frutto amaro del 1996. Pubblica il suo primo album nel 1972, Theorius Campus, in condominio col suo amico di sempre Francesco De Gregori, spartendosi le due facciate del disco, la prima di De Gregori, la seconda di Venditti, nella quale compaiono le già citate Sora Rosa e la più nota Roma Capoccia. Ascoltiamo il primo brano, Bomba non bomba.

Vive artisticamente gli anni 70 con grande fermento e partecipazione, pubblicando quasi un album all'anno e diventando uno dei maggiori capisaldi della musica d'autore italiana. Bisogna riconoscere ad Antonello Venditti un grande merito, che è quello di essere stato il primo cantautore italiano a parlare con la musica di politica. Ricordiamo compagno di scuola e Lilli in un periodo particolare come quello degli anni 70, argomenti questi che hanno portato anche a scomode conseguenze per lui. Ricordiamo infatti la denuncia per vilipendio alla religione di Stato nel gennaio del 1974 per la canzone A Cristo, eseguita in pubblico al Teatro dei Satiri di Roma e per la quale Venditti fu processato. Indubbiamente più romantici e sentimentali gli anni 80, dove si vede un Venditti che cambia anche per motivi personali. Il matrimonio, ad esempio, con l'attrice Simona Izzo è durato solo 3 anni e volge la sua attenzione nei confronti proprio del sentimento. Questo è il periodo della fama, aiutato sicuramente dalla passione per il calcio e per la sua squadra, la Roma. Grazie al concerto dal Circo Massimo, con il quale Antonello Venditti festeggia il suo secondo scudetto e al quale parteciparono ben 250.000 persone. Per l'occasione Venditti scrive «Grazie Roma», ancora oggi è una canzone di chiusura di ogni partita della squadra allo Stadio Olimpico. Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, Venditti incide album bellissimi che lo riportano in vetta alle classifiche. Ad esempio In questo mondo di ladri e Benvenuti in paradiso. Arrivano poi anche a vendere circa 1 milione di copie grazie anche a bellissime canzoni d'amore come Ricordati di me e Amici mai. Anche la fine del millennio porta buone novità in ambito lavorativo. L'8 marzo del 1999 festeggia all'Università La Sapienza di Roma i suoi 50 anni e con l'occasione ritira il diploma di laurea in giurisprudenza conseguita nei primi anni 70. Ed ora ci vorrebbe un amico.

nuovo millennio si apre con delle altre belle novità. Nel 2001 la Roma Calcio vince il suo terzo scudetto e Antonello non ci pensa proprio un attimo a presentare una nuova canzone per una festa, come nel 1983 al Circo Massimo. Alla performance parteciparono 1 milione di fan circa, a dimostrazione della notorietà e della rilevanza che il cantautore ha sulla scena della musica italiana. Passano solo 2 anni, nel 2003 esce un nuovo album, è la volta di Che fantastica storia è la vita, che sintetizza in 8 canzoni la genuinità del cantante romano. Un album importante che ha come leitmotiv l'amore per la vita, che ogni uomo non dovrebbe mai abbandonare. Tra le canzoni presenti nell'album ricordiamo Con che cuore, Lacrime di pioggia, Ruba scritta e pubblicata solo da Mia Martini negli anni 70 Il sosia e Non c'è male, con sfondo la politica del presente e del passato. Nel 2009 pubblica un libro dal titolo L'importante è che tu sia infelice, un romanzo autobiografico. Il titolo si rifà a una frase che la madre era solita rivolgergli. Preceduto dal brano Unica, alla fine del mese di novembre 2011 esce l'album Unica. Per il disco successivo serve attendere il 2015, quando pubblica Tortuga. Anticipato dall'uscita del singolo Cosa avevi in mente, l'anno seguente dà alle stampe il suo secondo libro, intitolato Nella notte di Roma. Ed ora ascoltiamo Dalla pelle al cuore.

E quando penso sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Antonello Venditti.

Sì, sì, io sono proprio d'accordo con Antonello Venditti. In questo mondo di ladri siete d'accordo anche voi con me? Però siamo d'accordo su una cosa: è finita la trasmissione. Il nostro tempo è finito, è terminato. Non ci resta proprio che salutarci. Alla prossima, ciao ciao!

0: percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Stefano Carlini della TS Insubria, che si occupa, intanto buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Che si occupa della prevenzione nell'ambiente, nei luoghi di lavoro ed è esperto tecnico sanitario, igiene e sicurezza. Cioè ho letto tutto quello che,
2: che la definisce.
1: E siamo qui per parlare di prevenzione, anche perché nei prossimi giorni, fra una settimana, ci sarà un evento che appunto presenterà il piano di prevenzione per quanto riguarda la TS Insubria.
3: Sì, prego. Buongiorno a tutti e a tutte. Regione Lombardia, in vista del prossimo piano della prevenzione quinquennale 26-2031, organizza insieme alla TS Insubria questo evento di presentazione del piano. È una cosa un po' innovativa che Regione Lombardia ha deciso di fare, cioè di invitare tutti quelli che, facendo l'edificio oggi si parla di stakeholder, cioè di tutte quelle persone che possono essere interessate, e le convoca a Varese, appunto alla sede di ATS, per presentare quelle che sono le linee guida del prossimo piano di prevenzione. Poi verrà data una bozza del piano di prevenzione a tutti questi enti e poi ci sarà la possibilità

0: Quindi all'RSA, all'RSD, vabbè, ovviamente gli ospedali SST, gli ospedali pubblici, i distretti, le scuole.
1: Le scuole, le tra scuole. L'altro c'è una scuola della Green School, visto un po' particolare,
0: sì.
1: Ecco.
0: Sì, perché poi ecco, quello è il programma, nel programma dell'evento c'è la presentazione di alcuni filoni, di alcune idee che diciamo così saranno un po' sottolineate in questo evento, che saranno sottolineate nel prossimo piano della prevenzione, cioè l'idea di spostare la prevenzione su quello che oggi si dice su una prevenzione One Health, cioè che comprende tutto l'essere e tutto l'ambiente di vita, quindi non più solo la prevenzione delle malattie dell'uomo, ma anche dell'animale, quindi ormai questo è assodato, ma anche dell'ambiente e dell'ambiente che ci circonda, e questi giorni caldi, come dire, dimostrano l'importanza dell'ambiente, nell'impatto sull'ambiente, nell'impatto dell'ambiente sulla salute. E quindi presentiamo alcuni progetti che come ATS abbiamo già in essere e operano, tra cui sì, le Green School. Anche a Saronno ci sono scuole che aderiscono alla Green School. Che cos'è? È fondamentalmente l'insieme di tutti quei progetti di prevenzione che si portano agli studenti, che va dall'educazione alimentare all'educazione sanitaria, alla prevenzione delle malattie, ai corretti stili di vita, che va dalle vaccinazioni, ai gruppi di cammino, alla lotta al tabagismo, alle dipendenze, e si è creato questo slogan
1: rivolto alla fascia scolastica, diciamo, della scuola superiore o anche della scuola media, anche della scuola elementare,
0: ovviamente,
1: certo, perché
0: ognuno
1: si comincia da lì, ognuno con i suoi standard, però con il suo,
0: certo, ognuno con i suoi progetti,
1: è un discorso continuativo,
0: assolutamente sì, ognuno con i suoi standard, ognuno con i suoi progetti, con le sue fasce di età, con le sue problematiche, quindi con le sue azioni di prevenzione, perché ormai, voglio dire, è dimostrato che l'investimento migliore che si può fare in sanità sono anche gli ospedali e le strutture, che per amor del cielo vanno rinnovate e vanno aggiornate, però dal mio punto di vista di uomo della prevenzione, cioè quello che si investe in prevenzione ha un ritorno che è innegabilmente superiore rispetto a qualsiasi cura e terapia, cioè se non ci ammaliamo,
2: certo,
0: costiamo un sacco meno,
1: certo, e prima iniziamo a sensibilizzare su questo problema meglio è, perché si cresce già con una sensibilità e un'attenzione che è diversa,
0: certo. Poi negli esempi che abbiamo lì ci sono anche gli screening, oggi la Regione Lombardia sta su questo punto di vista spingendo tantissimo, perché sono, voglio dire, un'opportunità innanzitutto gratuita, perché sottolineiamo anche questo fatto, gli screening in Regione Lombardia sono gratuiti, quindi
1: anche
0: aderire è soltanto,
1: certo,
0: voler partecipare, ecco. E poi oggi ci sono su diversi ambiti, ma poi al di là degli screening, che comunque è già una ricerca di malattie, è già un'indagine, proprio gli stili di vita. Cito la dottoressa Impagliazzo per tutti i colleghi e colleghe, che è la nostra promotrice per antonomasia della salute, e quindi con i suoi progetti, ad esempio i gruppi di cammino, l'anno scorso a Saronno è stato fatto il primo corso per i gruppi di cammino, abbiamo Parco Lura, ottima località per effettuare gruppi di cammino. I benefici della prevenzione del cammino ormai, voglio dire, sono su tutti i giornali. Poi c'è, come stili di vita, c'è anche la questione nutrizionale, la dottoressa Bianchi, e quindi anche quello che si mangia, come si mangia, ovviamente è importantissimo. E poi gli stili di vita nelle lotte di dipendenza, a partire dal tabagismo, che sappiamo tutti i danni che crea, ma abbiamo ancora, insomma, un numero elevato di persone che fumano,
1: sì.
0: E dopo questo crea malattie, crea problemi, insomma.
2: Beh, gli screening servono anche per scoprire se c'è qualcosa in atto,
0: assolutamente, questo, assolutamente, ma in fase iniziale della malattia,
2: esatto.
0: Quando è più, le terapie sono più efficaci, ecco, mettiamola così, perché correttamente è meglio dire che le terapie sono più efficaci, e va benissimo, ci mancherebbe, e devo dire che da questo punto di vista l'assessore e tutta la struttura non lesinano sforzi e finanziamenti per queste attività. Io però voglio essere un po' più puntiglioso, dico, però con gli stili di vita arriveremmo a prevenire anche lo screening.
2: Ecco.
0: Ecco.
1: Ah, ecco perché sì, chiaramente.
0: Abbiamo appena avuto il professor Garattini a un convegno che abbiamo organizzato a Varese e lui su questa cosa è molto feroce e quindi porta anche i numeri, perché c'è un'evidenza, certo, scientifica, non è solo un modo di dire che a mangiare bene si vede più. Lui ovviamente dai suoi 94 anni.
1: E sì, dell'Istituto Mario Negri, quindi ricordiamo.

0: Negri, mente eccelsa della sanità lombarda, e porta numeri a suo favore in merito proprio all'impatto di alcuni scorretti stili di vita rispetto alla salute. Questo è innegabile.
1: Ecco, una domanda. Questo spazio, leggo qui, spazio alle buone pratiche locali, quindi presentazione di esperienze significative. Come queste esperienze, queste pratiche arrivano poi al pubblico? In che modo vengono comunicate?
0: Ecco, questo è una fase appunto di rappresentanza. Nel piano della prevenzione si andrà a declinare poi progetti un po'. Si stanno pensando, un po' ci sono già, ma un po' proprio questo evento tende a coinvolgere tutto il mondo, come si diceva, delle associazioni, istituzioni, certo, la scuola, nel pensare come potersi inserire in tutti gli ambiti di vita, in tutti gli spazi possibili proprio per promuovere i corretti stili di vita.
1: Ecco, qui ci sono praticamente delle indicazioni, dei modelli. Poi c'è ogni ambito, dalla scuola che alle associazioni, eccetera, cercheranno poi di adeguarsi seguendo le linee guida di questi modelli.
0: Sì, oppure di inventarsi modalità.
1: O magari di inventare modalità nuove che non sono ancora state così, diciamo, provate, sperimentate, ma che potrebbero dare dei risultati significativi.
0: Beh, pillole di salute di Radio Orizzonti mi sembra già
1: già, ecco, già qualcosa,
2: un'indicazione.
1: Che può, già un'indicazione.
0: E beh, insomma.
1: No,
0: beh,
1: ma infatti certo, siamo appunto convinti perché la comunicazione, il far sapere, il far conoscere è una delle strategie per poter rendere gli altri consapevoli che ci sono determinate linee guida. Ecco.
0: Certo, certo. Poi ad esempio in questo evento nell'indirizzario di diverse pagine vi sono anche tutte le realtà sociali, perché il problema è poi arrivare ad esempio uno degli ambiti, ad esempio della prevenzione che dobbiamo sempre di più incentivare, è sui fragili.
2: Certo.
0: Cioè quindi su tutte quelle persone che già sono fragili, che già hanno dei problemi, ma che perché proprio sono più perché hanno già delle altre problematiche, rischiano di, nella loro complessità, nella loro fragilità, di avere una minore attenzione alla prevenzione, e quindi, già che hanno diverse problematiche, avere anche delle patologie, avere anche dei problemi di salute che erano prevenibili.
1: Ecco.
0: Ma che a causa delle loro condizioni di vita, delle loro fragilità, delle loro condizioni di vita, insomma, non hanno queste attenzioni, o hanno, insomma.
1: Sì, sono persone appunto fragili, come ha detto, che vanno un attimino guidate verso certi atteggiamenti, certi stili di vita, perché magari da soli non hanno la consapevolezza che attraverso queste,
0: certo,
1: linee possono migliorare. Ecco.
2: Quindi saper cogliere i segnali, ecco.
0: E avere attenzione per tutti, ecco, e tutte. Perché di solito si pensa appunto la classica idea, i gruppi di cammino, faccio un esempio sui gruppi di cammino. I gruppi di cammino è soltanto l'idea di dire non stiamo in casa, usciamo a camminare.
1: Ma non usciamo insieme, perché quello è un'altra cosa importantissima.
0: Certo.
1: Il discorso,
0: certo,
1: della solitudine, che è molto così,
0: certo,
1: preso adesso di
0: mira. E poi
1: mira,
0: se devo uscire da solo, magari domani tira il vento, domani è un po' caldo, domani c'ho da fare, non mi presento. E socializzare ti porta,
1: certo,
0: a essere più ligio e più rispettoso dell'impegno che hai preso, e fa bene. Dopodiché attiviamo i gruppi di cammino, grande attività di gruppi di cammino. Qual è lo standard che si è pensato subito di gruppi di cammino? La persona che potrebbe avere una patologia, che potrebbe rischiare una patologia, quindi magari una persona di mezza età, perché magari ha anche più tempo libero, magari un pensionato. E dopodiché però i gruppi di cammino possono andare bene anche per gruppi di persone che magari hanno una patologia. E quindi ad esempio ATS in Subria, in ATS in Subria nasce il primo gruppo di cammino per malati di Parkinson, che avendo le competenze dei professionisti lo abbiamo pensato, adeguato e strutturato,
2: certo,
0: in maniera
2: tarato nel modo giusto, certo.
1: Però ecco, il fatto di averlo pensato, di averlo creato, è già un sostegno, un aiuto, insomma.
0: Certo,
1: ecco, un pensare anche a quella categoria.
0: Perché ci sono ambiti e complessità della vita che è per questo che si vuole fare questo evento, per cercare di coinvolgere tutti nel dire queste sono le proposte che facciamo, questi sono gli ambiti che meritano attenzione, poi insieme, oggi si parla molto di coprogettazione, e pensiamo come realizzarlo e come declinarlo in maniera adeguata nei vari ambiti di vita e di lavoro. Perché no? Perché voglio dire, anche gli ambiti di lavoro, lavorando sempre fino a un'età più avanzata, anche l'ambiente di lavoro deve diventare un ambiente di salute. Anche qua ci sono i progetti, c'è la dottoressa Cecchino che ne parlerà, proprio di portare progetti di salute in azienda. Cioè l'azienda non deve solo non crearti problemi di salute, problema oggi in Italia ancora abbastanza complesso, ma deve promuovere all'interno dell'ambiente di lavoro progetti di salute, perché no?
2: Certo.
1: Certo, infatti.
2: Faccio una domanda. Gli screening sono sempre finalizzati alla scoperta preventiva di un tumore in corso o che potrebbe arrivare? Però la domanda dopo la pausa musicale. La risposta, scusa.
3: Cos'è questo bacio?

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista con il dottor Stefano Carlini. Stiamo parlando di screening, stavamo parlando di screening e la risposta ce la darà in questo momento. Prego.
1: Sì, gli screening sì, sono gratuiti, questo assolutamente lo confermo, e sono in divenire, nel senso che a fronte di del classico screening per il tumore al seno, che ormai è conosciuto, ma dobbiamo ancora promuoverlo, dobbiamo ancora rilanciarlo, dobbiamo ancora invitare tutte le donne, tutte le persone a rivolgersi a chi? Ecco, riferimento, come al solito, è il medico di base, il medico di assistenza primaria. Però devo dire che in Lombardia su questa cosa, voglio dire, in questo ambito sono tante le figure che sono state coinvolte nei programmi di prevenzione, per cui anche ad esempio le farmacie, quindi anche in farmacia si trovano tutte le informazioni in merito a tutti gli screening. In farmacia ad esempio è il luogo dove deputato per il ritiro ad esempio degli screening per i tumori,
2: sì, per l'esame delle urine,
1: delle feci per il tumore, sì, infatti il colon retto, e anche per delle urine per lo screening per il tumore alla prostata. Ovviamente prima bisogna fare bisogna segnalare il
2: discorso che ci si vuole riferire a quella farmacia.
1: Ecco, e quindi poi dopo si entra nel percorso, si consegnano i vasetti vari e poi si entra nel percorso, si viene richiamati. Il tumore al seno, la classica lettera che arriva a casa,
2: la lettera, ecco,
1: in busta. Magari un metodo un po' antiquato, però non è molto magari moderno, però voglio dire, si cerca di arrivare a tutti ed è importantissimo, no? È importantissimo perché comunque è un esame gratuito. Gli esami successivi, oltretutto oggi c'è la presa in carico dello screening positivo, per cui quando ci dovesse essere qualche problema, qualche dubbio, si viene preso in carico, poi si viene richiamati, è lo stesso ufficio di ATS che prende la prenotazione dell'esame di controllo, quindi non si è abbandonati nel caso di qualche dubbio, e anzi a maggior ragione si entra in un percorso che velocizza i tempi e verifica subito il dubbio, l'eventuale problematica, si viene preso in carico, e se la malattia dovesse esserci in fase iniziale, in fase precoce, le terapie, ribadisco, sono molto molto molto più efficaci.
0: Ma il tumore al seno è molto diffuso ancora oppure sta diminuendo?
1: Allora,
0: perché non si, almeno da profano non se ne sente parlare tanto, però lei mi dice.
1: Allora, il problema della diffusione è anche molto l'aumento del tumore al seno, sicuramente negli scorsi anni è stato anche, io dico per merito anche, dell'attività di prevenzione e screening, cioè ampliando l'attività di screening, ovviamente c'è stata una maggiore positività riscontrata nella popolazione, ma non ci deve far paura questo aumento di positività per lo screening, perché anzi li abbiamo trovati in fase precoce, quindi sono stati assolutamente più curabili. Poi anche qua la situazione è abbastanza, non c'è un vero e proprio dato nazionale, ovvero sul territorio vi sono dinamiche leggermente differenti, proprio perché vi sono delle varie, sono diversi i fattori che influenzano la nascita di un tumore, quindi ad esempio il fatto ambientale conta ancora moltissimo, quindi il mesotelioma pleurico, non dimentichiamoci che c'è perché c'è stato l'amianto e ancora oggi siamo in fase di contaminazione di amianto. Se lo pensiamo che i freni dei treni fino agli anni 50-60 erano fatti di amianto, pensate tutte le volte che un treno frenava in stazione che cosa c'era. Oggi non ci sono più, oggi abbiamo bonificato, abbiamo fatto tante cose, però sicuramente queste sostanze negli anni scorsi, nei decenni scorsi, sì, hanno impattato sulla popolazione.
2: Ma i tetti di tante fabbriche, che fabbrichette qui, fabbrichette là, insomma.
0: Ma anche le case, le abitazioni,
2: anche le abitazioni,
0: i tetti in Ethernet.
2: Le case di 60 anni fa avevano ancora il tetto.
1: Però noi che abbiamo un po' di capelli bianchi rispetto appunto a 30, 40, 50 anni fa, oggi di tetti in Ethernet
2: non se ne vedono più.
1: E quindi voglio dire, però i benefici li avremo nel tempo. La diminuzione delle persone che fumano la sigaretta sigaretta c'è nelle nostre zone, sicuramente in alcuni ambiti urbani una diminuzione dei fumatori, questo sta portando a una diminuzione, guarda caso, delle percentuali di tumore al polmone, perché il fatto è molto correlato. E comunque io dico sempre, la vita media aumenta, sì, e allora vuol dire che funziona, perché se la vita media non aumentasse, sì, vuol dire che
0: ci preoccuperemmo di più.
1: Vuol dire che c'è da preoccuparsi di più. Per cui le terapie poi aumentano, avete voi i medici dell'ospedale di Saronno, sì, che sì, vi portano, porta di anno in anno novità, sì, veramente, sì, sempre più importanti.
2: Infatti.
1: L'importante però è aderire agli screening. Ecco, bisogna fare uno stacchetto pubblicitario, ecco, anche Radio Orizzonti.
2: Infatti, no, ma studieremo qualcosa per invogliare di più la gente a sottoporsi, poi è tutto a vantaggio proprio, perché comunque se faccio uno screening insomma riguarda la salute di ognuno.
0: Anche
2: di noi.
0: Pubblicizzare gli stili di vita, secondo me anche questo è un percorso da fare, insomma, in qualche modo.
1: Assolutamente. Sì,
0: siete organizzati su questo punto oppure?
1: Allora,
0: ecco, ci sono dei corsi specifici su questo?
1: Allora, visto le risorse che abbiamo, citavo prima la dottoressa Impagliazzo, tendenzialmente noi formiamo i formatori, diciamo così. Cioè, se dovessimo andare in giro per i 250 comuni a fare promozione, ci saremmo un po'. Le Green School, ad esempio, come funzionano? Ecco, giusto per tornare a un esempio,
2: sì,
1: di prima,
2: infatti,
1: che le nostre dottoresse fanno dei corsi agli insegnanti.
0: Ah, ecco.
1: Okay.
2: Sì, è già lì.
0: E quindi si arriva ai bambini, ai ragazzi.
2: I ragazzi arrivano anche un po' alla famiglia, perché poi riportano comunque sempre a casa.
0: Questa è una strada.
2: E certo, è per quello che dicevo, la scuola è fondamentale per questa formazione e informazione, perché appunto i ragazzi, e poi i ragazzi riportano, e quindi c'è,
1: sì,
2: questo ritorno.
1: L'interessamento delle farmacie, ad esempio, anche negli anni scorsi è stato un modo anche per arrivare sul territorio con una capillarità più diffusa. Una delle cose che nei prossimi 5 anni, come vedete anche dalle persone che mi hanno invitato, tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie. Comunque c'è un mondo di utenza anche lì da andare a contattare, e qui ci saranno delle campagne mirate alla struttura, cioè noi contattiamo la struttura, contattiamo il medico della struttura, e poi lui, diciamo, fa la parte operativa, la parte pratica all'interno della struttura. L'altro ambito appunto che promuoviamo e su cui puntiamo veramente ad aumentare la partecipazione di tutte le ditte anche in ascolto, e anche le ditte come promotori di salute, cioè i luoghi di lavoro come promozione della salute. E quindi banalmente un esempio poi pratico di come fare è il coffee break, lo chiamiamo, quindi nel luogo dove magari i dipendenti anche di una piccola ditta fanno la pausa caffè, esporre, promuovere materiale e iniziative sugli stili di vita. Quindi voglio dire, appendere un manifesto dicendo: guardate che domenica c'è lo screening gratuito del seno in Piazza Libertà da parte della SST, e quindi dirlo anche lì. E quindi magari una signora che legge il cartello dice: beh, domenica mattina
2: dopo la messa
0: vado, che non vado, ci
2: vado a farmi fare lo screening, visto che ce l'ho a portata di mano, non devo farmi accompagnare, non devo farmi portare, no. Anche questo, insomma, per un anziano è importante, ecco.
1: Assolutamente, un'iniziativa comodità che faremo in autunno con le associazioni di volontariato sarà proprio quello di presentare una specie di presentazione in particolare alla sessione di volontariato del piano della prevenzione, 2 sabati mattina, proprio per assoldare, per così dire, i volontari nelle attività di promozione e prevenzione degli stili di vita, della salute. Quindi anche qua ci troveremo sia per formarli sulle tecniche di comunicazione, sia poi per informarli dei piani di prevenzione che ci sono, in modo che magari quando a Natale o a dicembre c'è il banchetto con l'associazione volontario che vende le torte per raccogliere i fondi, magari hanno lì il volantino o la cartolina dello screening mammografico e dicono: però signora, lei partecipa allo screening? No, e allora dai, prendi sul volantino, informati, vai a prenotare in farmacia, vai a prenotare il tuo medico di base, telefono al numero verde. manda la mail. Oggi poi veramente le modalità sono molteplici.
0: Certo.
2: Sì, sì, io sono sempre del parere che le cose vanno proprio portate fuori, vanno fatte conoscere, vanno proprio spinte in questo senso, perché tante volte la gente non guarda, non tira, invece appunto, come dicevi, le occasioni ci sono,
0: le case, le case di comunità sono coinvolte in tutto questo processo.
1: Sì, sì, beh.
2: Infatti noi stiamo facendo un bel lavoro sulla casa di comunità, perché tanti cosa fanno, cos'è, cosa non è, non c'è ancora un concetto chiaro, però stiamo lavorando a tappeto su questa informazione.
1: Sì, le case di comunità sono innanzitutto il posto dove trovano, io parlavo del medico di medicina di base perché è lo storico riferimento che ognuno ha. Le case di comunità sono coordinamento, e quindi voglio dire, là c'è tutto, tutte le informazioni, tutto il materiale, si possono prenotare tutti gli screening possibili e immaginabili che ci sono. Quando c'è la positività, infatti, si viene preso in carico poi da una struttura presente in case di comunità, che non appare perché poi è una telefonata, no? E quindi io, infatti, prima quando ho detto, poi una persona che ha un dubbio, un sospetto, viene chiamata. Sì, ma questa telefonata non viene effettuata dall'etere, non è ancora effettuata dall'intelligenza artificiale, è fatta da una persona in carne e ossa che sta lì che sta lì, e quindi ti chiama da lì, tu non te ne accorgi, ma le case di comunità esistono e lavorano e trovano riferimento su tutto quelli che sono questi progetti.
0: L'evento del 21 luglio, siamo quasi in chiusura.
2: Sì, siamo quasi in chiusura.
0: È aperto a tutti, oltre a tutte le persone in indirizzo, oppure cioè possono partecipare anche i cittadini?
1: No, allora, domanda. se vogliono, noi non cacciamo fuori nessuno. Ah, ecco. L'Aula Magna dell'Università però ha una certa...
0: Ha dei limiti.
1: L'idea non è tanto quello di utilizzare questo evento per promuovere. Questo qua è un evento che viene, questo è un evento previsto per le istituzioni che poi a loro volta dovranno promuoverlo nei confronti, certo, della cittadinanza in tutti le modi, in tutte le modi e possibilità che l'inventiva umana troverà.
0: Benissimo.
2: Bene, sì. Ringraziamo il dottor Carlini per questa bella presentazione, questa bella chiacchierata generale su tutta quella che è la prevenzione della Regione Lombardia, degli screening, di tutto ciò che ci ha presentato, di tutto ciò di cui abbiamo parlato. La ringraziamo tantissimo e niente, seguiremo le linee guida che ci ha consigliato e ci faremo promotori di tutte le iniziative che man mano l'ospedale, la casa di comunità, la TS in Subria ci manderanno.
0: Grazie, buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie, buona giornata a tutti e a tutte.

Buongiorno da Antonella Mitoli. In Ucraina, raid aereo-russo nella notte su Kiev, 2 le persone morte. In Russia, colpita da droni ucraini, una base aerea nell'oblast di Saratov. Il cardinale Zuppi, durante la missione di pace in Ucraina come inviato del Papa, ha incontrato il ministro degli affari esteri Sibia. Nell'incontro, dice l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Andriy Jurash, sono stati discussi vari temi, fra cui le iniziative della Santa Sede per assistere l'Ucraina e per il rimpatrio dei. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area dello stretto, colpite capacità militari. Trump, che ha riunito i vertici nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. Le guardie rivoluzionarie iraniane dichiarano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Alla Camera in corso le dichiarazioni di voto sulla riforma della legge elettorale. Il voto finale è atteso per le 11.30. Ieri nuovo stop alle preferenze. Fratelli d'Italia ha votato l'emendamento di Vannacciani. Contrari Lega e Forza Italia. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo cuore della riforma, che prevede il sistema proporzionale con il premio di maggioranza alla coalizione che ottiene.

non ci sarebbero persone coinvolte. Al vaglio le cause del crollo. A Rimini, una donna di 63 anni è stata uccisa ieri sera in un'abitazione di Coriano, appunto nel riminese. Fermato il marito, che secondo quanto si apprende sarebbe stato lui a chiamare il numero di emergenza, confessando di aver ucciso la donna. La coppia era separata da 3 anni. In Algeria, di 11 morti e 19 feriti, il bilancio ancora provvisorio di un incendio che è scoppiato in un orfanotrofio, lo ha reso noto la protezione civile locale. Scoperto un falso ateneo che sul web promuoveva corsi di laurea triennale e magistrale per i quali era prevista una quota annuale di iscrizione di 1.500 euro, 37 le persone indagate a Napoli. I finanzieri hanno sequestrato anche i diplomi, in 20 anni ne erano stati distribuiti 459. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ciao a tutti cari ascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Ancora insieme per un po' di musica e due chiacchiere. E abbiamo la Donna amante mia, che è il titolo di un album, ma di una canzone prima di tutto, di Umberto Tozzi del 1976. È infatti uno dei primi brani della sua carriera da solista, è considerato un classico del pop italiano degli anni 70. Nel 2024 Tozzi ha ripubblicato questo brano in un duetto con Giuliano Sangiorgi, che è un cantante dei Negramaro. Qual è il tema e il significato della canzone? Parla di un amore intenso e tormentato. L'autore canta una donna amata profondamente, con una passione intensa che contiene sia la dolcezza che il conflitto emotivo. Ascoltiamo il nostro brano.

Mai, mai, mai Valentina è un celebre brano di Giorgio Gaber presentato al Festival di Sanremo del 1966. E i dettagli principali? Beh, l'interpretazione fu eseguita in coppia con il cantante americano Pat Boone. E il testo è una dichiarazione d'amore appassionata e assoluta in cui il nostro protagonista promette che non amerà mai un'altra donna dopo Valentina. Una curiosità, beh, nonostante non sia arrivata sul podio, è rimasto uno dei classici del repertorio leggero di Gaber prima del suo passaggio al teatro canzone. E soprannominato il signor G dai suoi estimatori, Giorgio Gaber è stato un chitarrista di valore inestimabile, possiamo aggiungere, utilizzando per lo più strumenti costruiti da vari veramente importanti produttori come Carlo Raspagni, e tra l'altro è stato tra i primi interpreti del rock and roll italiano alla fine degli anni 50. Bene, ascoltiamo la nostra canzone.

Eccoci con Anna di Andrea Bonomo, che è un brano del 2008. Descrive una figura femminile poetica e sognatrice. Il testo ritrae Anna come una donna che, nonostante la quotidianità e le sue difficoltà, mantiene intatti i propri sogni e anche la propria versione del mondo. È una sognatrice realista, perché Anna vede lungo, suggerendo una capacità di guardare che va oltre le apparenze, nonostante difficoltà pratiche. La canzone sottolinea come i sogni di Anna non invecchiano, contrariamente al passare del tempo, e in più sembra raccontare frammenti di vita quotidiana con un tono intimo e osservativo. Ma ascoltiamolo, ascoltiamo questo brano.

Siamo nel 1979 con Alba Chiara, uno dei brani più iconici della musica italiana che è un simbolo nella carriera di Vasco Rossi. Il brano racconta di una ragazza giovane e ingenua chiamata Alba Chiara che si sveglia al mattino con la luce dell'alba mostrando innocenza e dolcezza. È una dichiarazione di ammirazione e tenerezza verso la libertà e la purezza della gioventù. Il testo di questa canzone combina elementi di poesia con il linguaggio diretto che è tipico di Vasco Rossi. È stata considerata una delle canzoni simbolo del rock italiano e ha influenzato generazioni di artisti italiani, ma non solo, e comunque anche italiani nel mondo, in cui racconta la vita quotidiana e i sentimenti. Una curiosità: il nome Alba Chiara deriva dalla luce dell'alba, che è simbolo di freschezza e di purezza. E bene, con questa canzone finisce anche oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Vi ringraziamo per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti e ci ritroviamo, stessa frequenza, stessa musica, alla prossima puntata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: La nebbia canò d'improvviso, mentre noi, giovanotti un po' sventati, scendevamo correndo giù per i pendii della Grigna. Era stata una giornata di splendida solarità, che aveva dato alla nostra comunità di ventenni energia e sangue nuovo, capaci di sostenere a lungo la monotonia delle giornate che sarebbero seguite. La passeggiata in montagna aveva aperto nuove piccole finestre di attenzione al mondo circostante. Ci si sentiva molto più vicino a Dio su quelle vette. Dallassù guardavamo la gente con occhi pieni di montagna, perché il cuore rinfocolava sogni e visioni adolescenziali di missionari eroismi. Ognuno lassù si sentiva un salvatore. Poi arrivò la nebbia, così, dal nulla. «Fermi, fermatevi, mettetevi seduti!» gridava da dietro il nostro assistente. I primi lo fecero, gli altri rallentarono e uno dopo l'altro, come un contrarsi di fisarmonica, rifacemmo gruppo su uno spiazzo sassoso, mentre gradatamente svanivano i contorni delle cose. «Fermi, rimanete seduti, non muovetevi!» Può essere molto pericoloso. La voce ci giungeva ormai ovattata dal grigio dell'aria che ci aveva circondato. Un senso di smarrimento e di oppressione, di inquieta attesa. E calò anche il silenzio, pieno dello stupore e del timore di un ignoto che ci abbracciava. Ognuno si sentì improvvisamente come solo, abbandonato nel mezzo di un mare oscuro. Non si vedeva a più di un passo di distanza, ciechi ad occhi aperti. Niente più esisteva intorno a me, e anche per vedere me stesso dovevo toccarmi le gambe, le braccia, il torace e dirmi sì, ci sono io. Un indistinto mare di nebbia, dove si perdono i contatti e non si ritrovano i contorni. E la realtà unica che ti rimane è quel tuo te stesso che devi toccare per essere certo che c'è. L'intero mondo si è riversato dentro il tuo petto e tutto quello che esiste lì, racchiuso negli angusti spazi di un respiro. L'atmosfera è piena di niente, di solitudine, di impalpabile monotonia cromatica sul grigio sporco, annullamento o estrema sintesi dei colori del tuo vivere. E quando altrettanto improvvisamente la nebbia si diradò, ci accorgemmo, alla luce ritrovata del sole, di essere seduti sul ciglio di un enorme canalone. Sarebbero bastati pochi passi in più per precipitare a centinaia di metri più in basso. E allora, insieme al sole, uscì da dentro un sospiro di liberazione, tutto il mondo trattenuto prima e tutta la paura appena nata, come una scorribanda di pensieri, cavalloni di spuma su di un mare in tempesta, che si rincorsero a dirsi l'un l'altro che cosa avrebbe potuto essere se, e che bello che non fosse successo. Se sei nella nebbia, se vivi il dubbio, se non riesci a vedere, se non senti più le ragioni del tuo credere, se hai perso il contatto con Dio, non ti agitare, fermati, non prendere decisioni. Succede a tutti, anche ai migliori, anche ai più santi. La nebbia non la controlli tu e la fede non l'hai persa, sono soltanto i tuoi occhi ad essere offuscati. Così siediti e attendi con speranza che la nebbia passi, che il sole sorga, che quello che ti piace torni visibile e che quelli che ti amano e tu ami vengano di nuovo a sedersi accanto a te.

0: la radio più vicina a te.
1: Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno.
2: Buongiorno a tutti amici di Radio Orizzonti in Blu, ben trovati al solito appuntamento di musica, ritmo e freschezza. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, benvenuti, nuova puntata, musica, ritmo e freschezza, puntata numero 18. Siamo arrivati addirittura alla 18esima, manca poco alla 20esima puntata di musica, ritmo e freschezza, e faremo in modo di ovviamente di organizzare, anche di preparare per voi qualcosa di speciale, per voi che amate questa trasmissione, che ci ascoltate tutte le domeniche ore 11. Partiamo anche oggi all'insegna ovviamente della musica, del ritmo, della freschezza. Ovviamente il titolo della nostra trasmissione, ormai il mantra lo sapete, è sempre lo stesso: divertirsi, ballare, spensieratezza, musica giovanile dei nostri tempi. River di Eminem con Ed Sheeran è un brano che esplora temi complessi e dolorosi come il rimorso, il senso di colpa e le relazioni disfunzionali. Il pezzo è caratterizzato da una forte componente emotiva sia nelle parole che nella musica. Nel ritornello Ed Sheeran canta con una melodia malinconica, raccontando di come il protagonista Eminem stia cercando di far fronte alle sue azioni passate e alle ferite che ha inflitto, come se fosse un fiume che non può più fermare. Il fiume diventa una metafora del flusso di emozioni incontrollabili e delle scelte sbagliate che sono ormai impossibili da annullare. Eminem invece nella sua parte riflette le sue esperienze, i suoi errori, soprattutto riguardo le sue relazioni passate, spesso segnate da incomprensioni e da sofferenze. Il rapper esplora la sua lotta interiore con il senso di colpa e l'incapacità di fuggire dai suoi demoni. La canzone si concentra poi sul tema del perdono, ma anche sulla difficoltà di ottenere la redenzione. River.

run, river run, river run. E quella che abbiamo ascoltato insieme era River di Ed Sheeran insieme ad Eminem, ovviamente. Ora attingiamo invece per il prossimo pezzo dal Festival di Sanremo 2025 per un brano che trasmette un'energia travolgente, un senso di passione vibrante. Il tema centrale di Battito, la canzone portata in gara da Fedez, è il cuore, sia nel senso letterale che figurato. Il battito rappresenta la forza emotiva che anima ogni individuo, la connessione che si crea tra due persone quando c'è una forte chimica. Il ritmo incalzante della musica e i suoi toni elettronici sottolineano questa sensazione di pulsazione che si riflette nel cuore, che batte in sintonia con la passione e l'intensità delle emozioni. Nel testo Fedez racconta di una storia di attrazione, di come il battito del cuore possa essere un segno di vita, di desiderio e di connessione. La canzone gioca con l'idea di come le emozioni siano universali e come il battito possa essere un simbolo di qualcosa che va ben oltre le parole, un linguaggio che tutti possono comprendere. Battito.

0: Battito.
1: E quella che abbiamo ascoltato insieme era Battito di Fedez, canzone che ha fatto benissimo al Festival di Sanremo nel 2025, arrivando nella top 5. Per noi è arrivato il momento del prossimo pezzo, il terzo di questa puntata, e noi vogliamo verso gli Imagine Dragons con la loro Zero, la canzone che parla di sentirsi proprio come uno zero, ovvero una persona che si sente insignificante, persa, lontana dal proprio obiettivo. Tuttavia c'è un forte messaggio di speranza, di resilienza, nonostante le difficoltà, in senso di inadeguatezza, che ci si può sentire. La canzone invita a lottare per la propria identità e a non arrendersi. Zero esplora il contrasto tra il sentirsi piccoli ma avere il potenziale, quello che serve per crescere, per cambiare e per trovare il proprio posto nel mondo. Imagine Dragons, Zero.

Imagine Dragons con la loro Zero, mentre il prossimo pezzo che ascoltiamo insieme è un sound molto moderno con un beat pulsante che incita al movimento, un uso sapiente di sintetizzatori e dei bassi, una produzione dinamica, ritmo coinvolgente che rende il brano perfetto per essere ascoltato in situazioni sociali o per scatenarsi ad una festa. Sto parlando di Paprika, la canzone di Gali, la cui voce fluida e ritmica e il suo stile vocale unico aggiunge un tocco distintivo a questo pezzo. Io me la godo. Paprika, Gali.

0: Questa era Paprika di Gali, ovviamente inconfondibile Gali, che a me piace personalmente moltissimo, ma per noi è già il momento del prossimo pezzo e con il prossimo brano assaporiamo un po' di estate. Siamo sulla spiaggia, in riva al mare, fa caldo, è pieno di gente che ha solamente voglia di ballare e di divertirsi, cantata da una bellissima voce, una canzone che mette proprio allegria. Lei è Calor G, Si antes te hubiera conocido.
1: Che lo che stiamo a rullare?

Sì, antes te hubiera conocido, lei era Karol G, mentre noi vogliamo verso il prossimo brano. Non si è capito se sia soltanto una pausa o se sia una separazione definitiva, quella dei Maneskin. Il loro successo è stato dovuto alla loro energia sul palco, all'immagine provocatoria che li distingue, loro che hanno vinto Sanremo, hanno vinto poi anche l'Eurovision Song Contest successivo proprio al Festival di Sanremo, noti per il loro look audace, per l'atteggiamento anticonformista che si riflette nelle loro performance e nel modo in cui interagiscono con il pubblico, appunto vincitori del Festival di Sanremo di 2 anni fa. Ovviamente sia io che immagino anche voi che ci ascoltate ci auguriamo che un giorno al più presto possano finalmente ritornare a suonare, a fare musica insieme. Ovviamente sto parlando dei Maneskin, ve l'ho già anticipato, e questa è la loro I Wanna Be Your Slave.

0: Slave, I wanna be your master.
1: E loro erano ovviamente i Maneskin con la loro I wanna be your slave. Lo dicevamo anche prima di lanciare la canzone, mi piacerebbe molto, me lo auguro io, che comunque li ho seguiti da quando, dal loro percorso di X Factor, no? Da loro sono cresciuti lì, dal talent show di X Factor. Io l'ho seguito particolarmente, quell'anno l'avevo seguito particolarmente, li avevo seguiti fino alla finale, dove purtroppo poi non avevano vinto. Io ho votato per loro perché li ritenevo veramente fortissimi e lo sono stati, poi di fatto l'hanno dimostrato anche fuori da X Factor. Sono arrivati secondi, ma poi hanno fatto tutto quello che hanno fatto, lo dicevamo anche prima, hanno vinto Sanremo, hanno vinto poi l'Eurovision Song Contest, a cui hanno potuto partecipare grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con la loro Zitti e Buoni. Spero che un giorno, ovviamente me lo auguro, che possano ritornare insieme. Adesso Damiano David ha intrapreso questa carriera da solista, un po' alla Harry Styles, se vogliamo, come era successo per gli One Direction. Speriamo però che un giorno loro, che sono un po' il simbolo, uno dei simboli del rock italiano, diciamo, di questi anni, che possano finalmente ritornare insieme. Non c'è molto tempo, noi andiamo avanti con il prossimo pezzo, un altro brano un po' diverso, un po' fuori dalle corde, diciamo, di musica ritmo e freschezza forse, però è un brano che a me piace particolarmente, un artista che a me piace moltissimo. Sto parlando di Luis Capaldi con la sua Before You Go, una canzone intensa, emotiva, che esplora il tema del rimpianto, del dolore legato alla perdita di qualcuno. Un brano uscito nel 2019 caratterizzato da un'atmosfera malinconica, con una melodia delicata che cresce in intensità man mano che il testo si sviluppa. Una canzone che parla di una persona che si sente in colpa per non essere riuscita a fare abbastanza per salvare qualcuno che stava attraversando appunto un momento difficile, forse pensando che avrebbe potuto fare qualcosa per evitare, ecco, che quella persona prendesse una decisione drastica o addirittura fino ad arrivare a compiere un atto di autolesionismo. E la canzone riflette proprio su come effettivamente molto spesso ci sentiamo impotenti di fronte a certe situazioni, nel non riuscire ad intervenire. È un testo molto ricco di emozioni, che esprime il desiderio appunto di poter tornare indietro nel tempo per offrire forse magari più supporto a chi ne ha bisogno. E la frase Before You Go si ripete nel ritornello, sottolineando proprio quest'urgenza di aver voluto dire o fare qualcosa prima che fosse troppo tardi. Before You Go, questa è la canzone con cui ci lasciamo oggi. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, grazie per averci ascoltato qui. Musica, ritmo e freschezza torna come sempre la settimana prossima, il prossimo weekend. Un saluto a tutti voi di nuovo da parte di Matteo Guaragna, un buon proseguimento di ascolto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contrari e 2 astenuti. Il voto è stato segreto. Il provvedimento passa ora al Senato. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nell'area di Hormuz. Colpite capacità militari, dice Trump, che ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici. A Teheran le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 le persone uccise. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso l'area di Mosca. Il Parlamento ucraino ha approvato la nomina di Sheri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un rimpasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano all'alba, è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, un edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare i pilastri interessati da lavori di ristrutturazione. In corso i sopralluoghi per capire le cause. Poteva essere una tragedia, dice il presidente del Tribunale, Francesca Borlotti. È gravissima al Gaslini di Genova, una bimba di 11 anni che ieri è rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. La piccola sarebbe stata risucchiata per i capelli e sarebbe rimasta per diverso tempo sott'acqua. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza a carico di 57 imputati verrà letto alle 14. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Un traffico internazionale di rifiuti destinati al Pakistan e ad altri paesi europei è al centro di un'operazione coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Brescia, che dalle prime ore di oggi ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di diversi indagati indiziati a vario titolo del reato di traffico transnazionale di rifiuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Ai ladri piacciono i fiori, ma il colpo non riesce. Saronno, furgone delle pompe funebri rubato e usato dai ladri, recuperato dalla polizia locale. Saronno, un pranzo domenicale fuori dagli schemi. In cascina della vigna arriva il picnic con lunch box. Saronno, auto vandalizzate. Saronno, più controlli nelle stazioni. La Russa firma il piano sicurezza della regione. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Delia Duce e Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Saronno. Problemi sono stati segnalati nello scorso fine settimana anche allo storico chiosco di fiori vicino al santuario. I ladri si sono serviti di un tavolino che hanno sfasciato cercando invano di introdursi nel chiosco. Una tentata intrusione è soltanto l'ultimo dei tanti problemi che stanno riguardando la zona. In passato abbiamo avuto altri problemi, lamentano i gestori della rivendita di fiori, aperta nel 1979, poco distante dal santuario, dalle tentate intrusioni alle scritte sugli esterni, a quanti continuano ad entrare per chiedere soldi. Un nordafricano che si stava girando con fare sospetto, in un attimo è salito sul camion. Siamo riusciti a bloccarlo, ci ha assicurato di non avere preso nulla e alla fine l'abbiamo lasciato andare. Solo in seguito abbiamo notato che non c'era più il telefonino. Servirebbero maggiori controlli delle forze dell'ordine per cercare di tenere lontani sbandati e malintenzionati. Quella del santuario è una delle zone più riprese e tenute d'occhio dalla polizia locale, che in alcune occasioni vi ha svolto dei controlli con le unità cinofile e con i droni, specialmente durante l'anno scolastico, quando gli studenti si spostano. Per contribuire a rilanciare la zona, la precedente amministrazione aveva avviato la riqualificazione del vicino parco dell'ex seminario, con l'obiettivo di renderla sempre più accessibile e vivibile, interventi poi portati a termine dalla giunta Pagani.
1: Saronno era stato rubato all'inizio di giugno a Rho ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri in cascina Colombara, grazie a un controllo della polizia locale. Si è conclusa così la vicenda di un furgone di un'impresa di pompe funebri che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato utilizzato dai ladri per compiere altri furti. Il mezzo era stato sottratto all'azienda nelle prime settimane di giugno. Dopo il furto, ignoti avevano rimosso le insegne dell'impresa sfruttando così un veicolo poco appariscente. Nei giorni scorsi il furgone era stato notato da alcuni residenti nella zona di Cascina Colombara, dove era stato lasciato in sosta. La segnalazione ha portato sul posto una pattuglia della polizia locale, che ha eseguito gli accertamenti sui veicoli. Dal controllo è emerso che il mezzo risultava rubato. Gli agenti hanno verificato che il proprietario aveva già presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Rho subito dopo il furto. Una volta accertata la provenienza furtiva del furgone, la polizia locale ha contattato il titolare dell'impresa, che nel pomeriggio di ieri ha potuto recuperare il proprio veicolo. Il mezzo è stato riconsegnato in buone condizioni. Resta ora da chiarire dove sia stato custodito nelle settimane successive al furto e se sia stato effettivamente utilizzato per commettere altri reati.
2: Saronno. La ricerca di momenti di relax lontano dal caos cittadino trova una risposta concreta nella nuova iniziativa promossa in via Togliatti a Saronno. Domenica 19 luglio la storica Cascina della Vigna aprirà i propri cancelli per ospitare il picnic in cascina, un evento che reinterpreta il classico pranzo domenicale all'insegna della natura e del buon cibo. A partire dalle 11 fino alle 14 i visitatori potranno scegliere il proprio angolo preferito all'interno dell'ampio parco della struttura, godendosi una giornata di assoluto riposo. Lo staff della struttura provvederà a distribuire delle speciali e ricche lunch box contenenti pietanze fresche e stagionali, perfette per essere consumate direttamente sul prato. La partecipazione all'iniziativa prevede un costo complessivo di 12 euro a persona e la quota comprende la prenotazione obbligatoria della propria confezione pranzo. Per prenotare, inviare una mail all'indirizzo contatti@lacascinadellavigna.it.
1: Saronno, auto in sosta nel nucleo storico, prese di mira dai ladri e vandali. Negli ultimi tempi in centro si sono segnalati dei problemi per alcune delle vetture parcheggiate. I guidatori, al momento di risalire in macchina, si sono trovati con la carrozzeria assegnata da ignoti. Da quel che risulta, le vetture erano posteggiate regolarmente e non causavano problemi a nessuno. Probabilmente per compiere dei piccoli furti a un'auto è stata pure mandato in frantumi il lunotto posteriore. Già in passato, sia in centro che nelle zone periferiche, c'erano state vetture prese di mira dai ladri vandali, che sono state in più di un'occasione assicurate alla giustizia. Sul fronte della sicurezza urbana, l'amministrazione, portando avanti il progetto di costituire dei gruppi analoghi a quelli del controllo di vicinato con i commercianti. Da ricordare che al primo gruppo storico del controllo del vicinato, da tempo presente alla Cassina Ferraria, si è già aggiunto quello del Matteotti, mentre l'ultimo è stato attivato nella zona di via Ungaretti.
2: Saronno. Le stazioni ferroviarie di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno tra quelle interessate dal nuovo piano Stazioni Sicure di Regione Lombardia. L'accordo coinvolge complessivamente 16 comuni della provincia di Varese e prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree ferroviarie e nelle zone limitrofe. Per il 2026 Regione Lombardia ha stanziato 60.000 euro destinati a finanziare servizi straordinari di polizia locale nelle stazioni ferroviarie, alle fermate del trasporto pubblico locale, nelle aree di sosta e per il contrasto all'attività abusiva di taxi. Il progetto prevede una stretta collaborazione tra prefettura, questura, arma dei carabinieri e polizie locali. L'obiettivo è contrastare con ogni mezzo l'illegalità per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e il Saronno. Delia Duce e Angela Ferrioli con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentile ascoltatore, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Origgio, farmacia Galbiati, in via Repubblica 14. Risponde al numero 02 967 30085. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, alle ore 21:30 ci sarà No Good Men, un genere drammatico.
2: Passiamo ora agli appuntamenti. A Rovello Porro, giovedì 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, alle ore 21, Santa Messa solenne, presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine, in via Madonna 18, Rovello.
1: Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa.
2: Saronno. Venerdì 17 luglio alle 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione e a seguire un laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero.
1: Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazze dagli 11 ai 17 anni, presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Nei giorni 21, 22, 23 luglio e 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni, contattare l'Informa Giovani di Solaro.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E mercoledì 29 luglio ci sarà la festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Alle ore 18, Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Il 2 agosto è il prossimo intervento.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 17 luglio. Alle ore 9.30 replica alle 17.05 Parole in versi con Marisa Colmigna. Alle ore 10.05 Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30 replica alle 19.10 Percorsi di cura. Gianni Antonella ospitano il dottor Daniele Nassiakos, cardiologo, che parlerà di obesità. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

vogliono cambiarmi, ma sono nato per questo. Giovane re, perché dovrei cambiare adesso? Ho pagato caro il prezzo di questo successo. Amici e puttane ti tra-

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Iran, nuova ondata di raid americani contro Teheran nell'area dello stretto di Hormuz. Trump valuta l'ipotesi di un'escalation. Ucraina, ancora attacchi incrociati, 5 morti a Kiev. Dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov e si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. La Camera approva la riforma della legge elettorale. La maggioranza si ricompatte e approva il testo con 217 voti a favore. La riforma passa ora al Senato. Meteo, Italia divisa in due, si va verso il picco del caldo al centro, sud, nubifragi al nord con danni e allagamenti. Buongiorno da Antonella Mito. La nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Colpiti i centri di comando iraniani, Teheran risponde colpendo basi americane nel Golfo. Sentiamo Marco Burini.
2: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale terminal petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, lì nello studio.
1: In Libano, in un attacco israeliano, sarebbero morti 3 miliziani di Hamas. In un colloquio con l'omologo americano, il ministro della difesa Israel Katz ha ribadito: manterremo le truppe nelle zone di sicurezza a Gaza, Libano e Siria. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Una telefonata nella notte tra il capo del Pentagono e il ministro della difesa israeliano per uno scambio di informazioni sulle operazioni militari americane in Iran e ribadire la cooperazione tra Stati Uniti e Israele in risposta a futuri sviluppi. È stato non a caso il ministro Katz a diffondere il comunicato ribadendo la determinazione di Israele a rimanere nelle zone di sicurezza occupate in Siria, Gaza e Libano. Dichiarazioni che arrivano all'indomani dei colloqui di Roma tra Libano e Israele. Domani dovrebbero incontrarsi le controparti militari per avviare un primo ritiro israeliano da due zone pilota, lasciando il controllo all'esercito libanese, due aree oltre linea gialla della zona cuscinetto rioccupata dall'esercito di Tel Aviv. Nel frattempo l'aviazione israeliana continua a raid mirati contro l'armata del Partito di Dio. La strada rimane in salita anche per il nodo del disarmo di Hezbollah. In stallo le trattative sul fronte di Gaza, dove continuano gli attacchi contro i leader di Hamas, con buona pace delle vittime collaterali. Ieri a Dar al-Balah è stata uccisa una bimba di 6 anni con i suoi genitori. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte all'altra, soprattutto civili. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fedorov, mentre si conclude la missione diplomatica del cardinale Zuppi a Kiev. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Il pesante bilancio di un'altra notte di reciproci attacchi con missili e droni parla di almeno 2 morti e 5 feriti nella capitale ucraina, Kiev, ma anche di 3 civili uccisi e vari altri feriti negli attacchi delle forze ucraine con droni e lanciarazzi a Belgorod, Yaroslav e nella regione di confine di Bryansk. Intanto nelle principali città ucraine dilagano le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso pochi giorni fa dal presidente Zelensky, che ha posto Koretskij sulla poltrona di premier. La folla scesa in piazza critica soprattutto l'allontanamento dopo appena 6 mesi del ministro della difesa Fedorov, pare per le ripetute frizioni avute col comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski. Intanto si conclude l'intensa missione diplomatica dell'inviato Vaticano, il cardinale Matteo Zuppi. A Kiev il presidente dei vescovi italiani ha tra gli altri incontrato anche il ministro degli affari esteri Sibia. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con la politica. La Camera approva la riforma della legge elettorale. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
5: Buongiorno Antonella, 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie, partito di Vannacci invece che ha votato contro la legge elettorale, un clima surriscaldato e non soltanto per le temperature esterne. Le opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuori sede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Italia divisa in due dal meteo, continua l'ondata di caldo torrido al centro-sud, mentre i nubifragi arrivano al nord. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
6: Temporale nel Triveneto, nubifragi in Emilia-Romagna e in Lombardia, con tante violente raffiche di vento. Sole e tanto caldo nel resto del paese. È un'Italia spaccata, ma solo fino a domani quella disegnata da calore e maltempo. Infatti, entro domani il maltempo cesserà di essere protagonista al settentrione, dove, come già nel resto del paese, si dovrebbe purtroppo tornare a boccheggiare. Il maltempo che ha flagellato il nord ha portato i suoi danni, con una vittima nel modenese, alberi caduti e allagamenti. Ma il bollino rosso del resto non mente. Ieri le città marchiate di rosso erano 7, oggi dovrebbero arrivare a 15 e venerdì a 16. Sotto il nubifragio che ha investito l'Emilia Romagna a Bonporto, nel Modenese, una persona è morta schiantandosi con la sua auto contro un'altra vettura che procedeva in direzione opposta. L'escalation termica, secondo il meteo, proseguirà fino a domenica. Sono previsti infatti 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, 41 gradi a Caltanissetta, circa 37 a Roma e Milano. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva ieri dall'Assemblea Nazionale. Diritto all'aiuto a morire è il titolo del testo, che prevede che i malati maggiorenni in grado di intendere e volere in sofferenza per gravi patologie o terminali possano richiedere al medico la prescrizione di una sostanza letale e se il paziente non può somministrarsi da solo interviene un operatore sanitario. Sentiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
7: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungere agli altri. C'è chi invece probabilmente più realistica e guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di un percorso di cura. Un'alleanza medico-paziente che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito e va rivisto profondamente, con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
1: Oggi in Campidoglio la firma della dichiarazione di Roma, un documento che arriva al termine della due giorni di confronto fra premi Nobel promossa dal Vaticano. Sentiamo Paolo Fucili.
8: Una firma per la pace disarmata e disarmante che Papa Leone XIV sempre invoca sul mondo intero. Ad apporla è stata un'autorevole lista di premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di Governo sulla dichiarazione di Roma lanciata oggi in Campidoglio. Un appello a progettare l'intelligenza artificiale e monitorarla perché operi in armonia con gli interessi dell'umanità nel rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani, con la richiesta inoltre di un negoziato che porti all'eliminazione verificabile e irreversibile delle armi nucleari. Il cardinal vicario di Roma, Reina.
9: Nel tempo dell'intelligenza artificiale abbiamo bisogno di un'intelligenza ancora più profonda, l'intelligenza del cuore, della fraternità, l'intelligenza del limite e della cura. Auspico che la dichiarazione di Roma non rimanga un testo, ma diventi un processo, un cammino da abitare.
8: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sadi, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Oh, oh, guarda il cielo quanto è bello, sembra Purple Rain.
2: Guarda!
1: Yeah, dico bella mio fratello e poi ti amo a lei. No, no, no, poi scendiamo sotto casa.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buonasera da Franco Rossi in microfono. L'aula della Camera approva la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro, 2 astensioni. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato per il via libera definitivo, forti le proteste in aula delle opposizioni. L'Iran rivendica nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Kuwait e Bahrain nell'ambito della decima fase dell'operazione di rappresaglia.
2: Ennesima giornata di guerra in Medio Oriente, con l'Iran che ha preso di mira basi statunitensi in Giordania, Kuwait, Bahrain, in reazione all'ondata di attacchi americani contro obiettivi iraniani, centri di comando, postazioni antiaeree, infrastrutture di sorveglianza sulla costa. Ma Teheran ha denunciato un attacco nei pressi di un ospedale oncologico ad Avaz e per tutta risposta i Pasdaran hanno lanciato missili balistici su una base aerea americana in Giordania, mentre Washington fa sapere di aver colpito una petroliera vuota diretta all'isola di Karg, principale termine al petrolifero iraniano, dove Trump potrebbe inviare i Marines. Pare che il boss della Casa Bianca stia valutando di ampliare le operazioni militari, colpendo anche ponti e centrali elettriche. Teheran reagisce minacciando di colpire infrastrutture nei paesi del Golfo, ma soprattutto insiste: nessuna interferenza nello stretto di Hormuz. Vale più di decine di bombe atomiche, ha detto l'altro giorno il consigliere militare di Mojtaba Khamenei, la guida suprema. Marco Burini, lì nello studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, raid aereo russo nella notte sulla capitale Kiev, 2 i morti. In Russia le forze ucraine hanno lanciato oltre 200 droni verso la regione di Mosca. Il Parlamento ucraino approva la nomina di Sheri Koretsky, nuovo premier, nell'ambito di un impasto di governo voluto dal presidente Zelensky. Tragedia sfiorata a Bolzano, all'alba è crollata la parte centrale del Palazzo del Tribunale, edificio che risale agli anni 20 del Novecento. Il cedimento ha coinvolto in particolare pilastri portanti dove erano in corso i lavori di ristrutturazione. Non ci sono state, per fortuna, vittime. È terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018. E che ha causato la morte di 43 persone. I giudici sono ritirati in camera di consiglio e il dispositivo della sentenza sarà letto a breve. Mondiali di calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ieri sera hanno avuto la meglio sull'Inghilterra per 2-1 nei tempi di recupero. Nella finale di domenica a New York l'Argentina incontra la Spagna. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.
0: Le parole dell'estate.
2: E ben trovati anche oggi le parole dell'estate, quest'oggi con la sottoscritta Daniela Lami qui a Roma, una Roma rovente peraltro. C'è Samira Rocchetti che saluto e ringrazio. Noi in realtà siamo al fresco dell'aria condizionata, quindi non ci possiamo lamentare, saranno due ore molto piacevoli, piene di musica, ma anche di parole dell'estate per l'appunto, che hanno il sapore dei viaggi, anche quelli un po' particolari. Oggi ad esempio vi racconteremo di una possibilità di vacanza un po' particolare. Avete mai pensato di dormire in una botte di vino? Vi racconteremo che esiste anche questo modo di fare vacanze e poi vi racconterò anche una storia bizzarra, la storia di una valigia smarrita, ma smarrita più di tutte le valigie smarrite. Questo per incuriosirvi. Poi parleremo anche di un evento che sta per iniziare

E c'erano anche i Verve dopo i Litfiba in questo caldo pomeriggio del 16 luglio. Iniziamo il nostro viaggio. Sapete che mi diverto a regalarvi delle curiosità proprio che hanno a che fare con i viaggi, visto che siamo in estate e tutti auspichiamo di poter partire presto. Allora, vi è mai capitato di partire, fare un viaggio in aereo, quindi arrivare a destinazione, mettervi lì davanti al nastro trasportatore dell'aeroporto, guardare l'ultima valigia che scorre e capire che non è la vostra? Vi è mai capitato? Mi è capitato lo scorso anno proprio in viaggio, è una sensazione, diciamo la verità, non piacevole, ma vi assicuro che la vostra frustrazione non sarà mai paragonabile a quella del protagonista della storia che vi racconto quest'oggi. Allora, parliamo di una valigia che potrei definire la più testarda della storia, la più smarrita della storia, un bagaglio che praticamente ha fatto per ben 3 volte il giro del mondo da solo prima di tornare finalmente al suo proprietario. Allora, tutto comincia in un giorno d'estate, come tanti altri. Il nostro sfortunato viaggiatore imbarca il suo trolley convinto o speranzoso di ritrovarlo a destinazione, ma c'è un piccolo minuscolo dettaglio che nessuno nota. Al momento del check-in, la stampante dell'aeroporto ha un micro errore. Sul nastro adesivo del bagaglio viene stampato un codice a barre errato, un codice che per una diabolica coincidenza del sistema informatico crea una sorta di loop, un labirinto digitale senza fine. Da quel momento praticamente la valigia non è più un bagaglio, ma diventa un viaggiatore solitario, perché gli scanner degli aeroporti di mezzo mondo leggono quel codice e continuano a rimbalzarla da un continente all'altro. Il proprietario, insomma, fa le sue compila i moduli del caso, insomma, l'ho fatto anch'io, denunci la scomparsa, poi a un certo punto, dopo un tot di tempo che non viene recuperato questo bagaglio, viene dato per smarrito. Nel frattempo la valigia viaggiava, ha fatto circa 120.000 chilometri, è stata a Tokyo, ha fatto scalo a New York, ha sorvolato l'Australia, ha preso più aerei di un pilota di linea e ha accumulato direi parecchie miglia, tanto che potrebbe ricominciare il suo viaggio dopo esattamente 365 giorni, grazie finalmente ad un addetto lungimirante, un addetto particolarmente meticoloso, che ha deciso di ignorare lo scanner e guardare il modulo cartaceo. Il mistero è stato svelato, quindi si è capito che questa valigia doveva tornare al suo proprietario. Quindi, insomma, immaginate la scena: suonano il citofono ed è il trolley che avevi dato per disperso, un po' ammaccato, pieno di adesivi. Secondo me, insomma, avrebbe la pena tenerlo così com'è, con dentro integro tutto il bagaglio estivo arrivato giusto in tempo per vivere un'altra estate. Sembra una storia finta, ma ho verificato, è qualcosa che è avvenuto, quindi mi sono molto consolata, perché il mio bagaglio l'ho riavuto dopo 5 giorni. Poi, quindi, questa valigia veramente ha visto mezzo mondo. Insomma, una storia anche per strapparvi un sorriso e anche per così fate tutti gli scongiuri del caso, insomma, nella speranza che il vostro bagaglio lo troviate sempre lì sul nastro trasportatore. Noi torniamo alla musica, cara Samira, con le voci di Giusy Ferreri e Francesco Renga insieme. Non dovrei, non dovresti.

c'era anche Alicia Keys nel nostro appuntamento del dopo pranzo. È un orario un po' particolare, questo delle parole dell'estate. Io che sono abituata a darvi il buongiorno, ogni tanto devo anche fare mente locale e dire buon pomeriggio. Comunque siamo qui anche a raccontarvi esperienze particolari di viaggio. Ad esempio Samira, lei ora non mi può rispondere in tempo reale, me lo dirà dopo. Qual è il posto più strano in cui hai mai dormito? Io, se ci devo pensare, forse il più strano è una casa sull'albero, ma non di quelle moderne, insomma ne avete viste alcune proprio molto lussuose. Era proprio una casetta ricavata su un albero, un'esperienza molto particolare e molto bella in Friuli Venezia Giulia. Però non ho mai fatto l'esperienza che vado a raccontarvi, perché c'è la possibilità in Italia, ma anche in Francia, di dormire dentro una botte di vino, non accanto, non sopra, ma proprio dentro una botte di vino. È un'idea di riciclo creativo e anche di in fondo anche di moda, no? Di trend, di glamping, si utilizza molto anche questo termine, che sta prendendo piede in Italia e in Francia, naturalmente in luoghi a vocazione vinicola, quindi non so, le colline del Prosecco in Veneto, i vigneti della Toscana o della Francia Corta, oppure in Francia ad esempio in Alsazia. E non sono degli alloggi spartani, perché dovete immaginare delle botti talvolta monumentali, spesso da 10.000 o 20.000 litri, che vengono sapientemente svuotate, ovviamente igienizzate, ovviamente isolate, e all'interno trovano spazio letti matrimoniali, oblò panoramici per guardare le stelle, nei modelli più esclusivi persino vasche idromassaggio. E poi leggevo che chi c'è stato racconta che il legno di rovere conserva ancora un leggerissimo, quasi impercettibile aroma di mosto, che pare concili benissimo il sonno. Quindi è un'esperienza sicuramente molto particolare. Allora, tanto per farvi qualche esempio, ma poi se l'esperienza vi incuriosisce, troverete sicuramente voi tante possibilità per fare questa esperienza in luoghi a voi graditi. Vi segnalo ad esempio la Vigna di Sara, perché è stata forse una delle prime strutture in Italia a lanciare questa idea. Loro hanno battezzato le loro botti Lunotte. Sono delle botti in legno di larice riciclate e trasformate in piccole suite ecologiche, letteralmente immerse tra i vigneti del Prosecco, quindi anche in un contesto naturalistico molto particolare. Oppure in provincia di Teramo potrei segnalarvi la tenuta Morganti, perché anche loro hanno ormai da diverso tempo introdotto questa possibilità di dormire in botti. Le loro botti portano i nomi dei vitigni locali, quindi c'è la botte Montepulciano, la botte Cerasuolo, e c'è anche la botte Bollicina, che include proprio una vasca idromassaggio sotto le stelle. Quindi sicuramente un modo decisamente particolare per passare le proprie vacanze. Insomma, se siete curiosi, andate a cercare tutte le possibilità per dormire in una botte.

E con i Cors prosegue il nostro spazio dedicato alle parole dell'estate. La parola che vi dico adesso è Rust. Chissà se conoscete, io non lo conoscevo, leggevo questa mattina questa notizia che condivido con voi. Rust è un social, o meglio, forse lo dovremmo definire uno slow, perché è una piattaforma che è consacrata

dedicata proprio alla lentezza, cioè proprio l'antitesi di tutto quello che viviamo. Una piattaforma che rimette in qualche modo in discussione questa ricerca di immediatezza e velocità a cui ormai internet ci ha abituato. Leggevo che esiste da un po' di tempo, diciamo ha iniziato in sordina, però negli ultimi tempi ha avuto un boom di iscritti, una crescita esponenziale che è arrivata davvero in pochissimi giorni a 300.000 iscritti dopo un post che è stato fatto, forse il termine post non è adatto per thread, ma insomma comunque è stato lanciato lì, se ne è cominciato a parlare, molti si sono appassionati, soprattutto giovanissimi, e quindi ha avuto questa esplosione. Però cerchiamo di capire che cos'è. Se qualcuno di voi è su Roost, poi magari ci può mandare una mail a diretta @radionblu.it per farci capire meglio come funziona. In ogni caso è un po' il sintomo di una riscoperta della vita lenta che stiamo facendo. Siamo probabilmente veramente troppo stressati, esasperati da questa vita che ci impone risposte immediate alle mail, ai messaggi e quant'altro. Questa piattaforma invita proprio alla lentezza. Che cosa accade? Ci si iscrive, una volta iscritti si scelgono 4 uccelli da aggiungere alla propria colonia, ognuno dei quali consegnerà i messaggi con la velocità di questi uccelli, quindi la velocità necessaria nel mondo reale, la velocità che serve per coprire la distanza geografica tra i contatti. Quindi se io mando un messaggio a Samira che è vicinissima, le arriverà subito, ma se lo mando magari a un'amica che sta a Torino, ci vorrà il tempo che ci metterebbe questo uccello che ho scelto per consegnarle il messaggio. Addirittura ci sono persone estreme che scelgono dei messaggeri diversi, come le lumache o le tartarughe, e quindi è evidente che il mio messaggio arriverà a Torino tra parecchio tempo. La piattaforma integra impostazioni predefinite, naturalmente orientate alla tutela della privacy, e offre poi una funzione per lo scambio di messaggi con corrispondenti anonimi. Ecco, io non mi sono iscritta, lo avrei voluto fare prima di parlarvene, ma non ho poi avuto il tempo di farlo, proprio per capire poi da un punto di vista concreto come funziona il tutto. Però la cosa che mi ha incuriosito è proprio il fatto che i dati indicano un'adozione particolarmente elevata a questo nuovo social tra gli adolescenti, una tendenza quindi che ci racconta anche di un bisogno che in fondo in controtendenza hanno i ragazzi di rallentare loro stessi. Quindi l'idea alla base, tra l'altro il progetto è stato realizzato da un'azienda che si occupa di sicurezza informatica, è proprio quello di contrastare la pressione psicologica derivante da questa aspettativa di risposte immediate, no? Una dinamica che viviamo tutti noi nel nostro quotidiano. Se siete incuriositi, il nome di questa piattaforma è Roost. Se siete già su questa piattaforma, magari fateci sapere quali animali avete scelto per veicolare i vostri messaggi, quindi il grado di lentezza o velocità che avete selezionato. Nel frattempo noi, con i nostri ritmi, quelli della radio, proseguiamo con la musica, con Van Morrison.

0: piace.
1: Si intitolava Sole Sole, questa canzone di Sano. Se fossi qui con Max Occhiato, sicuramente sul nome di questo ragazzo avremmo fatto tantissime battute. Sicuramente un progetto molto interessante, brano tratto da un EP appunto di questo artista, che ha un titolo che è tutto un programma: Quando voi forse, allora noi già. Quindi sicuramente merita l'ascolto per intero. Sono 7 tracce, tra cui questa che abbiamo ascoltato. Della prossima canzone invece credo di non dovervi assolutamente dire nulla, se non ricordarvi che si tratta dei Pink Floyd, questa è Money.

Con i Duran Duran ci avviciniamo al prossimo appuntamento dell'informazione, quello delle 15. Ci ritroveremo poi sicuramente rinfrescati, passeggeremo nei boschi, vedremo delle opere d'arte straordinarie, parleremo della nuova edizione di Arte Parco che sta per iniziare. Lo faremo con il nostro ospite Paride Vitale. Wow.

0: edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni. L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale.
1: 217 voti a favore, 152 contrari. Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Poi il tentativo di recupero delle preferenze con un emendamento di Futuro Nazionale sostenuto da Fratelli d'Italia, ma bocciato dall'Aula con Forza Italia e Lega contrarie, partito di Vannacci invece che ha votato contro la legge elettorale. Opposizioni hanno protestato con cartelli in Aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato, dove potrebbero essere reintrodotte le preferenze per poi un successivo ritorno alla Camera. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, previsto anche il voto per i fuorisede, votato all'unanimità dall'Aula. Da Montecitorio, Augusto Cantelli, in linea allo studio.
0: La guerra USA-Iran, l'Iran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Intanto è stata ancora una notte dei raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz, colpite capacità militari, ha dichiarato Trump, che ha riunito i vertici di sicurezza. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. La guerra in Ucraina e reciproci attacchi aerei mietono altre vittime da una parte e dall'altra, soprattutto civili. Due morti si registrano a Kiev. Intanto nel paese dilaga la protesta contro la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto unità nei vertici dell'esercito. Infine, ennesima morte sul lavoro. Un operaio impegnato in un'attività estrattiva in una cava di Giavera del Montello, nel Trevigiano, è morto questa mattina per lo schiacciamento provocato da un rullo. Un collega è rimasto ferito in modo non grave. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Allora, siamo prontissimi a raccontarvi qualcosa che avverrà dal 18 luglio al 14 agosto. Torna un progetto bellissimo che si chiama Arte Parco e siamo molto fortunati perché ve lo possiamo raccontare con colui che l'ha ideato. Insomma, ci racconterà anche un po' come nacque l'idea di Arte Parco. È con noi Paride Vitale. Ben arrivato.
1: Grazie dell'invito.
0: Insomma, sono già diversi anni che Arte Parco ci accompagna in estate, ma lei se lo ricorda da quel giorno in cui ha detto ma sì, facciamolo?
1: Ma guardi, mi ricordo assolutamente il giorno in cui l'ho pensato, perché da tempo c'è questa passeggiata meravigliosa in mezzo ai boschi secolari del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e guardando gli alberi, facendo la passeggiata, mi sono chiesto ma sarebbe bello però qui avere delle opere d'arte per contemplare ancora di più la natura, avendo io una grande esperienza del mondo dell'arte attraverso la mia agenzia e attraverso anche la mia passione. Ma mi ricordo ancora di più il primo giorno in cui abbiamo installato la prima opera, dove eravamo praticamente solo tre persone ad assistere all'inaugurazione di questa opera, mentre ora che siamo arrivati alla nuova edizione abbiamo tante persone che vengono e che partecipano e che ormai conoscono questo percorso nel mondo dell'arte.
0: Siamo, non l'ho detto ma lo abbiamo capito da quello che ci raccontava, nel contesto naturale meraviglioso, appunto quello del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove appunto la natura si fonde con l'arte, l'arte contemporanea, nona edizione quella di quest'anno, e naturalmente nuova installazione
1: che fa diventare Arte Parco un vero e proprio percorso. Lo dico per gli ascoltatori, è una bellissima passeggiata facile di 2 ore, oltretutto andando sul nostro sito si può quindi scaricare la mappa e quindi perdersi nel bosco alla ricerca di queste opere. Dopo tanti artisti di livello internazionale che si sono susseguiti, siamo arrivati alla nona edizione con un grandissimo artista perfetto per Arte Parco, che è Ilario Isola. Perché Ilario Isola, diciamo, nella sua carriera ha sempre lavorato con la natura, ma soprattutto con gli insetti, e lui renderà omaggio alla Rosalia alpina. Infatti l'opera si chiama Santa Rosalia, non Santa Rosalia come fossimo in Sicilia, perché la Rosalia alpina è un insetto bellissimo, tant'è che nell'Ottocento era famoso perché le donne avevano queste meravigliose spille con la Rosalia alpina. Se la Rosalia è presente in natura vuol dire che tutto funziona bene, vuol dire che l'aria è pulita, vuol dire che l'ecosistema è perfetto, e quindi è un animale a cui tutti tengono, poco conosciuto rispetto al nostro orso marsicano, rispetto al lupo. Invece la Rosalia è un animale altrettanto importante.
0: Che bello, quindi naturalmente si sposa perfettamente sia con quella che è un po' la missione del progetto sia con il contesto. Verrà inaugurata sabato e verrà anche inaugurata con della musica.
1: Sì, perché diciamo Arte Parco mi piace che evolve sempre, quindi siamo partiti con l'inaugurazione dell'opera, che avverrà alle 10 di mattina nel centro visite di Pescasseroli con la conferenza stampa, e poi andremo tutti a piedi in montagna. Invece la sera alle 6 nella località Colibassi ci sarà un concerto aperto al pubblico dei Santi Francesi, in un contesto meraviglioso. Ogni anno si sono susseguiti grandi artisti come Paola Turci, come Colapesce di Martino, e quest'anno quindi toccherà i Santi Francesi.
0: E poi non finisce lì, perché come dicevamo si va avanti praticamente un mese, e sono anche tanti gli appuntamenti del festival.
1: Assolutamente, ci siamo detti ma perché fare solo arte contemporanea, quindi abbiamo aggiunto letteratura, teatro e musica. Quindi presenteremo il libro meraviglioso di Paolo Chessisoglu, presenteremo il libro Lo Sbilico di Alcide Pierantozzi, finalista del premio Strega, ma avremo anche i solisti aquilani, che sono diciamo un'istituzione in Abruzzo con le 4 stagioni di Vivaldi, e Giovanni Caccamo con un concerto piano e voce, più tanti altri appuntamenti che invito a scoprire sia sul sito di Arte Parco che sui nostri social.
0: Questi appuntamenti dove si tengono?
1: Questi appuntamenti si terranno a Prato della Corte, che è un posto simbolico perché era una delle varie residenze della famiglia Sipari, che hanno fondato il Parco Azio Abruzzo, gli zii di Benedetto Croce, un posto meraviglioso in centro a Pescasseroli, ma totalmente immerso nella natura.
0: Fantastico, so che si può accedere gratuitamente, naturalmente fino a esaurimento posti, quindi vi invitiamo anche a essere tempestivi nel raggiungere Prato della Corte per questi appuntamenti così belli che poi sul vostro sito possiamo consultare naturalmente uno ad uno. Paride, sei soddisfatto? Sei orgoglioso?
1: Ma sono molto orgoglioso, perché come sempre le idee nascono ma poi non è facile farle diventare un successo, e invece mi stupisce sempre, mi emoziona, perché ogni anno vedo sempre più persone, sempre più partecipazione e sempre più entusiasmo nei confronti di questo, di questa iniziativa che è volta, diciamo, a valorizzare un patrimonio unico al mondo come quello dei nostri boschi.
0: Non c'è dubbio, evidentemente c'era proprio bisogno, no? E voglia anche di qualcosa del genere. Ci sono dei grazie che ti senti di dover dire?
1: Ma dei grazie devo dirlo prima di tutto a quello che mi ha sostenuto appena l'ho pensato, che è Maurizio Cattelan, perché l'idea venne facendo una passeggiata con lui e gli disse: ma secondo te si può fare? Ma certo che devi farlo, è detto da uno degli artisti più importanti al mondo sicuramente. Quindi il primo grazie va a lui, poi il grazie va ovviamente al Parco Nazionale Abruzzo Lazio Molise, al Comune di Pescasseroli e a tutti gli sponsor che ci sostengono durante l'anno.
0: Il nostro grazie va a te, Paride, per aver trovato del tempo per noi.
1: Grazie.
0: Ti auguro davvero delle giornate bellissime.
1: Grazie a tutti.

Listen to the Music, Doobie Brothers. Voi state ascoltando le parole dell'estate con Samira Rocchetti che mi coordina in regia. Continuiamo a parlare di vacanze. Voi siete più appartenete di più a quella categoria di persone che programmano le vacanze attimo dopo attimo, quindi le riempiono di cose, amano organizzare, schedulare tutto, o siete invece tra coloro che preferiscono così improvvisare e magari non fare programmi e concedersi anche il lusso di non fare nulla? L'ho presa alla larga perché leggevo questa mattina una riflessione molto interessante che riguarda proprio anche la possibilità di non fare nulla in vacanza, o meglio, il fatto che la vera vacanza sia proprio per qualche giorno non necessariamente fare delle cose, ma anche prendersi il lusso di non fare nulla o comunque prendere quello che viene. Naturalmente non tutti sono pronti per fare questo. Paradossalmente forse è più difficile lasciarsi andare a questo approccio alle vacanze che mantenere l'approccio del quotidiano anche in vacanza, anche in ferie. Però può essere importante, no? Prendersi questo tempo di disintossicamento totale dagli appuntamenti, ovviamente dallo smartphone, dalle mail, dagli SMS, dai WhatsApp e quant'altro, ma proprio tenere a riposo la nostra mente anche da questo punto di vista. Ma non è facile. C'è uno studio che è stato pubblicato su una rivista importantissima che è Science, che un po' di tempo fa, quindi parliamo in questo caso del 2014, sembra preistoria, insomma, però sono dati comunque che ci fanno riflettere. Studio che mostrava quanto sia difficile per tantissime persone restare senza far nulla, anche solo per alcuni minuti. Molti di loro addirittura dichiaravano preferirebbero una lieve scossa elettrica alla sensazione del non fare nulla, quasi come se quel non fare nulla fosse sinonimo di sprecare tempo. Un'altra ricerca pubblicata su PLOS ONE mostrava invece come momenti di riposo vigile, quindi momenti senza fare nulla, senza stimoli esterni, consentano invece al cervello di trattenere meglio quello che ha appena imparato. Quindi questi momenti di non far nulla sono invece fondamentali anche per rendere di più. Insomma, sono soltanto degli spunti di riflessione che possiamo portare con noi in vacanza per trovare un equilibrio, forse, tra il programmare tutto fino all'ultimo istante e il invece non fare nulla. Magari la via di mezzo è sicuramente la soluzione migliore, però insomma riflettiamo anche su quanto sia complicato, no, per noi concederci anche il lusso di non fare nulla. E mentre noi riflettiamo su questo, ci ascoltiamo Ricordi, Blanco ed Elisa.

Streets of Dreams, disco in blu 2000 della settimana, brano arrivato quasi a sorpresa dagli U2 con un video girato a Città del Messico, primo singolo estratto da un nuovo album in studio della band che non vediamo l'ora di ascoltare, non sappiamo neanche il titolo, non è stato ancora annunciato. Quello che sappiamo è che sarà il primo album degli U2 dopo 9 anni e per questo molto molto atteso. Vi capita di dormire peggio quando c'è la luna piena? Se sì, rimanete all'ascolto perché tra poco cercheremo di capire come mai.

E dunque parlavamo di luna piena, perché ogni mese con l'arrivo della luna piena ci sono alcune persone che lamentano delle notti agitate, risvegli frequenti, la sensazione di non aver dormito bene. Io non ci ho mai fatto caso, ci presterò più attenzione, però alcuni studi suggeriscono che effettivamente durante il plenilunio il sonno possa diventare più leggero e quindi si impiega più tempo ad esempio ad addormentarsi, o comunque si tende a svegliarsi più spesso, di conseguenza ci si sveglia stanchi. La causa non sarebbe misteriosa, ma legata ai famosi ritmi circadiani, che sono influenzati dalla luce, perché la maggiore luminosità notturna dovuta proprio alla luna piena potrebbe interferire, anche se in minima parte, con la produzione di melatonina e quindi disturbare il sonno. E poi subentrerebbe anche un fattore psicologico, cioè sapere che c'è la luna piena renderebbe più attenti e critici verso il proprio riposo. E a voi è mai capitato tutto questo?

Noi siamo quasi in chiusura, però prima di chiudere volevo ricordarvi che da oggi, 16 luglio, scatta l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici. Sono circa 1 milione i proprietari privati che sono interessati da questa novità. Per chi non si adegua sono previste multe da 100 a 400 euro, anche se, mi permetto di utilizzare il condizionale, arriverebbero multe, perché diciamo la verità che quello dei monopattini è un po' un far west. Ci sarebbero già degli obblighi che in realtà io non vedo rispettati nelle strade, almeno della città da cui vi parlo, ovvero Roma. Dovrebbero usare il casco, non dovrebbero circolare in due sui monopattini, non mi pare che questi divieti vengano rispettati. In ogni caso, insomma, sappiate che dopo la proroga di 2 mesi che era stata decisa, da oggi entra in vigore questa novità, quindi devono avere la targa ed essere assicurati. E con questo in chiusura io ringrazio il nostro ospite Paride Vitale, che ci ha parlato di Arte Parco. Ringrazio Samira Rocchetti, che era in regia, a tutti voi per averci seguito. Arrivano alle 16 le news, ovviamente. Noi ci ritroviamo qui con le parole dell'estate, ovviamente domani alla stessa ora. Passate un buon pomeriggio, mi raccomando.

0: l'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi.
1: Il meglio di
4: L'ora solare, tutti i giorni da lunedì a

0: Passami.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi al microfono. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi, che avvenne il 14 agosto del 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova arriva a quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche gli ex vertici di Autostrade e di Spea, la società impegnata nelle ispezioni, per un totale di 22 anni di carcere. La Camera ha approvato la riforma della legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito, legge elettorale, legge truffa. La pagina degli esteri, l'Iran ha chiesto aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Anche ancora questa notte, raid americani sull'Iran nell'area dello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie iraniane rivendicano di aver colpito basi aeree statunitensi in Giordania e Bahrain. Ucraina, proteste in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento intanto ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Il Nicaragua vuole rompere le relazioni con l'Italia dopo le critiche del ministro degli esteri Tajani, che ieri aveva affermato che Roma non condivide nulla della visione dei governi estremisti, così terroristi delle BR come Alessio Casimirri, che tra l'altro fece parte del comando che rapì Moro a Via Fani ed è stato condannato in via definitiva a 6 ergastoli. Scuola, bestia nera alle elementari, matematica con il 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Si riduce la dispersione scolastica. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando a quel 15 luglio 2006, che era caldo pure a San Francisco, però all'epoca in un ufficio che sembrava più un garage con l'aria condizionata rotta che una tech company che avrebbe cambiato il mondo, stava partendo una rivoluzione che avrebbe trasformato profondamente il mondo della comunicazione. Una piattaforma nuova, basata su 100... Detta così sembra una sfida, no? Di sintesi estrema. Vi ricordate i tempi degli SMS? E invece è diventata la miccia che ha acceso un nuovo modo di comunicare, Twitter. Di questo stiamo parlando, no? Diventa un'arena globale da quel giorno, un miscuglio di genialità, di caos, di ironia, momenti storici. È il primo posto dove il mondo non si racconta ma si manifesta, in tempo reale, senza filtri, senza freni, molto spesso senza senso, ma sempre con quella scintilla di immediatezza che nessun altro spazio digitale aveva mai avuto in questa dimensione. È il posto dove si litiga, Twitter è dove si ride, si fa ironia, si sbaglia, si cancella, si riposta. Un caos magnifico che per la prima volta metteva sullo stesso piano presidenti, uno di casa che twittava le foto del gatto, capito? E poi, dopo anni di cinguetti, il colpo di scena, il rebranding, il passaggio che nessuno aveva chiesto ma tutti hanno dovuto accettare, Twitter che è diventato X. Un cambio di nome che sembra quasi un gesto simbolico, no? Chiudere un'epoca e aprirne un'altra, poi migliore o peggiore ancora non si è capito bene, visto che è una storia che continua ancora oggi. Per noi invece oggi significa un'ora a disposizione nel pomeriggio di Blu 2000, versione dell'estate, per riascoltare insieme la musica di ieri e di oggi, ma anche le voci degli ospiti che sono passati da noi a raccontare i loro progetti. Con Francesco Filippi in regia siamo pronti a partire.

0: Lui si fa chiamare Sombr ed è cresciuto nel Lower East Side di New York. Ha frequentato la Guardia High School come studente di canto, no? La Guardia High School è una vera istituzione pubblica dedicata proprio alle arti, musica, arte e performing arts a Manhattan, ed è la scuola. Così, per capirci, no? Soltanto che Sombra ha mollato gli studi al terzo anno, dopo che è arrivato il successo di una canzone che aveva pubblicato nel 2022. Come dire, ho studiato abbastanza, adesso iniziamo a fare sul serio. Le parole dell'estate. La bella stagione è anche il momento in cui si possono recuperare serie TV, film o magari podcast che siamo stati costretti a mettere da parte per il poco tempo a disposizione. Ce n'è uno in particolare di cui abbiamo parlato e che mi piaceva rimettere sotto i riflettori. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Scap de tennis a margine, perché poi adesso ci organizziamo per raccontare anche il numero in arrivo. È un giornale che racconta le storie di strada. In questo spin-off, ecco perché mi piace anche questa definizione qui, sempre di storie si parla, insomma, in qualche modo. Parliamo di un podcast, Sconfitti sul filo di lana, già un titolo che dice tante cose.
2: Esatto, è uno spin-off di Scap de tennis, è un primo esperimento che abbiamo voluto mettere in atto. È un podcast, si chiama Sconfitti sul filo di lana, dove racconto in prima persona storie di persone che hanno perso, che sono state sconfitte proprio lì, ecco, all'ultimo,
0: prima di farcela,
2: sul filo di lana. Un attimo prima di farcela, e sono un po' le storie che riflettono un po' anche le nostre esistenze, perché tutti nella vita abbiamo perso qualche volta, e riflette soprattutto il senso del giornale, riflette il senso del progetto di Scarpe, dei suoi venditori che spesso nella vita hanno avuto sconfitte anche pesanti e sono dovuti ripartire. E allora, partendo da qua, abbiamo cercato alcune storie nel campo della cultura, della scienza, dell'esplorazione, delle invenzioni, del cinema, dove ci sono personaggi che sono stati dimenticati dalla storia e che non meritano di essere dimenticati dalla storia, che sono finiti nell'oblio, che invece meritano di essere. Ecco, questo è un po' il senso del podcast, è il senso delle storie che cerchiamo di raccontare, con uno sguardo appunto su chi perde, perché, come dico anche nel trailer del podcast, noi raccontiamo da tanti anni storie che non fanno rumore, ma in ogni sconfitta c'è un po' il seme della vittoria, no? Come diceva anche qualche grande testimone della storia.
0: Sì, la cosa interessante, poi a margine, adesso due episodi sono già usciti, due storie sono già uscite, e tu hai citato situazioni diverse, ambientazioni diverse, insomma, da Darwin alla Munsen, che sono, diciamo, esatto, la punta dell'iceberg, diciamo, il senso della sconfitta è un po' trasversale, ecco.
2: Esatto, assolutamente, è trasversale, passa nel tempo, percorre diversi secoli, riguarda e coinvolge uomini, donne, scienziati, esploratori, inventori, artisti, fotografi. I primi due episodi sì, sono già su tutte le piattaforme, quelle più comuni, dove tutti ascoltiamo.
0: Sì, per ascoltare tutti i podcast, certo.
2: Esatto. Faremo 8 o 10 puntate, perché di solito veramente ne abbiamo trovate moltissime, e in questa prima stagione ci fermeremo lì, ma poi non escludo che ci possa essere qualche seguito più avanti. Le prime due storie, come tu hai citato, sì, è la storia di Darwin e della teoria dell'evoluzione, e il focus è su chi si era avvicinato di più alla teoria dell'evoluzione, che era Russell Wallace, e un altro esploratore che aveva scoperto là nell'isola dell'Indocina una teoria sulla ci stava studiando poi da 20 anni,
0: perché questa pure è una cosa interessante, che Darwin aveva la teoria dell'evoluzione pronta, finita, chiusa in un cassetto, e lì era rimasta, cioè lì stava rimanendo.
2: Lui fece questo viaggio nel Sud America dove vide, dove capì, si accorse di questa teoria, e poi tenne nel cassetto i suoi scritti, i suoi appunti, anche perché il periodo non me lo consentiva, forse non si era ancora pronti. E nello stesso tempo, dall'altra parte del mondo, appunto, un altro cittadino, suo conterraneo, scoprì là in Indocina le basi della teoria e scrisse a Darwin dicendogli: guarda che io ho scoperto queste cose. e Darwin, già il fatto appunto che dall'Indocina uno, un personaggio prende una lettera, scrive, immagina quanto tempo
3: sì, no, certo.
2: È occorso perché la lettera arrivasse. E Darwin è costretto a pubblicare il suo libro per non farsi superare, e ovviamente Darwin è nella storia e Wallace, Wallace un po' meno, o come appunto nel secondo episodio, come tu citavi, raccontiamo un'altra storia incredibile, questa volta di esplorazioni, anche qui una storia di sconfitta, una storia molto drammatica, la conquista del Polo Sud che Amundsen raggiunse 20 giorni prima di un altro esploratore inglese che si chiamava Robert Falcon Scott. Partirono nello stesso periodo, nello stesso mese, ma a quasi dell'incredibile davvero. Abbiamo cercato storie di questo genere, il podcast è perché dura 12-13 minuti, quindi sì, non, ecco. non sono episodi molto lunghi, non vuole essere né una cosa scientifica né una l'approccio non è quello dell'approfondimento, ma è quello proprio dello storytelling, della narrazione, quasi della fiction, ecco. Cerchiamo ovviamente di destare nell'ascoltatore la curiosità, nel restare all'ascolto, e sono in arrivo, ho già scritto anche altre storie incredibili, ne esce una domani e posso fare anche un piccolo spoiler.
3: Oh, ecco, questo volevo chiederti.
2: Dove racconto anche qui la storia di questo grande italiano al quale fu rubato un brevetto, che è Antonio Meucci.
3: Meucci, il telefono, certo.
2: Esatto. ma racconto la storia di Meucci perché anche quella di Meucci è una storia davvero incredibile, la storia di una di un giovane appassionato di invenzioni, un giovane intraprendente, di ideali rivoluzionari all'epoca, costretto a trasferirsi a Cuba e poi a New York, nella sua casa ospita Garibaldi, inventa il telefono, gli rubano il brevetto, lo brevetto un altro, anche qui veramente sono piccole fiction, sono piccole storie, ma dove c'è il senso, ecco, della storia, dove c'è la volontà, ecco, di riportare alla luce, per quello che possiamo fare, figure di questo genere, uh-huh, che sono un po' finite di questo genere, di questo livello anche culturale, che sono finite nell'oblio.
3: Sì.
2: Arriveranno anche le donne, ovviamente, okay, nei prossimi episodi. E tante sorprese.
3: Un mondo avventuroso in bianco e nero, no? C'è un po' questo effetto nostalgia, insomma, di queste storie che sembrano uscite veramente da un film di spionaggio e controspionaggio, invece sono fatti accaduti realmente, dove tanti sono stati anche gli italiani protagonisti, insomma.
2: Assolutamente. Noi ci siamo approcciati a questa idea perché volevamo raccontare un po' l'altra faccia della medaglia, no? Il chiaroscuro, perché dietro un grande successo, dietro una grande invenzione, dietro una grande operazione culturale, dietro a un qualunque evento di successo, c'è sempre qualcuno che magari ci lavora, ci arriva anche lì vicino e che poi appunto rimane nascosto. E questo riflette un po' le nostre storie, perché a chi non è capitato di arrivare lì sul filo di lana e di vedersi superato da un altro, da un'altra, è un po' capitato a tutti, no? Perché la sconfitta fa parte anche delle nostre esistenze, delle nostre storie. E questo è un po' anche il senso di Scarpe e del suo podcast.
0: Sconfitti sul filo di lana è il titolo, storia di chi ha visto sfumare un sogno per un dettaglio, insomma, di chi è arrivato secondo, di chi ha perso quando sembrava fatta, insomma, perché poi dietro ogni sconfitta c'è molto più del risultato stesso, no? Ci sono scelte, sacrifici, occasioni mancate e verità che meritano di essere raccontate. 10 episodi per la prima stagione da ascoltare su tutte le piattaforme. Le parole dell'estate.

0: Intanto che qualcosa stesse bollendo in pentola per gli U2 è un po' il segreto di Pulcinella. Insomma, è arrivato a sorpresa venerdì scorso un singolo nuovo, ufficialmente anticipazione del disco in studio che dovrebbe uscire entro la fine dell'anno. Questa è l'unica informazione disponibile, ma c'è nell'aria un tour mondiale. Di sicuro al momento questo disco nuovo sarà il primo dopo 9 anni, che non è poco. Le parole dell'estate: parlare di tecnologia per noi significa anche provare a capire come nascono fenomeni che poi diventano un linguaggio. Magari chi ha a che fare con qualche ragazzo più giovane avrà sentito parlare di sto 6-7. Insomma, riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
0: Stavo leggendo su fanpage che Valerio Berra ha ricostruito la storia di questo meme 67, no? Un meme che negli ultimi mesi ha invaso internet, invaso la parte diciamo anglofona di internet, però qualcuno è sensibile pure da noi. Ieri pomeriggio camminavo con mio figlio per strada che si è fermata all'improvviso davanti a casa di uno, cioè a fare una foto, no? Dice: ma che stai fotografando? No? Magari, non so, casa di un amico su Google. E mi ha detto che stava fotografando il numero, cioè eravamo al civico 67 e mi ha spiegato che è un numero famoso su internet. Adesso, l'ultimo video che ho visto in questo sempre, che poi scatta la curiosità, no? È una classe di bambini che potrebbe essere ovunque nel mondo, no? L'insegnante dice: aprite il libro, pagina 67, che uno si alza e tutti insieme partono 67, perché appunto c'è tutto un mondo di video dove persone più o meno famose dicono sto numero 67 a favore di camera. E appunto è un vecchio meme, cioè dove vecchio nell'epoca di internet significa tornare indietro di un paio di mesi, dove c'è il picco, c'è stato il picco di popolarità, ed è un cosiddetto trash meme, cioè un trend che non ha grandi significati oltre alla ripetizione compulsiva di una data frase, no? Secondo Know Your Meme, meme si dice in inglese, la prima incarnazione di 67 arriva da una canzone pubblicata da un rapper americano di Filadelfia. Lui si chiama Skrilla, la canzone è Dot Dot, dove lui ripete spesso sto 67, che dovrebbe essere un riferimento alla 67esima strada, che è dove abitava lui, no? Perché è il tipo di citazione che è abbastanza ricorrente, insomma, nell'iconografia del rap. Il video pubblicato su YouTube di questa canzone fa tipo 13 rotti milioni di visualizzazioni, quindi non è proprio, ecco, uno sconosciuto. Da questa base, nel dicembre del 2024, un utente TikTok ha pubblicato un video con le immagini di un giocatore di basket americano, siamo nell'NBA, Charlotte Hornets, e in questo video il telecronista, parlando di questo giocatore che si chiama LaMelo Ball, dice di lui che sembra muoversi come qualcuno molto più agile di quanto non sia in realtà una persona alta 6,7 piedi, che sono tipo 2 metri. E da qui, boom, parte la canzone che dicevamo prima, 67. E con qualche ondata negli ultimi mesi, da allora sto meme, insomma, va e viene, no? Poi, come è facile immaginare, i contesti in cui si può usare sto 67, 67 sono tanti, insomma, dalle pagine di un libro ai compleanni di un genitore, di un nonno. Poi, in realtà, sto meme non è mai entrato in modo netto nei trend italiani, insomma, anche se poi, come tutte le cose su internet, c'è un po' un palco globale. Quindi sappiate che se vi capita di dire sto 67 in un video nostro, in italiano, in Italia, potrebbe scatenare un'ondata di commenti anche in inglese, o ce ne faremo una ragione, per carità. Poi sarebbe curioso anche che arrivasse qualcosa al contrario, cioè partisse da noi e che arrivasse nel mondo anglofono un meme col numero 23, ma non ditelo ad alta voce in una serata tra amici di Roma, a vostro rischio. Possiamo pensare ad un meme come a un'immagine che internet continua a reinventare, come fosse quasi una battuta collettiva, no? Un format condiviso, che però spesso richiede la conoscenza di termini specifici, insomma, per essere compresa anche dai non addetti ai lavori. Possiamo pensarlo semplicemente come uno dei mille linguaggi della rete di oggi. Le parole dell'estate.

Diciamo che Christina Aguilera è rimasta legata a doppio filo a questa canzone, anche se nell'aria c'è un album nuovo, concettuale, legato a un documentario sulla sua vita e incentrato sul tema proprio della rinascita, non ci sono altre informazioni. Prima ancora Bert e Bryan Adams, passando dalle estati di ieri a quelle di oggi nel pomeriggio di In Blue 2000. Con Ben Harper invece torniamo al 2003, la canzone che dà il titolo al disco intero, bellissimo peraltro, Diamonds on the Inside.

Cher ha una carriera che attraversa la musica, la televisione, il cinema, un simbolo proprio di empowerment, di stile, di resilienza senza tempo, leggenda vivente dello spettacolo, Oscar come miglior attrice, cos'era, 1988, per Stregata dalla Luna, più un centinaio di milioni di dischi venduti, insomma l'unica artista ad aver portato almeno una canzone al numero uno nella top 10 di Billboard in 6 decenni differenti, insomma. Spigolature, appunto, come questa ora che passiamo insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blue 2000, le parole dell'estate. Per oggi abbiamo

0: finito, dico al plurale perché viene via anche Francesco Filippi in regia, ma siamo già pronti per domani, dove riascolteremo tra le altre cose il passaggio dello scorso ottobre in occasione del Linux Day, che c'è tutto un mondo di software libero da scoprire e riscoprire, ma ce lo siamo fatti raccontare da uno che ne sa. Vi aspetto puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.
1: A

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La Camera approva la riforma della legge elettorale. Il voto è stato segreto, il provvedimento passa al Senato. Bagarre in aula durante la dichiarazione di voto di Donzelli di Fratelli d'Italia e al momento del voto finale. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Castellucci Giovanni, è stato condannato a 12 anni per il crollo del ponte Morandi. Avvenne il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. La sentenza oggi del Tribunale di Genova, che arriva quasi 8 anni dalla tragedia. Condannati anche altri ex vertici di Autostrade e di altre società per un totale di 22 anni. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Ancora una notte di raid americani sull'Iran nello stretto di Hormuz. Le guardie rivoluzionarie rivendicano di aver colpito basi aeree statunitense, Giordania e Bahrain. Ucraina protesta in diverse città contro la destituzione del popolare ministro della difesa Fyodorov. Centinaia di persone si sono radunate anche a Kiev il giorno dopo l'annuncio delle sue dimissioni nell'ambito del rimpasto di governo voluto da Zelensky. Il Parlamento ha approvato la nomina di Koretsky, amministratore delegato della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Una scelta di rottura con la lunga tradizione di cura, così si esprimono i vescovi francesi sulla legge sull'eutanasia approvata in via definitiva dall'Assemblea nazionale. Ascoltiamo Maurizio Calipari, portavoce nazionale del Centro Studi Scienza e Vita.
2: C'è chi la saluta come una grande vittoria sociale, l'acquisizione di un nuovo diritto personale che va ad aggiungersi agli altri. C'è chi invece probabilmente più realisticamente guarda a questa scelta come ad una sconfitta sociale, una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente che dovrebbe condurre a vivere più serenamente la propria malattia e che invece fatalmente conduce a una scelta anticipata di morte. Qualcosa non funziona se porta a questo tipo di esito e va rivisto profondamente, con coraggio e senza infingimenti. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
1: Abbiamo concluso. Grazie per l'ascolto.
3: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Gentile ascoltatore, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni degli Aduce e Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Origgio, Farmacia Galbiati, in via Repubblica 14. Risponde al numero 02 967 30085. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, alle ore 21:30 ci sarà No Good Men, un genere drammatico.
5: Passiamo ora agli appuntamenti. A Rovello Porro, giovedì 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, alle ore 21, Santa Messa Solenne, presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine, in via Madonna 18, Rovello.
4: Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso.

0: e un futuro all'Africa.
1: Sarò venerdì 17 luglio alle 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione e a seguire un laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero.
0: Solaro, io mi esprimo. Laboratori creativi per ragazze e ragazze dagli 11 ai 17 anni presso il Polo di Comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Nei giorni 21, 22, 23 luglio e 28, 29 luglio e 4 agosto dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni contattare l'Informa Giovani di Solaro.
1: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E mercoledì 29 luglio ci sarà la festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco.
0: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Alle ore 18, Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale.
1: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Il 2 agosto è il prossimo intervento.
0: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Arte e artisti, a cura di Teresa Santinelli.
1: Allora, grazie ancora a Ruth per essere ai nostri microfoni. Se vi ricordate, Ruth era già stata qui alla radio e ci ha parlato di questo bellissimo monumento che abbiamo, che è appunto il Santuario della Madonna dei Miracoli, e ci aveva proprio entusiasmato dal suo racconto. Ora Ruth ci parlerà di un altro gioiello, che è a Milano, che è Santa Maria delle Grazie, ma poi ci svelerà un piccolo segreto. Quindi lascio la parola a Ruth e che ci accompagna in questo bellissimo tour, anche se virtuale, ma senz'altro appassionerà me e anche i nostri radioascoltatori.
2: Sì, buongiorno a tutti. Come voi sapete, io sono guida del Santuario di Saronno e in aggiunta sono anche guida di Santa Maria delle Grazie a Milano. In realtà all'inizio non ero molto interessata a questa guida, però ho trovato diverse associazioni, stesso periodo storico del santuario, e alla fine ho accettato, ma soprattutto ho accettato per un piccolo gioiello che pochi prendono in considerazione. Dovete sapere che Santa Maria delle Grazie è una chiesa con diversi stili architettonici. Sì, su Wikipedia trovate stile tardo gotico. In realtà la chiesa, che comunque fa parte del complesso, un grande complesso dell'ordine domenicano, è stato iniziato a costruire verso il 1470, perciò nel periodo di Francesco Sforza, e la persona che ha seguito i lavori è stata l'architetto Guido Forti Solari. Infatti si parla di una chiesa solariana. La primissima chiesa solariana è una chiesa tipicamente romanica, con le classiche misure romaniche. Ovviamente poi gli anni passano, vengono effettuate delle ristrutturazioni, e ad esempio se si guarda soltanto il soffitto di Santa Maria delle Grazie con le volte e gli archi, non si può dire che è romanica, ma già passiamo al periodo tardo gotico. Ma c'è un personaggio che ha una grandissima importanza in Santa Maria delle Grazie, che è Ludovico il Moro. Cioè, Milano è Ludovico il Moro. Ludovico il Moro, che è duca di Milano, che riesce a diventare duca di Milano con una grandissima strategia che non sto a raccontarvi, se no stiamo qua tutto il giorno, perché pensate che lui non aspettava neanche il ducato di Milano, perché era quarto in successione, però è riuscito a ottenere questo. Lui viene definito il principe del Rinascimento, grandissimo mecenate. Dobbiamo ringraziare lui che abbiamo Leonardo da Vinci a Milano.
1: Certo.
2: Perché Leonardo da Vinci era da Cosimo de' Medici a Firenze, ed è lui che chiama, e lo stesso vale per il Bramante. Ma cosa succede? In questo periodo storico tutti i critici dicono che questo periodo storico per Milano è in assoluto il più bello, pieno di splendore. Non c'è stato mai più un periodo così bello per Milano, e questo grazie a Ludovico il Moro. Ma una data è importantissima, che è tra la notte tra il primo e il 2 gennaio 1497. Perché? Perché il ducato di Milano viene coperto dall'ombra della morte, perché Beatrice d'Este, sua moglie, muore a 23 anni, dando alla luce il suo figlio morto. In realtà dovete sapere questa cosa su Ludovico il Moro, che ovviamente lui la sposa quando lei aveva 2-3 anni per contratto, avevano stipulato un contratto,
1: certo.
2: Anche se in realtà strategicamente lui voleva sposare la primogenita Isabella d'Este, però lei era già messa a manto, era a posto. E quando vede la prima volta Beatrice d'Este, c'è proprio messo per iscritto in una lettera, lui la trova brutta e tozza. Ma col tempo si crea un certo tipo di rapporto di fiducia, e soprattutto Beatrice d'Este supporta tutti i suoi le sue ambizioni, si crea un ottimo legame, tanto che quando lei muore lui cade in quella che viene chiamata depressione, e dove trova rifugio? Dagli ordini dei domenicani. Lui va sempre a pranzo o a cena dai domenicani nel famoso refettorio dove c'è l'ultima cena di Leonardo. E a questo punto lui decide una cosa, decide che vuole che Santa Maria delle Grazie, che tra l'altro è considerata attualmente la seconda chiesa più importante di Milano, diventi la più bella chiesa di Milano e soprattutto mausoleo degli Sforza. Ovviamente Beatrice d'Este è stata, la troviamo lì, la sua tomba ovviamente, e inizia a fare dei lavori. Ci sono però tre lavori importanti. Allora, la prima parte, il primissimo lavoro è il portone nella facciata, in cui trovate, quando vedete Santa Maria di, delle Grazie, la facciata, trovate questo bellissimo portone con una lunetta che è una copia, ma l'originale era di Leonardo da Vinci. In questa lunetta, dove c'è Ludovico il Moro, Beatrice d'Este e ovviamente Santa Maria delle Grazie. Il secondo lavoro è ovviamente chiama Leonardo per fare l'ultima cena nel refettorio e poi Bramante per fare delle modifiche. Quello che lui vuole è qualcosa di grandioso, perciò Bramante cosa crea? Questo bellissimo Tiburio. Quando voi entrate nel chiostro, che anche questo è stato progettato dal Bramante, vedete questo magnifico Tiburio, che la particolarità tra l'altro di questo Tiburio, che è unico, questo è uno dei gioielli di Santa Maria delle Grazie, che può piacere o non piacere, è il fatto che siamo in un periodo in cui abbiamo tutte le cupole affrescate. La cupola del Bramante non è affrescata perché lui ama la linea pura. Lui è principalmente architetto, perciò usa questa tecnica dei graffiti che veniva utilizzata non nelle chiese ma nelle ville aristocratiche. E quando io faccio la guida dico sempre, e non lo dico per tutte le chiese, ogni chiesa ha una sua frase, io dico che andiamo insieme a ricercare le bellezze nascoste, perché se il Tiburio non è illuminato, guardando in alto dove c'è la corona, sembra quasi, cioè vorrei non bestemmiare, ma sembra sporco a occhio nudo, al buio sembra in alto sembra sporco. Nel momento in cui si accendono le luci si vedono questi meravigliosi graffiti, e questo può piacere o no, però è unico nel suo genere. Ovviamente poi Ludovico il Moro non riesce nel suo lavoro, perché abbiamo l'invasione dei francesi, l'invasione dei francesi, copertura di tutto. Pensate che tutti gli affreschi sono stati coperti con una vernice bianca e il Tiburio completamente da degli stucchi tipicamente barocchi. Soltanto a fine 1800 gli architetti, gli storici hanno deciso di ritornare alle origini. E in questo frangente ovviamente tutti erano concentrati in che cosa? Nell'ultima cena, che dopo 40 anni i colori erano andati via, e ovviamente nel Tiburio e nel chiostro. Però in tutto questo non hanno preso in considerazione questo bellissimo gioiello.
1: Allora Ruth, ti interrompo, e prima di illustrare questo bellissimo gioiello, che tutti siamo curiosi, ci sentiamo un po' di musica.
2: Ok, perfetto.

0: Ecco, mentre andava la bella canzone di Phil Collins, noi stavamo parlando su questo bellissimo capolavoro che appunto è oltretutto in una zona storica di Milano, proprio in pieno centro. Sì. E giustamente Ruth mi diceva: ma con tutto quello che c'è da dire, forse la mezz'ora non basta, bisogna fare un'ora. Dico: ma ben volentieri si potrebbe anche fare. Comunque, allora ritorniamo a Santa Maria delle Grazie e adesso ci devi svelare questo posto, chiamiamolo segreto.
1: In poche parole, quando si arriva al chiostro delle rane, che ovviamente è il bellissimo chiostro del Bramante, diciamo che passando dalla chiesa, dall'uscita dove c'è l'altare, vi trovate di fronte un grandissimo portone in legno, con ovviamente intarsiato una Madonna col bambino del Bramantino, ovviamente, che sarebbe l'accesso di questo posto, ma ovviamente tutti potrebbero entrare liberamente e l'ingresso secondario è quello che generalmente io porto sempre ai visitatori, che attira tantissimo altri visitatori, soprattutto gli stranieri, perché c'è un portone chiuso a chiave. E ovviamente, essendo chiuso a chiave, tutti vogliono entrare, però solo noi abbiamo le chiavi, e si entra. Sì, perché attira, perché c'è questa porta tipo carcere e in cui tutti guardano dentro, perché c'è un piccolissimo chiostrino, ma piccolissimo, non c'è nulla da dire di questo chiostrino, ma è delizioso, è semplice, tenuto bene con una Madonna. E quando entri dentro c'è alla parte sinistra dove abitano i domenicani, che sono circa una ventina attualmente, e poi sulla destra entri in un posto, in realtà c'è prima un atrio tutto buio di legno vecchio, poi apri la seconda porta e non hai parole. Perché?
0: Ti viene la sindrome di Stendhal.
1: Sì, quando io sono entrata la prima volta ho detto: io voglio fare qua la guida. Perché questa è ufficialmente la vecchia sacrestia progettata dal Bramante. Ma quando tu entri, cioè le sacrestie sono generalmente piccole, invece quando tu entri trovi un luogo grandissimo, quasi un oratorio, una cappella, completamente con quadri affrescati, con mobili. Noi siamo sicuri per certo che era la vecchia sacrestia, perché Ludovico il Moro aveva commissionato tutti gli armadi che ci sono dentro proprio per la vecchia sacrestia, perciò è sicuro. Però alla fine ci si chiede: ma come mai è così grande? Come mai è così grande questa sacrestia? E oltretutto è anche in una posizione scomoda, perché se i domenicani dovevano cambiarsi per le messe, dovevano passare attraverso il chiostro, è veramente scomodo. E a questo punto la supposizione è questa: dato che a quei tempi c'erano più o meno 100 domenicani e che Ludovico il Moro avesse deciso di fare della chiesa mausoleo, dove andavano questi domenicani per i loro canti, per le loro messe? E a questo punto è stato predisposto questo locale molto, ma molto più ampio. Questo è sicuramente il motivo. Per quanto riguarda la sacrestia del Bramante, c'è un libro che ovviamente io lo cito, ma non per farvi pubblicità, perché noi anche guide abbiamo collaborato con il nostro coordinatore, che è Fra Paolo Domenico Venturelli, il quale ha effettuato lunghissime ricerche da tantissimi anni proprio sulla sacrestia del Bramante, e poi l'abbiamo supportato per la creazione di questo libro dedicato completamente alle sue ricerche.
0: Ma quindi è interessantissimo, vero? Sì. Cioè, proprio solo su questo luogo, solo sulla sacrestia.
1: Sì, ha scritto questo. Questo libro, tra l'altro, lo cito non per vendervelo, ve lo sottolineo, lo trovate anche in vendita nel bookshop dove c'è il chiostro del Bramante. E io vi consiglio di andare in questo bookshop soltanto ad entrarci, perché è veramente delizioso, è completamente affrescato. È un peccato usarlo come bookshop. E ancora un'altra cosa, che questa è una cosa che mi dispiace un pochettino, è il fatto che voi entrate e calpestate sulla tomba di Zenale, ma non c'è neanche scritto Zenale, cioè tomba di Zenale, lì sotto c'è Zenale. Questo è solo per dirvi di entrare in questo bookshop, non per comprare, ma veramente perché
0: è un luogo particolarissimo, particolare. Certo.
1: Ritorniamo, certo, alla sacrestia.
0: Sì, sì, mancano ancora 6 minuti, quindi.
1: A questa sacrestia, a questo punto lo dico soprattutto ai saronesi che ci seguono, questa sacrestia ci sono dei bellissimi armadi in cui c'è l'effetto prospettico del bramante. Bramante è colui che inventa la prospettiva, influenzerà anche Bernardino Luini, Leonardo da Vinci, troviamo un suo ritratto anche in uno degli affreschi al santuario. Troviamo in questa sacrestia anche un affresco del Gaudenzio Ferrari. Infatti, come Teresa mi faceva notare, ci sono degli angeli che li guardi e sono quelli del Gaudenzio Ferrari. Perché Gaudenzio Ferrari, addirittura a Santa Maria delle Grazie, c'è lateralmente una cappella solo affrescata da Gaudenzio Ferrari. E poi anche la Piccina in Brambilla, che ha rimesso a nuovo, diciamo, anche quella... anche quella parte lì. E altra caratteristica, un'altra particolarità è che in questo luogo, oltre a questi bellissimi armadi sia intarsiati che pitturati dell'Antico e del Nuovo Testamento, c'è questo bellissimo orologio notturno che per gli stimatori è veramente di pregio. Ne trovate uno uguale, simile all'Andrea Doria a Genova. Ed è il tipico orologio notturno che è stato voluto proprio da un domenicano, in cui troviamo ovviamente l'allegoria del tempo. E c'è una scritta molto interessante, in cui è una scritta del De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro, che dice: distingui i mesi e i giorni, il moto dei pianeti, lo scorrere del tempo, le lunazioni, ma nella tua vita non tener conto di alcun corpo celeste. E se venite e se entrate, come ultimissima cosa, sappiate che la visita solo per la sacrestia dura più o meno un'oretta, perciò io vi faccio soltanto degli accenni, ma dentro troveremo un passaggio segreto. Ma venite a trovarci.
0: Certo, allora abbiamo ancora qualche minuto, così ci puoi dire quando tu ci sarai come guida lì alla Madonna delle Grazie, soprattutto alla sacrestia, così almeno verremo
1: Allora, ci sono delle visite solo alla sacrestia del Bramante alla domenica, alcune domeniche in cui viene deciso, non sono domeniche precise. Io da parte mia invece generalmente abbiamo la prima e la terza del mese al sabato, il primo sabato e il terzo sabato del mese, in cui c'è la visita a Santa Maria delle Grazie e alla sacrestia del Bramante. Ma per chi volesse può anche chiedere soltanto della sacrestia del Bramante. In generale voi entrate dalla parte della facciata, dall'ingresso principale, sulla destra trovate un banchetto e ogni tanto c'è anche l'autore del libro. Ogni tanto, sì, perché ogni tanto piace anche a lui fare la guida. Sì, a lui piace, perché lui è completamente entusiasta della sacrestia, e potete chiedere lì. Io tendenzialmente sono sempre alla mattina, ovviamente potete andare anche nel pomeriggio.
0: Quindi dalla prima e la terza, sia di mattino, dalle 10 avevi detto?
1: Sì, cioè dalle 10 a mezzogiorno e poi al pomeriggio dalle 15:30 alle 17. Se però foste interessati, il mese di novembre, dato che il prossimo weekend è festivo, per il mese di novembre ci sarà invece all'8 novembre e il 22 novembre. Se venite a sabato mattina trovate me. Io però vi aspetto anche il 9 novembre al Santuario di Saronno.
0: Ah, bravissima, certo.
1: E anche al 7 dicembre.
0: Quindi il 9 novembre, il 7 dicembre, ecco, così magari lo do anche come appuntamento. Perfetto. Allora, qui mi sa che dobbiamo chiudere. Sì, anche
1: a me dispiace
0: regia,
1: tanto perché avevo tantissime cose da raccontare. Vabbè, mi devi rinvitare.
0: Certo, quello senz'altro, guarda, perché mi fa solo piacere. Quindi ti ringrazio per l'entusiasmo che metti, per le belle cose che ci fai vedere, anche se solo virtualmente, ma ci sembra di essere appunto in questa immersione di questa bellezza. E ci diamo appuntamento senz'altro fra poco.
1: Sì, io ti aspetto a Santa Maria delle
0: certo,
1: Grazie.
0: Quello senz'altro, sì sì, adesso che lo so, volentierissimo. Allora, grazie e noi ci risentiamo tra pochi minuti.
1: Sì, grazie a voi e buona giornata a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu.

Fare il traffico giusto, per gli utenti giusti, al momento giusto. Questa è Evergreen. Ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, Gisella Viccardi. Gentili

Amerano, anche se alcune fonti lo indicavano nato a Roma, in via Zara, quartiere Trieste. Antonello Venditti fu indirizzato giovanissimo dalla mamma, Wanda Sicardi, professoressa di latino e greco, allo studio del pianoforte. Ma lo studio troppo accademico dello strumento, nonché una nonna troppo apprensiva, lo spinsero ad abbandonare presto il pianoforte. Approda al Folk Studio durante gli anni del liceo, inizialmente come spettatore, poi proponendo un proprio repertorio, le cui canzoni di punta erano Sora Rosa e Roma Capoccia, entrambe scritte all'età di 14 anni. È durante gli anni del liceo che incontra due futuri artisti, Francesco De Gregori e l'attore e regista cinematografico Carlo Verdone, con cui rimarrà sempre un grande amico e collaborerà artisticamente. La colonna sonora di Troppo Forte e Carlo Verdone hanno suonato insieme la batteria in due album di Venditti, Venditti e Segreti del 1986 e Prendilo tu questo frutto amaro del 1996. Pubblica il suo primo album nel 1972, Theorius Campus, in condominio col suo amico di sempre Francesco De Gregori, spartendosi le due facciate del disco, la prima di De Gregori, la seconda di Venditti, nella quale compaiono le già citate Sora Rosa e la più nota Roma Capoccia. Ascoltiamo il primo brano, Bomba non bomba.

vive artisticamente gli anni 70 con grande fermento e partecipazione, pubblicando quasi un album all'anno e diventando uno dei maggiori capisaldi della musica d'autore italiana. Bisogna riconoscere ad Antonello Venditti un grande merito, che è quello di essere stato il primo cantautore italiano a parlare con la musica di politica. Ricordiamo compagno di scuola e Lilli in un periodo particolare come quello degli anni 70, argomenti questi che hanno portato anche a scomode conseguenze per lui. Ricordiamo infatti la denuncia per vilipendio alla religione di Stato nel gennaio del 1974 per la canzone A Cristo, eseguita in pubblico al Teatro dei Satiri di Roma e per la quale Venditti fu processato. Indubbiamente più romantici e sentimentali gli anni Ottanta, dove si vede un Venditti che cambia anche per motivi personali. Il matrimonio, ad esempio, con l'attrice Simona Izzo è durato solo 3 anni e volge la sua attenzione nei confronti proprio del sentimento. Questo è il periodo della fama, aiutato sicuramente dalla passione per il calcio e per la sua squadra, la Roma. Grazie al concerto dal Circo Massimo, con il quale Antonello Venditti festeggia il suo secondo scudetto e al quale parteciparono ben 250.000 persone. Per l'occasione Venditti scrive «Grazie Roma», ancora oggi è una canzone di chiusura di ogni partita della squadra allo Stadio Olimpico. Tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, Venditti incide album bellissimi che lo riportano in vetta alle classifiche. Ad esempio In questo mondo di ladri e Benvenuti in paradiso. Arrivano poi anche a vendere circa 1 milione di copie grazie anche a bellissime canzoni d'amore come Ricordati di me e Amici mai. Anche la fine del millennio porta buone novità in ambito lavorativo. L'8 marzo del 1999 festeggia all'Università La Sapienza di Roma i suoi 50 anni e con l'occasione ritira il diploma di laurea in giurisprudenza conseguita nei primi anni 70. Ed ora Ci vorrebbe un amico.

nuovo millennio si apre con delle altre belle novità. Nel 2001 la Roma Calcio vince il suo terzo scudetto e Antonello non ci pensa proprio un attimo a presentare una nuova canzone per una festa, come nel 1983 al Circo Massimo. Alla performance parteciparono 1 milione di fan circa, a dimostrazione della notorietà e della rilevanza che il cantautore ha sulla scena della musica italiana. Passano solo 2 anni, nel 2003 esce un nuovo album, è la volta di Che fantastica storia è la vita, che sintetizza in 8 canzoni la genuinità del cantante romano. Un album importante che ha come leitmotiv l'amore per la vita, che ogni uomo non dovrebbe mai abbandonare. Tra le canzoni presenti nell'album ricordiamo Con che cuore, Lacrime di pioggia, Ruba scritta e pubblicata solo da Mia Martini negli anni 70 Il sosia e Non c'è male, con sfondo la politica del presente e del passato. Nel 2009 pubblica un libro dal titolo L'importante è che tu sia infelice, un romanzo autobiografico. Il titolo si rifà a una frase che la madre era solita rivolgergli. Preceduto dal brano Unica, alla fine del mese di novembre 2011 esce l'album Unica. Per il disco successivo serve attendere il 2015, quando pubblica Tortuga, anticipato dall'uscita del singolo Cosa avevi in mente. L'anno seguente dà alle stampe il suo secondo libro, intitolato Nella notte di Roma. Ed ora ascoltiamo Dalla pelle al cuore.

0: Sì, io sono proprio d'accordo con Antonello Venditti. In questo mondo di ladri siete d'accordo anche voi con me? Però siamo d'accordo su una cosa: è finita la trasmissione. Il nostro tempo è finito, è terminato. Non ci resta proprio che salutarci. Alla prossima, ciao ciao!
1: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Ai gente di ieri, d'incue e di domani,
3: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
3: va in onda il
2: Cicciaremmo Cicinin con Anna e Anna.

0: In Blu 2000, news.
1: La Camera approva la riforma della legge elettorale, il provvedimento passa al Senato, previsto un premio di maggioranza, no alle preferenze, le coalizioni devono indicare il premier. Braccio di ferro Stati Uniti-Iran, ancora una notte di bombe USA su postazioni iraniane, repliche su basi in Bahrain e Kuwait. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di chiudere il Mar Rosso. Disarmo, sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, pace disarmata e disarmante. Firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. 8 anni dopo, sentenza per il crollo del ponte Morandi. 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci. Pene per 22 anni complessivi per gli altri imputati. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, la Camera approva la riforma della legge elettorale. Ora il provvedimento passa al Senato. Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
3: Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico di franchi tiratori. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
3: Le opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. Così Schlein, segretario del PD.
5: Lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
3: La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.

0: Ma vediamo cosa prevede la nuova legge elettorale che prende il nome del primo firmatario, Biniami, ma è detta Stabilicum e arriva a 10 anni dall'ultima, il cosiddetto Rosatellum. Pier Achille Dolfini.
1: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate. Soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: La pagina degli esteri, ancora una notte di bombe americane su postazioni iraniane, Teheran replica con droni su basi in Bahrain e Kuwait. Massimiliano Cocchi.
2: Per il quinto giorno di seguito l'aviazione e le navi da guerra americane hanno colpito depositi di armi e postazioni missilistiche lungo le coste meridionali dell'Iran, mentre i Pasdaran hanno sparato missili e droni verso le basi militari americane nella regione. Il rischio però è che nei prossimi giorni il conflitto possa allargarsi con conseguenze imprevedibili. Donald Trump ha detto che ci saranno attacchi contro ponti e centrali elettriche, minaccia alla quale il regime ha risposto annunciando attacchi massicci contro le infrastrutture petrolifere e del gas nei paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, ma soprattutto il regime di Teheran avrebbe chiesto agli alleati Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb assieme a quella di Hormuz, la più importante via di collegamento tra Oriente e Occidente, soprattutto per petrolio e gas. Le conseguenze per il mercato mondiale dell'energia sarebbero dunque pesantissime. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ed ora passiamo in Ucraina. Il raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 morti. Intanto il Parlamento approva la nomina di Koretsky a nuovo premier nell'ambito di un rimpasto di governo. Nicola Ferrante.
3: Fuoco e fiamme su Kiev sotto una pioggia di missili russi. Continua a infuriare la guerra, ha preso di mira un magazzino, i raid sulla capitale hanno provocato vittime civili, mentre alle tensioni legate ai combattimenti si aggiungono quelle della politica. In atto un ampio rimpasto di governo voluto da Zelensky, il Parlamento ucraino in mattinata approva la nomina al nuovo premier di Sergei Koretsky, numero uno della compagnia energetica statale. Ma mentre all'interno il Parlamento vota il terzo primo ministro dall'inizio dell'invasione russa, fuori dal palazzo, sulla piazza, la popolazione protesta. La folla chiede conto del siluramento di Fedorov. Il 35enne fino a oggi ha guidato il Ministero della Difesa con ampio favore di popolo. Infine si è conclusa oggi nel paese la visita del cardinale Matteo Zuppi, il porporato inviato speciale della Santa Sede in Ucraina. Fra gli ultimi appuntamenti ha incontrato a Kiev il ministro degli esteri Sabia. Nicola Ferrante, allo studio.
0: Una pace disarmata e disarmante, firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. L'evento conclude il convegno a Borgo Laudato Si. Paolo Fucidi.
4: Sicurezza non è minacciare di distruggersi a vicenda come avviene da 80 anni con le armi nucleari e alla soglia dell'era dell'intelligenza artificiale. Un elenco illustre di personalità fra premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di governo ha sottoscritto oggi in Campidoglio la proposta di un trattato internazionale che vieti di integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio di armi nucleari, rischiando così addirittura di sostituire il giudizio umano, non solo ridurre il tempo necessario ad elaborarlo. L'avvertimento proviene dalla dichiarazione di Roma lanciata oggi dopo 2 giorni di confronto iniziato ieri l'altro a Castel Gandolfo sulla scorta di Magnifica Humanitas, enciclica di Papa Leone, e in nome della pace disarmata e disarmante la richiesta finale è l'eliminazione verificabile e irreversibile di qualsiasi armamento nucleare. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova emette il primo verdetto, condanne per gli ex vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture. Lucia Ascione.
5: Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto. Fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della Spea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia, omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Non si arresta l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia, temporali e nubifragi al nord, temperature oltre i 40 gradi al sud. Giorgia Bresciani.
6: Sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16, sabato a 19. L'allerta prosegue fino alle 18 di domani, quando è previsto il culmine della terza ondata di calore dell'estate. E per una generale rinfrescata bisogna attendere lunedì e le correnti settentrionali che dovrebbero riportare le temperature quantomeno nella media. Intanto, se caldo e umidità hanno provocato ieri violenti nubifragi al nord, con una vittima nel modenese, il sud fa i conti con temperature superiori ai 40 gradi. In Sardegna si è raggiunto il picco di 48 gradi e mezzo nel medio campidano. Dal Piemonte alla Sicilia, tutto il paese alle prese con vasti incendi. Ancora difficile, anche se in miglioramento, la situazione nel Perugino. Un altro rogo a Maratea, dove le fiamme, forse di natura dolosa, hanno lambito anche la statua del Cristo Redentore. Oggi la cabina di regia al Ministero della Salute ha certificato che è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Bilancio in chiaroscuro per il rapporto nazionale Invalsi 2026. Gli studenti delle primarie peggiorano in matematica, mentre quelli delle medie e delle superiori vanno male in italiano. Bene invece l'inglese e le competenze digitali, ma soprattutto la dispersione scolastica che crolla al 7%. Fausto Nicastro.
7: È un bilancio a due facce quello che emerge dai numeri del rapporto nazionale Invalsi 2026, sostenuto da oltre 2 milioni di studenti italiani dalle primarie alle superiori. Se da un lato incoraggiano i dati sulla dispersione scolastica, i minimi storici e il miglioramento costante nell'apprendimento della lingua inglese e delle competenze digitali, dall'altro preoccupa la difficoltà degli allievi in materie base come italiano e matematica. In quest'ultimo, infatti, quasi il 40% dei bambini delle scuole primarie non raggiunge il livello base. Male anche i risultati in italiano. Al secondo anno di scuole superiori, solo il 61% dei ragazzi raggiunge un livello accettabile. E va anche peggio nelle terze medie, dove il dato cala ancora al 57%. Le buone notizie riguardano però soprattutto la dispersione scolastica. Il tasso di abbandono precoce potrebbe scendere al 7,3% nel 2026, ben al di sotto del 9% fissato come obiettivo dall'Unione Europea per il 2030. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: In una cava a Gevera del Mondello, nel Trevigiano, è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica l'ho raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Una rottura storica con la grande tradizione di cura in Francia, così i vescovi francesi sulla legge del suicidio assistito e l'eutanasia approvata dall'Assemblea Nazionale. Dopo anni di discussione il testo ha ottenuto il via libera. Antonella Mazza, Teruè.
8: I francesi stamani si sono svegliati con un nuovo diritto riconosciuto per legge, una facoltà che lo Stato riconosce ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere in sofferenza per grave incurabile patologia in fase avanzata o terminale, che potranno richiedere al medico la prescrizione di un farmaco letale e se non saranno in grado di somministrarselo da soli interverrà un operatore sanitario. È suicidio assistito e eutanasia legale, anche se in Francia lo hanno chiamato diritto all'aiuto a morire. Maurizio Calipari è portavoce nazionale del Centro Studi Scienze e Vita.
9: Ma esiste un diritto ad essere aiutati a morire? Una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
8: Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: E con questo servizio abbiamo concluso. Io ringrazio Davide Dede in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 17 luglio. Alle ore 9.30, replica alle 17.05, Parole in versi con Marisa Colmigna. Alle ore 10.05, Evergreen con Gisella Viccardi. Alle ore 10.30, replica alle 19.10, Percorsi di cura. Gianni Antonella ospitano il dottor Daniele Nassiakos, cardiologo, che parlerà di obesità. Alle ore 11.05 e 19.40 Donna ti voglio cantare con Federica Batignani. Alle ore 11.30 Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. Inoltre seguite su Spotify anche Riflessi, Leggende metropolitane, Dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani e Parliamo di soldi in soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Musica, ritmo e freschezza, a cura di Matteo Guaragno.
1: Buongiorno a tutti amici di Radio Orizzonti in Blu, bentrovati al solito appuntamento di Musica, Ritmo e Freschezza. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, benvenuti, nuova puntata Musica, Ritmo e Freschezza, puntata numero 18. Siamo arrivati addirittura alla 18esima, manca poco alla 20esima puntata di Musica, Ritmo e Freschezza, e faremo in modo di ovviamente di organizzare, anche di preparare per voi qualcosa di speciale, per voi che amate questa trasmissione, che ci ascoltate tutte le domeniche ore 11. Partiamo anche oggi all'insegna ovviamente della musica, del ritmo, della freschezza. Ovviamente il titolo della nostra trasmissione, ormai il mantra lo sapete, è sempre lo stesso: divertirsi, ballare, spensieratezza, musica giovanile dei nostri tempi. River di Eminem con Ed Sheeran è un brano che esplora temi complessi e dolorosi come il rimorso, il senso di colpa e le relazioni disfunzionali. Il pezzo è caratterizzato da una forte componente emotiva sia nelle parole che nella musica. Nel ritornello Ed Sheeran canta con una melodia malinconica, raccontando di come il protagonista Eminem stia cercando di far fronte alle sue azioni passate e alle ferite che ha inflitto, come se fosse un fiume che non può più fermare. Il fiume diventa una metafora del flusso di emozioni incontrollabili e delle scelte sbagliate che sono ormai impossibili da annullare. Eminem invece nella sua parte riflette le sue esperienze, i suoi errori, soprattutto riguardo le sue relazioni passate, spesso segnate da incomprensioni e da sofferenze. Il rapper esplora la sua lotta interiore con il senso di colpa e l'incapacità di fuggire dai suoi demoni. La canzone si concentra poi sul tema del perdono, ma anche sulla difficoltà di ottenere la redenzione. River.

E quella che abbiamo ascoltato insieme era River di Ed Sheeran insieme ad Eminem, ovviamente. Ora attingiamo invece per il prossimo pezzo dal Festival di Sanremo 2025 per un brano che trasmette un'energia travolgente, un senso di passione vibrante. Il tema centrale di Battito, la canzone portata in gara da Fedez, è il cuore, sia nel senso letterale che figurato. Il battito rappresenta la forza emotiva che anima ogni individuo, la connessione che si crea tra due persone quando c'è una forte chimica. Il ritmo incalzante della musica e i suoi toni elettronici sottolineano questa sensazione di pulsazione che si riflette nel cuore, che batte in sintonia con la passione e l'intensità delle emozioni. Nel testo Fedez racconta di una storia di attrazione, di come il battito del cuore possa essere un segno di vita, di desiderio e di connessione. La canzone gioca con l'idea di come le emozioni siano universali e come il battito possa essere un simbolo di qualcosa che va ben oltre le parole, un linguaggio che tutti possono comprendere. Battito.

quella che abbiamo ascoltato insieme era Battito di Fedez, canzone che ha fatto benissimo al Festival di Sanremo del 2025, arrivando nella top 5. Per noi è arrivato il momento del prossimo pezzo, il terzo di questa puntata, e noi vogliamo verso gli Imagine Dragons con la loro Zero, la canzone che parla di sentirsi proprio come uno zero, ovvero una persona che si sente insignificante, persa, lontana dal proprio obiettivo. Tuttavia c'è un forte messaggio di speranza, di resilienza, nonostante le difficoltà, in senso di inadeguatezza che ci si può sentire. La canzone invita a lottare per la propria identità e a non arrendersi. Zero esplora il contrasto tra il sentirsi piccoli ma avere il potenziale, quello che serve per crescere, per cambiare e per trovare il proprio posto nel mondo. Imagine Dragons, Zero.

Imagine Dragons con la loro Zero, mentre il prossimo pezzo che ascoltiamo insieme è un sound molto moderno con un beat pulsante che incita al movimento, un uso sapiente di sintetizzatori e dei bassi, una produzione dinamica, ritmo coinvolgente che rende il brano perfetto per essere ascoltato in situazioni sociali o per scatenarsi ad una festa. Sto parlando di Paprika, la canzone di Gali, la cui voce fluida e ritmica e il suo stile vocale unico aggiunge un tocco distintivo a questo pezzo. Io me la godo. Paprika, Gali.

0: Questa era Paprika di Gali, ovviamente inconfondibile Gali, che a me piace personalmente moltissimo, ma per noi è già il momento del prossimo pezzo e con il prossimo brano assaporiamo un po' di estate. Siamo sulla spiaggia, in riva al mare, fa caldo, è pieno di gente che ha solamente voglia di ballare e di divertirsi, cantata da una bellissima voce, una canzone che mette proprio allegria. Lei è Calor G, Si antes te hubiera conocido.
1: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Sì, antes te hubiera conocido, lei era Karol G, mentre noi voliamo verso il prossimo brano. Non si è capito se sia soltanto una pausa o se sia una separazione definitiva, quella dei Maneskin. Il loro successo è stato dovuto alla loro energia sul palco, all'immagine provocatoria che li distingue, loro che hanno vinto Sanremo, hanno vinto poi anche l'Eurovision Song Contest successivo proprio al Festival di Sanremo, noti per il loro look audace, per l'atteggiamento anticonformista che si riflette nelle loro performance e nel modo in cui interagiscono con il pubblico, appunto vincitori del Festival di Sanremo di 2 anni fa. Ovviamente sia io che immagino anche voi che ci ascoltate ci auguriamo che un giorno al più presto possano finalmente ritornare a suonare, a fare musica insieme. Ovviamente sto parlando dei Maneskin, ve l'ho già anticipato, e questa è la loro I Wanna Be Your Slave.

0: Leave, I wanna be your master.
1: E loro erano ovviamente i Maneskin con la loro I Wanna Be Your Slave. Lo dicevamo anche prima di lanciare la canzone, mi piacerebbe molto, me lo auguro io, che comunque li ho seguiti da quando, dal loro percorso di X Factor, no? Da loro sono cresciuti lì, dal talent show di X Factor. Io l'ho seguito particolarmente, quell'anno l'avevo seguito particolarmente, li avevo seguiti fino alla finale, dove purtroppo poi non avevano vinto. Io ho votato per loro perché li ritenevo veramente fortissimi e lo sono stati, poi di fatto l'hanno dimostrato anche fuori da X Factor. Sono arrivati secondi, ma poi hanno fatto tutto quello che hanno fatto, lo dicevamo anche prima, hanno vinto Sanremo, hanno vinto poi l'Eurovision Song Contest, a cui hanno potuto partecipare grazie alla vittoria del Festival di Sanremo con la loro Zitti e Buoni. Spero che un giorno, ovviamente me lo auguro, che possano ritornare insieme. Adesso Damiano David ha intrapreso questa carriera da solista, un po' alla Harry Styles, se vogliamo, come era successo per gli One Direction. Speriamo però che un giorno loro, che sono un po' il simbolo, uno dei simboli del rock italiano, diciamo, di questi anni, che possano finalmente ritornare insieme. Non c'è molto tempo, noi andiamo avanti con il prossimo pezzo, un altro brano un po' diverso, un po' fuori dalle corde, diciamo, di musica ritmo e freschezza forse, però è un brano che a me piace particolarmente, un artista che a me piace moltissimo. Sto parlando di Luis Capaldi con la sua Before You Go, una canzone intensa, emotiva, che esplora il tema del rimpianto, del dolore legato alla perdita di qualcuno. Un brano uscito nel 2019 caratterizzato da un'atmosfera malinconica, con una melodia delicata che cresce in intensità man mano che il testo si sviluppa. Una canzone che parla di una persona che si sente in colpa per non essere riuscita a fare abbastanza per salvare qualcuno che stava attraversando appunto un momento difficile, forse pensando che avrebbe potuto fare qualcosa per evitare, ecco, che quella persona prendesse una decisione drastica o addirittura fino ad arrivare a compiere un atto di autolesionismo. E la canzone riflette proprio su come effettivamente molto spesso ci sentiamo impotenti di fronte a certe situazioni, nel non riuscire ad intervenire. È un testo molto ricco di emozioni, che esprime il desiderio appunto di poter tornare indietro nel tempo per offrire forse magari più supporto a chi ne ha bisogno. E la frase Before You Go si ripete nel ritornello, sottolineando proprio quest'urgenza di aver voluto dire o fare qualcosa prima che fosse troppo tardi. Before You Go, questa è la canzone con cui ci lasciamo oggi. Un saluto a tutti voi da parte di Matteo Guaragna, grazie per averci ascoltato. Qui Musica, Ritmo e Freschezza torna come sempre la settimana prossima, il prossimo weekend. Un saluto a tutti voi di nuovo da parte di Matteo Guaragna, un buon proseguimento di ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentile ascoltatore, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Delia Duce e Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Buon ascolto. Farmacia di turno è a Origgio, Farmacia Galbiati, in via Repubblica 14. Risponde al numero 02 967 30085. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, alle ore 21:30 ci sarà No Good Men, un genere drammatico.
2: Passiamo ora agli appuntamenti. A Rovello Porro, giovedì 16 luglio, festa della Madonna del Carmine, alle ore 21, Santa Messa Solenne, presso il Santuario della Beata Vergine del Carmine, in via Madonna 18, Rovello.
1: Solaro, giovedì 16 luglio dalle ore 19 presso l'area feste di Corso Berlinguer, grande festa di solidarietà, una serata piena di emozioni, divertimento, allegria e buon cibo per dare un pasto, un sorriso e un futuro all'Africa.
2: Saronno. Venerdì 17 luglio alle 19 presso Villa Gianetti, iniziativa pubblica dedicata alla violenza digitale di genere, discussione e a seguire un laboratorio sul consenso digitale, ingresso libero.
1: Solaro, io mi esprimo, laboratori creativi per ragazze e ragazze dagli 11 ai 17 anni, presso il polo di comunità Regina Elena di Piazza Cadorna. Nei giorni 21, 22, 23 luglio e 28, 29 luglio e 4 agosto, dalle ore 10 alle ore 12. Per informazioni e iscrizioni, contattare l'Informa Giovani di Solaro.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, venerdì 24 luglio, vigilia della festa di San Giacomo, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Giacomo. E mercoledì 29 luglio ci sarà la festa di Santa Marta, alle ore 21, Santa Messa nella chiesa di San Francesco.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna. Alle ore 17:30, Santo Rosario all'altare di Sant'Anna. Alle ore 18, Santa Messa con benedizione degli anziani nella loro giornata mondiale.
2: Comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, santuario Beata Vergine dei Miracoli. Anche nel periodo estivo verrà ricordato San Carlo Acutis per il primo anniversario della canonizzazione. Ogni prima domenica del mese alle 17:25 esposizione della reliquia e Santo Rosario e alle 18 Santa Messa e affidamento a San Carlo Acutis. Il 2 agosto è il prossimo intervento.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. Ai ladri piacciono i fiori, ma il colpo non riesce. Saronno, furgone delle pompe funebri rubato e usato dai ladri, recuperato dalla polizia locale. Saronno, un pranzo domenicale fuori dagli schemi. In Cascina della Vigna arriva il picnic con lunch box. Saronno, auto vandalizzate. Saronno, più controlli nelle stazioni. La Russa firma il piano sicurezza della regione. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Delia Duce e Angela Ferrioli e alla regia Antonio Colombo. Questi titoli delle notizie di Orizzonte News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
2: Saronno. Problemi sono stati segnalati nello scorso fine settimana anche allo storico chiosco di fiori vicino al santuario. I ladri si sono serviti di un tavolino che hanno sfasciato cercando invano di introdursi nel chiosco. Una tentata intrusione è soltanto l'ultimo dei tanti problemi che stanno riguardando la zona. In passato abbiamo avuto altri problemi, lamentano i gestori della rivendita di fiori, aperta nel 1979, poco distante dal santuario, dalle tentate intrusioni alle scritte sugli esterni, a quanti continuano ad entrare per chiedere soldi. Un nordafricano che si stava girando con fare sospetto, in un attimo è salito sul camion. Siamo riusciti a bloccarlo, ci ha assicurato di non avere preso nulla e alla fine l'abbiamo lasciato andare. Solo in seguito abbiamo notato che non c'era più il telefonino. Servirebbero maggiori controlli delle forze dell'ordine per cercare di tenere lontani sbandati e malintenzionati. Quella del santuario è una delle zone più riprese tenute d'occhio dalla polizia locale, che in alcune occasioni vi ha svolto dei controlli con le unità cinofile e con i droni, specialmente durante l'anno scolastico quando gli studenti si spostano. Per contribuire a rilanciare la zona, la precedente amministrazione aveva avviato la riqualificazione del vicino parco dell'ex seminario, con l'obiettivo di renderla sempre più accessibile e vivibile, interventi poi portati a termine dalla giunta Pagani.
1: Saronno era stato rubato all'inizio di giugno a Rho ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri in Cascina Colombara, grazie a un controllo della polizia locale. Si è conclusa così la vicenda di un furgone di un'impresa di pompe funebri che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato utilizzato dai ladri per compiere altri furti. Il mezzo era stato sottratto all'azienda nelle prime settimane di giugno. Dopo il furto, ignoti avevano rimosso le insegne dell'impresa sfruttando così un veicolo poco appariscente. Nei giorni scorsi il furgone era stato notato da alcuni residenti nella zona di Cascina Colombara, dove era stato lasciato in sosta. La segnalazione ha portato sul posto una pattuglia della polizia locale, che ha eseguito gli accertamenti sui veicoli. Dal controllo è emerso che il mezzo risultava rubato. Gli agenti hanno verificato che il proprietario aveva già presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Rho subito dopo il furto. Una volta accertata la provenienza furtiva del furgone, la polizia locale ha contattato il titolare dell'impresa, che nel pomeriggio di ieri ha potuto recuperare il proprio veicolo. Il mezzo è stato riconsegnato in buone condizioni. Resta ora da chiarire dove sia stato custodito nelle settimane successive al furto e se sia stato effettivamente utilizzato per commettere altri reati.
2: Saronno. La ricerca di momenti di relax lontano dal caos cittadino trova una risposta concreta nella nuova iniziativa promossa in via Togliatti a Saronno. Domenica 19 luglio la storica Cascina della Vigna aprirà i propri cancelli per ospitare il picnic in cascina, un evento che reinterpreta il classico pranzo domenicale all'insegna della natura e del buon cibo. A partire dalle 11 fino alle 14 i visitatori potranno potranno scegliere il proprio angolo preferito all'interno dell'ampio parco della struttura, godendosi una giornata di assoluto riposo. Lo staff della struttura provvederà a distribuire delle speciali e ricche lunch box contenenti pietanze fresche e stagionali, perfette per essere consumate direttamente sul prato. La partecipazione all'iniziativa prevede un costo complessivo di 12 euro a persona e la quota comprende la prenotazione obbligatoria della propria confezione pranzo. Per prenotare, inviare una mail all'indirizzo contatti@lacascinadellavigna.it.
1: Saronno, auto in sosta nel nucleo storico, prese di mira dai ladri e vandali. Negli ultimi tempi in centro si sono segnalati dei problemi per alcune delle vetture parcheggiate. I guidatori, al momento di risalire in macchina, si sono trovati con la carrozzeria assegnata dai ignoti. Da qualche risulta, le vetture erano posteggiate regolarmente e non causavano problemi a nessuno. Probabilmente per compiere dei piccoli furti a un'auto è stata pure mandato in frantumi il lunotto posteriore. Già in passato, sia in centro che nelle zone periferiche, c'erano state vetture prese di mira dai ladri vandali, che sono state in più di un'occasione assicurate alla giustizia. Sul fronte della sicurezza urbana, l'amministrazione, portando avanti il progetto di costituire dei gruppi analoghi a quelli del controllo di vicinato con i commercianti. Da ricordare che al primo gruppo storico del controllo del vicinato, da tempo presente alla Cassina Ferraria, si è già aggiunto quello del Matteotti, mentre l'ultimo è stato attivato nella zona di via Ungaretti.
2: Saronno. Le stazioni ferroviarie di Saronno, Gerenzano e Caronno Pertusella saranno tra quelle interessate dal nuovo piano Stazioni Sicure di Regione Lombardia. L'accordo coinvolge complessivamente 16 comuni della provincia di Varese e prevede un rafforzamento dei controlli nelle aree ferroviarie e nelle zone limitrofe. Per il 2026 Regione Lombardia ha stanziato 60.000 euro destinati a finanziare servizi straordinari di polizia locale nelle stazioni ferroviarie, alle fermate del trasporto pubblico locale, nelle aree di sosta e per il contrasto all'attività abusiva di taxi. Il progetto prevede una stretta collaborazione tra prefettura, questura, arma dei carabinieri e polizie locali. L'obiettivo è contrastare con ogni mezzo l'illegalità per permettere ai cittadini di vivere in serenità e in piena sicurezza i loro viaggi.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e il Saronno. Degli Aduce e Angela Ferrioli con Antonio Colombo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: la radio più vicina a te. Percorsi di cura, casa di comunità e ospedale. In collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale della Valle Olona.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo come ospite il dottor Stefano Carlini della TS Insubria, che si occupa, intanto buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Che si occupa della prevenzione nell'ambiente, nei luoghi di lavoro, ed è esperto tecnico sanitario, igiene e sicurezza. Cioè, ho letto tutto quello che,
2: tutta la presentazione.
1: Che la definisce. Ecco, che la definisce. E siamo qui per parlare di prevenzione, anche perché nei prossimi giorni, fra una settimana, ci sarà un evento che appunto presenterà il piano di prevenzione per quanto riguarda la TS Insubria.
3: Sì, prego. Buongiorno a tutti e a tutte. Regione Lombardia, in vista del prossimo piano della prevenzione quinquennale 26-2031, organizza insieme alla TS Insubria questo evento di presentazione del piano. È una cosa un po' innovativa che Regione Lombardia ha deciso di fare, cioè di invitare tutti quelli che, facendo la difficile, oggi si parla di stakeholder, cioè di tutte quelle persone che possono essere interessate, e le convoca a Varese, appunto alla sede di ATS, per presentare quelle che sono le linee guida del prossimo piano di prevenzione. Poi verrà data una bozza del piano di prevenzione a tutti questi enti, e poi ci sarà la possibilità di presentare delle integrazioni, delle richieste, dei quesiti, e poi a fine anno si arriverà al piano. Questo è un po' l'evento, lo spirito dell'evento che ci sarà il 21 luglio a Varese. Chi abbiamo invitato? Beh, dalla lettera di invito, insomma, gli indirizzi sono un po' tanti.
2: Sono tantissimi, abbiamo visto, ecco.
3: Però abbiamo invitato tutti, dai sindaci, che sono le autorità sanitarie locali per eccellenza, fino a tutti i direttori, amministratori delegati delle strutture sociali, sociosanitarie, sanitarie, per cui dalle case di riposo, ai centri di accoglienza, ai centri per disabili, all'RSA, all'RSD, ovviamente gli ospedali SST, gli ospedali pubblici, i distretti, le scuole.
2: L'altro c'è una scuola della Green School, visto un po' particolare,
3: sì.
2: Ecco.
3: Sì, perché poi ecco, quello è il programma, nel programma dell'evento c'è la presentazione di alcuni filoni, di alcune idee che, diciamo così, saranno un po' sottolineate in questo evento, che saranno sottolineate nel prossimo piano di prevenzione, cioè l'idea di spostare la prevenzione su quello che oggi si dice, su una prevenzione One Health, cioè che comprende tutto l'essere e tutto l'ambiente di vita, quindi non più solo la prevenzione delle malattie dell'uomo, ma anche dell'animale, quindi ormai questo è assodato, ma anche dell'ambiente e del ambiente che ci circonda, e questi giorni caldi, come dire, dimostrano l'importanza dell'ambiente, nell'impatto sull'ambiente, nell'impatto dell'ambiente sulla salute. E quindi presentiamo alcuni progetti che come ATS abbiamo già in essere e operano, tra cui sì, le Green School. Anche a Saronno ci sono scuole che aderiscono a Green School. Che cos'è? È fondamentalmente l'insieme di tutti quei progetti di prevenzione che si portano agli studenti, che va dall'educazione alimentare all'educazione sanitaria, alla prevenzione delle malattie, ai corretti stili di vita, che va dalle vaccinazioni, ai gruppi di cammino, alla lotta al tabagismo, alle dipendenze, e si è creato questo slogan
2: rivolto alla fascia scolastica, diciamo, della scuola superiore o anche della scuola media, anche della scuola elementare,
3: ovviamente,
2: certo, perché
3: ognuno
2: si comincia da lì, ognuno con i suoi standard, però con il suo,
3: certo, ognuno con i suoi progetti,
2: è un discorso continuativo,
3: assolutamente sì, ognuno con i suoi standard, ognuno con i suoi progetti, con le sue fasce di età, con le sue problematiche, quindi con le sue azioni di prevenzione, perché ormai, voglio dire, è dimostrato che l'investimento migliore che si può fare in sanità sono anche gli ospedali e le strutture che per amor del cielo vanno rinnovate e vanno aggiornate, però dal mio punto di vista di uomo della prevenzione, cioè quello che si investe in prevenzione ha un ritorno che è innegabilmente superiore rispetto a qualsiasi cura e terapia, cioè se non ci ammaliamo,
1: certo,
3: costiamo un sacco meno.
2: Certo, e prima iniziamo a sensibilizzare su questo problema meglio è, perché si cresce già con una sensibilità e un'attenzione che è diversa.
3: Certo, poi negli esempi che abbiamo lì ci sono anche gli screening, oggi la Regione Lombardia sta su questo punto di vista spingendo tantissimo, perché sono, voglio dire, un'opportunità innanzitutto gratuita, perché sottolineiamo anche questo fatto, gli screening in Lombardia sono gratuiti, quindi
2: anche
3: aderire è soltanto
2: certo,
3: voler partecipare, ecco. E poi oggi ci sono di diverse, su diversi ambiti, ma poi al di là degli screening, che comunque è già una ricerca di malattie, è già un'indagine, proprio gli stili di vita, cito la dottoressa Impagliazzo per tutti i colleghi e colleghe, che è la nostra promotrice per antonomasia della salute, e quindi con i suoi progetti, ad esempio i gruppi di cammino, l'anno scorso a Saronno è stato fatto il primo corso per i gruppi di cammino, abbiamo Parco Lura, ottima località per effettuare gruppi di cammino, i benefici della prevenzione del cammino ormai, voglio dire, sono su tutti i giornali, poi c'è, come stili di vita, c'è anche la questione nutrizionale, la dottoressa Bianchi, e quindi anche quello che si mangia, come si mangia, ovviamente è importantissimo, e poi gli stili di vita nelle lotte di dipendenza a partire dal tabagismo, che sappiamo tutti i danni che crea, ma abbiamo ancora, insomma, un numero elevato di persone che fumano,
2: sì.
3: E dopo questo crea malattie, crea problemi, insomma.
1: Beh, gli screening servono anche per scoprire se c'è qualcosa in atto.
3: Assolutamente, assolutamente, ma in fase iniziale della malattia,
1: esatto,
3: quando è più, le terapie sono più efficaci, ecco, mettiamola così, perché correttamente è meglio dire che le terapie sono più efficaci, e va benissimo, ci mancherebbe, e devo dire che da questo punto di vista l'assessore e tutta la struttura non lesinano sforzi e finanziamenti per queste attività. Io però voglio essere un po' più puntiglioso, dico, però con gli stili di vita arriveremmo a prevenire anche lo screening.
1: Ecco.
2: Ah, ecco perché sì, chiaramente.
3: Abbiamo appena avuto professor Garattini a un convegno che abbiamo organizzato a Varese, e lui su questa cosa è molto feroce, e quindi porta anche i numeri, perché c'è un'evidenza,
1: certo,
3: scientifica, non è solo un modo di dire che a mangiare bene si vede più. Lui ovviamente dai suoi 94 anni,
2: e sì, dell'Istituto Mario Negri, quindi ricordiamo,
3: dell'Istituto Mario Negri, e mente eccelsa della sanità lombarda, e porta i numeri a suo favore in merito proprio all'impatto di alcuni scorretti stili di vita rispetto alla salute. Questo è innegabile.
2: Ecco, una domanda, questo spazio, leggo qui, spazio alle buone pratiche locali, quindi presentazione di esperienze significative, come queste esperienze, queste pratiche arrivano poi al pubblico, in che modo vengono comunicate?
3: Ecco, questo è una fase appunto di rappresentanza nel piano della prevenzione, si andrà a declinare poi progetti un po', si stanno pensando, un po' ci sono già, ma un po' proprio questo evento tende a coinvolgere tutto il mondo, come si diceva, delle associazioni, istituzioni,
2: certo,
3: la scuola, nel pensare come potersi inserire in tutti gli ambiti di vita, in tutti gli spazi possibili, proprio per promuovere i corretti stili di vita.
2: Ecco, qui ci sono praticamente delle indicazioni, dei modelli, poi
3: certo,
2: ogni ambito, dalla scuola che alle associazioni eccetera, cercheranno poi di adeguarsi seguendo le linee guida di questi modelli.
3: Sì, oppure di inventarsi modalità,
2: o magari di inventare modalità nuove che non sono ancora state così diciamo provate, sperimentate, ma che potrebbero dare dei risultati significativi.
3: Beh, pillole di salute di Radio Orizzonti mi sembra già
2: ecco già qualcosa,
1: un'indicazione.
2: Che può già un'indicazione.
3: E beh, insomma,
2: no, ma infatti
3: certo,
2: io siamo appunto convinti, perché la comunicazione, il far sapere, il far conoscere è uno delle strategie per poter rendere gli altri consapevoli che ci sono determinate linee guida, ecco.
3: Certo, certo. Poi ad esempio in questo evento nell'indirizzario di diverse pagine vi sono anche tutte le realtà sociali, perché il problema è poi arrivare ad esempio uno degli ambiti, ad esempio della prevenzione che dobbiamo sempre di più incentivare, è sui fragili.
1: Certo.
3: Cioè quindi su tutte quelle persone che già sono fragili, che già hanno dei problemi, ma che perché proprio sono più perché hanno già delle altre problematiche, rischiano di, nella loro complessità, nella loro fragilità, di avere una minore attenzione alla prevenzione, e quindi, già che hanno diverse problematiche, avere anche delle patologie, avere anche dei problemi di salute che erano prevenibili.
2: Ecco.
3: Ma che a causa delle loro condizioni di vita, delle loro fragilità, delle loro condizioni di vita, insomma, non hanno queste attenzioni, o hanno, insomma.
2: Sì, sono persone appunto fragili, come ha detto, che vanno un attimino guidate verso certi atteggiamenti, certi stili di vita, perché magari da soli non hanno la consapevolezza che attraverso queste linee possono migliorare. Ecco.
1: Quindi saper cogliere i segnali. Ecco.
3: E avere attenzione per tutti, ecco, e tutte. Perché di solito si pensa, appunto, la classica idea, i gruppi di cammino. Faccio un esempio sui gruppi di cammino. I gruppi di cammino è soltanto l'idea di dire non stiamo in casa, usciamo a camminare.
2: Ma e usciamo insieme, perché quello è un'altra cosa importantissima.
3: Certo.
2: Il discorso
3: certo.
2: della solitudine, che è molto così certo. preso adesso di
3: e
2: mira.
3: Poi, se devo uscire da solo, magari domani tira il vento, domani è un po' caldo, domani c'ho da fare, non mi presento. E socializzare ti porta
2: certo.
3: a essere più ligio e più rispettoso dell'impegno che hai preso, e fa bene. Dopodiché attiviamo i gruppi di cammino, grande attività di gruppi di cammino. Qual è lo standard che si è pensato subito di gruppi di cammino? La persona che potrebbe avere una patologia, che potrebbe rischiare una patologia, quindi magari una persona di mezza età, perché magari ha anche più tempo libero, magari un pensionato. E dopodiché però i gruppi di cammino possono andare bene anche per gruppi di persone che magari hanno una patologia. E quindi, ad esempio, ATS Insubria, in ATS Insubria nasce il primo gruppo di cammino per malati di Parkinson, che, avendo le competenze dei professionisti, lo abbiamo pensato, adeguato e strutturato
1: certo.
3: in maniera...
1: Tarato nel modo certo. giusto, certo.
2: Però ecco, il fatto di averlo pensato, di averlo creato, è già un sostegno, un aiuto, insomma.
3: Certo.
2: Ecco, un pensare anche a quella categoria.
3: Perché ci sono ambiti e complessità della vita che è per questo che si vuole fare questo evento, per cercare di coinvolgere tutti nel dire queste sono le proposte che facciamo, questi sono gli ambiti che meritano attenzione. Poi insieme, oggi si parla molto di coprogettazione, e pensiamo come realizzarlo e come declinarlo in maniera adeguata nei vari ambiti di vita e di lavoro. Perché no? Perché voglio dire, anche gli ambiti di lavoro, lavorando sempre fino a un'età più avanzata, anche l'ambiente di lavoro deve diventare un ambiente di salute. Anche qua ci sono i progetti, c'è la dottoressa Cecchino che ne parlerà, proprio di portare progetti di salute in azienda. Cioè l'azienda non deve solo non crearti problemi di salute, problema oggi in Italia ancora abbastanza complesso, ma deve promuovere all'interno dell'ambiente di lavoro progetti di salute, perché no?
1: Certo.
2: Certo, esatto.
1: Faccio una domanda. Gli screening sono sempre finalizzati alla scoperta preventiva di un tumore in corso o che potrebbe arrivare? Però la domanda dopo la pausa musicale. La risposta, scusa.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista con il dottor Stefano Carlini. Stiamo parlando di screening, stavamo parlando di screening e la risposta ce la darà in questo momento. Prego.
1: Sì, gli screening sì, sono gratuiti, questo assolutamente lo confermo, e sono in divenire, nel senso che a fronte di il classico screening per il tumore al seno, che ormai è conosciuto, ma dobbiamo ancora promuoverlo, dobbiamo ancora rilanciarlo, dobbiamo ancora invitare tutte le donne, tutte le persone a rivolgersi a chi? Ecco, riferimento, come al solito, è il medico di base, il medico di assistenza primaria. Però devo dire che in Lombardia su questa cosa, voglio dire, in questo ambito sono tante le figure che sono state coinvolte nei programmi di prevenzione, per cui anche ad esempio le farmacie, quindi anche in farmacia si trovano tutte le informazioni in merito a tutti gli screening. In farmacia ad esempio è il luogo dove deputato per il ritiro ad esempio degli screening per i tumori,
2: sì, per l'esame delle urine,
1: delle feci per il tumore, sì, infatti il colon retto, e anche per delle urine per lo screening per il tumore alla prostata. Ovviamente prima bisogna fare bisogna segnalare il
2: discorso che ci si vuole riferire a quella farmacia,
1: ecco. E quindi poi dopo si entra nel percorso, si consegnano i vasetti vari e poi si entra nel percorso, si viene richiamati, il tumore al seno, la classica lettera che arriva a casa,
2: in busta.
1: Magari un metodo un po' antiquato, però non è molto magari moderno, però voglio dire, si cerca di arrivare a tutti ed è importantissimo, no? È importantissimo perché comunque è un esame gratuito. Gli esami successivi, oltretutto oggi c'è la presa in carico dello screening positivo, per cui quando ci dovesse essere qualche problema, qualche dubbio, si viene preso in carico, poi si viene richiamati, è lo stesso ufficio di ATS che prende la prenotazione dell'esame di controllo, quindi non si è abbandonati nel caso di qualche dubbio, e anzi a maggior ragione si entra in un percorso che velocizza i tempi e verifica subito il dubbio, l'eventuale problematica, si viene preso in carico, e se la malattia dovesse esserci in fase iniziale, in fase precoce, le terapie, ribadisco, sono molto molto molto più efficaci.
0: Ma il tumore al seno è molto diffuso ancora oppure sta diminuendo?
1: Allora,
0: perché non si, almeno da profano non se ne sente parlare tanto, però lei mi dice.
1: Allora, il problema della diffusione è anche l'aumento del tumore al seno, sicuramente negli scorsi anni è stato anche, io dico per merito anche, dell'attività di prevenzione e screening, cioè ampliando l'attività di screening ovviamente c'è stata una maggiore positività riscontrata nella popolazione, ma non ci deve far paura questo aumento di positività per lo screening, perché anzi li abbiamo trovati in fase precoce, quindi sono stati assolutamente più curabili. Poi anche qua la situazione è abbastanza, non c'è un vero e proprio dato nazionale, ovvero sul territorio vi sono dinamiche leggermente differenti, proprio perché vi sono delle varie, sono diversi i fattori che influenzano la nascita di un tumore, quindi ad esempio il fatto ambientale conta ancora moltissimo, quindi il mesotelioma pleurico, non dimentichiamoci che c'è perché c'è stato l'amianto e ancora oggi siamo in fase di contaminazione di amianto. Se lo pensiamo che i freni dei treni fino agli anni 50-60 erano fatti di amianto, pensate tutte le volte che un treno frenava in stazione che cosa c'era. Oggi non ci sono più, oggi abbiamo bonificato, abbiamo fatto tante cose, però sicuramente queste sostanze nei decenni scorsi hanno impattato sulla popolazione.
2: I tetti di tante fabbriche, che fabbrichette qui, fabbrichette là, insomma.
0: Ma anche le case, le abitazioni.
2: Anche le abitazioni,
0: i tetti in
2: Eternit. Le case di 60 anni fa avevano ancora il tetto.
1: Però noi che abbiamo un po' di capelli bianchi rispetto appunto a 30, 40, 50 anni fa, oggi di tetti in Eternit non se ne vedono più. E quindi voglio dire, però i benefici li avremo nel tempo. La diminuzione delle persone che fumano la sigaretta c'è nelle nostre zone, sicuramente in alcuni ambiti urbani una diminuzione dei fumatori. fumatori, questo sta portando a una diminuzione, guarda caso, delle percentuali di tumore al polmone, perché il fatto è molto correlato. E comunque io dico sempre, la vita media aumenta, sì, e allora vuol dire che funziona, perché se la vita media non aumentasse, sì, vuol dire che
0: ci preoccuperemmo di più.
1: Vuol dire che c'è da preoccuparsi di più. Per cui le terapie poi aumentano, avete voi i medici dell'ospedale di Saronno, sì, che vi portano di anno in anno novità, sì, veramente, sì, sempre più importanti.
2: Infatti.
1: L'importante però è aderire agli screening, per cui bisogna fare uno stacchetto pubblicitario anche a Radio Orizzonti.
2: Infatti, no, ma studieremo qualcosa per invogliare di più la gente a sottoporsi, poi è tutto a vantaggio proprio, perché comunque se faccio uno screening insomma riguarda la salute di ognuno.
0: Anche
2: di noi.
0: Pubblicizzare gli stili di vita, secondo me anche questo è un percorso da fare, insomma, in qualche modo.
1: Assolutamente, sì.
0: Siete organizzati su questo punto oppure?
1: Allora,
0: ecco, ci sono dei corsi specifici su questo?
1: Allora, visto le risorse che abbiamo, citavo prima il dottoressa Impagliazzo, tendenzialmente noi formiamo i formatori, diciamo così. Cioè, se dovessimo andare in giro per i 250 comuni a fare promozione, ci saremmo un po'. Le Green School, ad esempio, come funzionano? Ecco, giusto per tornare a un esempio,
2: sì,
1: di prima,
2: infatti,
1: che le nostre dottoresse fanno dei corsi agli insegnanti.
0: Ah, ecco.
1: Okay.
2: E già lì.
0: E quindi si arriva ai bambini, ai ragazzi.
2: I bambini e i ragazzi arrivano anche un po' alla famiglia, perché poi riportano comunque sempre a casa.
0: Questa è una strada.
2: E certo, è per quello che dicevo, la scuola è fondamentale per questa formazione e informazione, perché appunto i ragazzi, e poi i ragazzi riportano, e quindi c'è,
1: sì,
2: questo ritorno.
1: L'interessamento delle farmacie, ad esempio, anche negli anni scorsi è stato un modo anche per arrivare sul territorio con una capillarità più diffusa.
2: Giusto,
1: una delle cose che nei prossimi 5 anni, come vedete anche dalle persone che abbiamo invitato, tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie. Comunque c'è un mondo di utenza anche lì da andare a contattare, e qui ci saranno delle campagne mirate alla struttura, cioè noi contattiamo la struttura, contattiamo il medico della struttura, e poi lui, diciamo, fa la parte operativa, la parte pratica all'interno della struttura. L'altro ambito appunto che promuoviamo e su cui puntiamo veramente ad aumentare la partecipazione di tutte le ditte anche in ascolto, e anche le ditte come promotori di salute, cioè i luoghi di lavoro come promozione della salute. E quindi banalmente un esempio poi pratico di come fare è il coffee break, lo chiamiamo, quindi nel luogo dove magari i dipendenti anche di una piccola ditta fanno la pausa caffè, esporre, promuovere materiale e iniziative sugli stili di vita. Quindi voglio dire, appendere un manifesto dicendo: guardate che domenica c'è lo screening gratuito del seno in Piazza Libertà, certo, da parte della SST, e quindi dirlo anche lì. E quindi magari una signora che legge il cartello dice: beh, domenica mattina
2: dopo la messa
0: vado
2: a farmi fare lo screening, visto che ce l'ho a portata di mano, non devo farmi accompagnare, non devo farmi portare, no. Anche questo, insomma, per un anziano è importante, ecco,
1: assolutamente. Un'iniziativa che faremo in autunno con le associazioni di volontariato sarà proprio quello di presentare una specie di presentazione in particolare alla sessione di volontariato del piano della prevenzione, 2 sabati mattina, proprio per assoldare, per così dire, i volontari nelle attività di promozione e prevenzione degli stili di vita, della salute. Quindi anche qua ci troveremo sia per formarli sulle tecniche di comunicazione, sia poi per informarli dei piani di prevenzione che ci sono, in modo che magari quando a Natale o a dicembre c'è il banchetto con l'associazione volontario che vende le torte per raccogliere i fondi, magari hanno lì il volantino o la cartolina dello screening mammografico e dicono: però signora, lei partecipa allo screening? No, e allora dai, prendi sul volantino, informati, vai a prenotare in farmacia, vai a prenotare il tuo medico di base, telefono al numero verde. manda la mail. Oggi poi veramente le modalità sono molteplici.
0: Certo.
2: Sì, sì, io sono sempre del parere che le cose vanno proprio portate fuori, vanno fatte conoscere, vanno proprio spinte in questo senso, perché tante volte la gente non guarda, non tira, invece appunto, come dicevo, le occasioni ci sono,
0: le case, le case di comunità sono coinvolte in tutto questo processo.
1: Sì, sì, beh.
2: Infatti noi stiamo facendo un bel lavoro sulla casa di comunità, perché tanti cosa fanno, cos'è, cosa non è, non c'è ancora un concetto chiaro, però stiamo lavorando a tappeto su questa informazione.
1: Sì, le case di comunità sono innanzitutto il posto dove trovano, io parlavo del medico di medicina di base perché è lo storico riferimento che ognuno ha. Le case di comunità sono coordinamento, e quindi voglio dire, là c'è tutto, tutte le informazioni, tutto il materiale, si possono prenotare tutti gli screening possibili e immaginabili che ci sono. Quando c'è la positività, infatti, si viene preso in carico poi da una struttura presente in case di comunità.

0: fare anche ai cittadini?
1: No, allora, domanda. se vogliono, noi non cacciamo fuori nessuno. Ecco. L'aula magna dell'università però ha una certa...
0: Ha dei limiti.
1: L'idea non è tanto quello di utilizzare questo evento per promuovere. Questo qua è un evento che viene, questo è un evento previsto per le istituzioni che poi a loro volta dovranno promuoverlo nei confronti della cittadinanza. In tutti le mode, in tutte le modi e possibilità che l'inventiva umana troverà.
0: Benissimo.
2: Bene, ringraziamo il dottor Carlini per questa bella presentazione, questa bella chiacchierata generale su tutta quella che è la prevenzione della Regione Lombardia, degli screening, di tutto ciò che ci ha ci ha presentato, di quello, tutto ciò di cui abbiamo parlato. La ringraziamo tantissimo e niente, seguiremo le linee guida che ci ha consigliato e ci faremo promotori di tutte le iniziative che man mano l'ospedale, la casa di comunità, la TS in Subria ci manderanno.
0: Grazie, buona giornata a lei e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Monti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Donna, ti voglio cantare canzoni e musiche al femminile.

Ciao a tutti cari ascoltatori, benvenuti su Radio Orizzonti in Blu. Io sono Federica, questa è Donna ti voglio cantare, nomi di donne nei titoli delle canzoni. Ancora insieme per un po' di musica e due chiacchiere. E abbiamo la Donna amante mia, che è il titolo di un album, ma di una canzone prima di tutto, di Umberto Tozzi del 1976. È infatti uno dei primi brani della sua carriera da solista, è considerato un classico del pop italiano degli anni 70. Nel 2024 Tozzi ha ripubblicato questo brano in un duetto con Giuliano Sangiorgi, che è un cantante dei Negramaro. Qual è il tema e il significato della canzone? Parla di un amore intenso e tormentato. L'autore canta una donna amata profondamente, con una passione intensa che contiene sia la dolcezza che il conflitto emotivo. Ascoltiamo il nostro brano.

Mai, mai, mai Valentina è un celebre brano di Giorgio Gaber presentato al Festival di Sanremo del 1966 e i dettagli principali, l'interpretazione fu eseguita in coppia con il cantante americano Pat Boone e il testo è una dichiarazione d'amore appassionata e assoluta in cui il nostro protagonista promette che non amerà mai un'altra donna dopo Valentina. Una curiosità, nonostante non sia arrivata sul podio, è rimasto uno dei classici del repertorio leggero di Gaber prima del suo passaggio al teatro canzone. E soprannominato il signor G dai suoi estimatori, Giorgio Gaber è stato un chitarrista di valore inestimabile, possiamo aggiungere, utilizzando per lo più strumenti costruiti da vari veramente importanti produttori come Carlo Raspagni e tra l'altro è stato tra i primi interpreti del rock and roll italiano alla fine degli anni 50. Bene, ascoltiamo la nostra canzone.

Eccoci con Anna di Andrea Bonomo, che è un brano del 2008, descrive una figura femminile poetica e sognatrice. Il testo ritrae Anna come una donna che, nonostante la quotidianità e le sue difficoltà, mantiene intatti i propri sogni e anche la propria versione del mondo. È una sognatrice realista, perché Anna vede lungo, suggerendo una capacità di guardare che va oltre le apparenze, nonostante difficoltà pratiche. La canzone sottolinea come i sogni di Anna non invecchiano, contrariamente al passare del tempo, e in più sembra raccontare frammenti di vita quotidiana con un tono intimo e osservativo. Ma ascoltiamolo, ascoltiamo questo brano.

Siamo nel 1979 con Alba Chiara, uno dei brani più iconici della musica italiana che è un simbolo nella carriera di Vasco Rossi. Il brano racconta di una ragazza giovane e ingenua chiamata Alba Chiara che si sveglia al mattino con la luce dell'alba mostrando innocenza e dolcezza. È una dichiarazione di ammirazione e tenerezza verso la libertà e la purezza della gioventù. Il testo di questa canzone combina elementi di poesia con il linguaggio diretto che è tipico di Vasco Rossi. È stata considerata una delle canzoni simbolo del rock italiano e ha influenzato generazioni di artisti italiani, ma non solo, e comunque anche italiani nel mondo, in cui racconta la vita quotidiana e i sentimenti. Una curiosità: il nome Alba Chiara deriva dalla luce dell'alba, che è simbolo di freschezza e di purezza. E bene, con questa canzone finisce anche oggi il nostro viaggio tra le canzoni sulle donne. Vi ringraziamo per averci fatto compagnia, per averci ascoltato. Io sono Federica, questa è Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti e ci ritroviamo, stessa frequenza, stessa musica, alla prossima puntata.

0: In Blu 2000, news.
1: La Camera approva la riforma della legge elettorale, il provvedimento passa al Senato, previsto un premio di maggioranza, no alle preferenze, le coalizioni devono indicare il premier. Braccio di ferro Stati Uniti-Iran, ancora una notte di bombe USA su postazioni iraniane, repliche su basi in Bahrain e Kuwait. L'Iran chiede agli Houthi yemeniti di chiudere il Mar Rosso. Disarmo, sviluppo responsabile delle nuove tecnologie, pace disarmata e disarmante. Firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. 8 anni dopo, sentenza per il crollo del ponte Morandi. 12 anni all'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Castellucci. Pene per 22 anni complessivi per gli altri imputati. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, la Camera approva la riforma della legge elettorale. Ora il provvedimento passa al Senato. Augusto Cantelmi.
2: Favorevoli 217, contrari 152. La Camera approva.
3: Con il via libera dell'Aula si conclude il tortuoso cammino della legge elettorale alla Camera, caratterizzato da colpi di scena con il voto sulle preferenze che ha visto il governo andare sotto, colpito dal fuoco amico dei franchi tiratori. Così Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
3: Le opposizioni hanno protestato con cartelli in aula con scritte legge truffa, incostituzionale, Meloni a casa. Così Schlein, segretario del PD.
5: Lavoreremo per vincere con i nostri alleati, con qualunque legge elettorale, mandarvi a casa e dare finalmente all'Italia il governo che merita per migliorare la vita delle persone.
3: La maggioranza invece, tra le faide interne nella ricerca dei franchi tiratori, prova a ricucire in vista della partita al Senato. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Ma vediamo cosa prevede la nuova legge elettorale che prende il nome del primo firmatario, Bignami, ma è detta Stabilicum e arriva a 10 anni dall'ultima, il cosiddetto Rosatellum. Pier Achille Dolfini.
6: Previsto un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori che verrà assegnato alla lista o alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei voti in ciascuno dei due rami del Parlamento. In caso di non raggiungimento, i seggi del premio vengono ripartiti in maniera proporzionale. La legge stabilisce un tetto massimo di seggi, 220 alla Camera e 113 al Senato per la lista o la coalizione vincitrice. Bocciato l'emendamento sulla reintroduzione delle preferenze, restano le liste bloccate. Soppressi i collegi uninominali. La soglia di sbarramento per l'ingresso in Parlamento resta al 10% per le coalizioni di liste e al 3% per le liste singole. Le forze politiche devono indicare nel programma elettorale il nome e il cognome della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. La nuova legge istituisce presso l'ufficio elettorale di ciascun comune l'elenco degli elettori fuori sede ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio previa iscrizione nelle apposite liste entro il 31 dicembre di ogni anno. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: La pagina degli esteri, ancora una notte di bombe americane su postazioni iraniane, Teheran replica con droni su basi in Bahrain e Kuwait. Massimiliano Cocchi.
7: Per il quinto giorno di seguito l'aviazione e le navi da guerra americane hanno colpito depositi di armi e postazioni missilistiche lungo le coste meridionali dell'Iran, mentre i Pasdaran hanno sparato missili e droni verso le basi militari americane nella regione. Il rischio però è che nei prossimi giorni il conflitto possa allargarsi con conseguenze imprevedibili. Donald Trump ha detto che ci saranno attacchi contro ponti e centrali elettriche, minaccia alla quale il regime ha risposto annunciando attacchi massicci contro le infrastrutture petrolifere e del gas nei paesi del Golfo, alleati degli Stati Uniti, ma soprattutto il regime di Teheran avrebbe chiesto agli alleati Houthi dello Yemen di prepararsi a chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb assieme a quella di Hormuz, la più importante via di collegamento tra Oriente e Occidente, soprattutto per petrolio e gas. Le conseguenze per il mercato mondiale dell'energia sarebbero dunque pesantissime. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora passiamo in Ucraina. Un raid aereo russo nella notte su Kiev, 2 morti. Intanto il Parlamento approva la nomina di Koretsky a nuovo premier nell'ambito di un rimpasto di governo. Nicola Ferrante.
8: fuoco e fiamme su Kiev sotto una pioggia di missili russi. Continua a infuriare la guerra, ha preso di mira un magazzino, i raid sulla capitale hanno provocato vittime civili, mentre le tensioni legate ai combattimenti si aggiungono quelle della politica. In atto un ampio rimpasto di governo voluto da Zelensky, il Parlamento ucraino in mattinata approva la nomina al nuovo premier di Sergei Korensky, numero uno della compagnia energetica statale. Ma mentre all'interno il Parlamento vota il terzo primo ministro dall'inizio dell'invasione russa, fuori dal palazzo, sulla piazza, la popolazione protesta. La folla chiede conto del siluramento di Fedorov. Il 35enne fino a oggi ha guidato il Ministero della Difesa con ampio favore di popolo. Infine si è conclusa oggi nel paese la visita del cardinale Matteo Zuppi, il porporato inviato speciale della Santa Sede in Ucraina. Fra gli ultimi appuntamenti ha incontrato a Kiev il ministro degli esteri Sabia. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Una pace disarmata e disarmante, firmata in Campidoglio la dichiarazione di Roma da premi Nobel, esperti e scienziati. L'evento conclude il convegno a Borgo Laudato Si. Paolo Fucili.
9: Sicurezza non è minacciare di distruggersi a vicenda come avviene da 80 anni con le armi nucleari e alla soglia dell'era dell'intelligenza artificiale. Un elenco illustre di personalità fra premi Nobel, scienziati, ex capi di Stato e di governo ha sottoscritto oggi in Campidoglio la proposta di un trattato internazionale che vieti di integrare l'intelligenza artificiale nei sistemi di comando, controllo e lancio di armi nucleari, rischiando così addirittura di sostituire il giudizio umano, non solo ridurre il tempo necessario ad elaborarlo. L'avvertimento proviene dalla dichiarazione di Roma lanciata oggi dopo due giorni di confronto iniziato ieri l'altro a Castel Gandolfo sulla scorta di Magnifica Humanitas, enciclica di Papa Leone, e in nome della pace disarmata e disarmante la richiesta finale è l'eliminazione verificabile e irreversibile di qualsiasi armamento nucleare. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: 8 anni dopo il crollo del Ponte Morandi, il Tribunale di Genova emette il primo verdetto, condanne per gli ex vertici di Autostrade per l'Italia e di Ispea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture. Lucia Ascione.
10: Con la sentenza di oggi la Corte ha dato seguito giudiziario alla perizia del 2020 commissionata dalla Procura, secondo la quale il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018, 43 le vittime, si sarebbe potuto evitare se i controlli e le manutenzioni sulla struttura fossero stati eseguiti regolarmente in modo corretto, fatto che non sarebbe avvenuto per risparmiare sulle spese e garantire ai soci maggiori utili. In primo grado arrivano le condanne per Autostrade per l'Italia, pena più alta 12 anni, all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, 11 anni a Michele Donfelli Militelli, ex capo delle manutenzioni, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti, ex direttore centrale operazioni. Riconosciute le responsabilità nel disastro anche della Spea, la società che gestiva il monitoraggio delle infrastrutture per conto di Autostrade per l'Italia. Omicidio colposo plurimo, omicidio stradale, crollo doloso, omissione d'atti di ufficio, attentato alla sicurezza dei trasporti, falso e omissione dolosa di dispositivi di sicurezza, alcuni dei capi di imputazione che hanno portato ai verdetti odierni. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Non si arresta l'ondata di caldo che ha colpito l'Italia, temporali e nubifragi al nord, temperature oltre i 40 gradi al sud. Giorgia Bresciani.
11: Sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16, sabato a 19. L'allerta prosegue fino alle 18 di domani, quando è previsto il culmine della terza ondata di calore dell'estate, e per una generale rinfrescata bisogna attendere lunedì e le correnti settentrionali che dovrebbero riportare le temperature quantomeno nella media. Intanto, se caldo e umidità hanno provocato ieri violenti nubifragi al nord, con una vittima nel modenese, il sud fa i conti con temperature superiori ai 40 gradi. In Sardegna si è raggiunto il picco di 48 gradi e mezzo nel medio campidano. Dal Piemonte alla Sicilia, tutto il paese alle prese con vasti incendi. Ancora difficile, anche se in miglioramento, la situazione nel Perugino, un altro rogo a Maratea, dove le fiamme, forse di natura dolosa, hanno lambito anche la statua del Cristo Redentore. Oggi la cabina di regia al Ministero della Salute ha certificato che è stato il secondo giugno più caldo di sempre. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Bilancio in chiaroscuro per il rapporto nazionale Invalsi 2026. Gli studenti delle primarie peggiorano in matematica, mentre quelli delle medie e delle superiori vanno male in italiano. Bene invece l'inglese e le competenze digitali, ma soprattutto la dispersione scolastica che crolla al 7%. Fausto Nicastro.
12: È un bilancio a due facce quello che emerge dai numeri del rapporto nazionale Invalsi 2026, sostenuto da oltre 2 milioni di studenti italiani dalle primarie alle superiori. Se da un lato incoraggiano i dati sulla dispersione scolastica, i minimi storici e il miglioramento costante nell'apprendimento della lingua inglese e delle competenze digitali, dall'altro preoccupa la difficoltà degli allievi in materie base come italiano e matematica. In quest'ultima, infatti, quasi il 40% dei bambini delle scuole primarie non raggiunge il livello base. Male anche i risultati in italiano. Al secondo anno di scuole superiori, solo il 61% dei ragazzi raggiunge un livello accettabile. E va anche peggio nelle terze medie, dove il dato cala ancora al 57%. Le buone notizie riguardano però soprattutto la dispersione scolastica. Il tasso di abbandono precoce potrebbe scendere al 7,3% nel 2026, ben al di sotto del 9% fissato come obiettivo dall'Unione Europea per il 2030. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: In una cava a Gervera del Mondello, nel Trevigiano, è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, in provincia di Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica l'ho raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad un palo della luce elettrica pubblica. Una rottura storica con la grande tradizione di cura in Francia, così i vescovi francesi sulla legge del suicidio assistito e l'eutanasia approvata dall'Assemblea Nazionale. Dopo anni di discussione il testo ha ottenuto il via libera. Antonella Mazza, Teruè.
13: I francesi stamani si sono svegliati con un nuovo diritto riconosciuto per legge, una facoltà che lo Stato riconosce ai cittadini maggiorenni capaci di intendere e volere in sofferenza per grave incurabile patologia in fase avanzata o terminale, che potranno richiedere al medico la prescrizione di un farmaco letale e se non saranno in grado di somministrarselo da soli interverrà un operatore sanitario. È suicidio assistito e eutanasia legale, anche se in Francia lo hanno chiamato diritto all'aiuto a morire. Maurizio Calipari è portavoce nazionale del Centro Studi Scienze e Vita.
14: Ma esiste un diritto ad essere aiutati a morire? Una sconfitta che coincide con il fallimento di fatto di un percorso di cura, di un'alleanza medico-paziente. Le soluzioni facili, comode, anche per lo Stato, non coincidono sempre col bene integrale della persona.
13: Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: E con questo servizio abbiamo concluso. Io ringrazio Davide Dede in regia. Ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla piattaforma gratuita Play 2000. Da Franco Rossi un augurio di buona serata.

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Tra cielo e terra, pensieri sparsi di un prete, a cura di Padre Aurelio.
3: La nebbia canò d'improvviso, mentre noi, giovanotti un po' sventati, scendevamo correndo giù per i pendii della Grigna. Era stata una giornata di splendida solarità, che aveva dato alla nostra comunità di ventenni energia e sangue nuovo, capaci di sostenere a lungo la monotonia delle giornate che sarebbero seguite. La passeggiata in montagna aveva aperto nuove e piccole finestre di attenzione al mondo circostante. Ci si sentiva molto più vicino a Dio su quelle vette. Dallassù guardavamo la gente con occhi pieni di delle montagne, perché il cuore rinfocolava sogni e visioni adolescenziali di missionari eroismi. Ognuno lassù si sentiva un salvatore. Poi arrivò la nebbia, così, dal nulla. «Fermi, fermatevi, mettetevi seduti!» gridava da dietro il nostro assistente. I primi lo fecero, gli altri rallentarono e uno dopo l'altro, come un contrarsi di fisarmonica, rifacemmo gruppo su uno spiazzo sassoso, mentre gradatamente svanivano i contorni delle cose. «Fermi, rimanete seduti, non muovetevi, può essere molto pericoloso». La voce ci giungeva ormai ovattata dal grigio dell'aria che ci aveva circondato. Un senso di smarrimento e di oppressione, di inquieta attesa, e calò anche il silenzio, pieno dello stupore e del timore di un ignoto che ci abbracciava. Ognuno si sentì improvvisamente come solo, abbandonato nel mezzo di un mare oscuro. Non si vedeva a più di un passo di distanza, ciechi ad occhi aperti. Niente più esisteva intorno a me, e anche per vedere me stesso dovevo toccarmi le gambe, le braccia, il torace e dirmi sì, ci sono io. Un indistinto mare di nebbia, dove si perdono i contatti e non si ritrovano i contorni. E la realtà unica che ti rimane è quel tuo te stesso che devi toccare per essere certo che c'è. L'intero mondo si è riversato dentro il tuo petto e tutto quello che esiste è lì, racchiuso negli angusti spazi di un respiro. L'atmosfera è piena di niente, di solitudine, di impalpabile monotonia cromatica sul grigio sporco, annullamento o estrema sintesi dei colori del tuo vivere. E quando altrettanto improvvisamente la nebbia si diradò, ci accorgemmo, alla luce ritrovata del sole, di essere seduti sul ciglio di un enorme canalone. Sarebbero bastati pochi passi in più per precipitare a centinaia di metri più in basso. E allora, insieme al sole, uscì da dentro un sospiro di liberazione, tutto il mondo trattenuto prima e tutta la paura appena nata, come una scorribanda di pensieri, cavalloni di spuma su di un mare in tempesta, che si rincorsero a dirsi l'un l'altro che cosa avrebbe potuto essere se, e che bello che non fosse successo. Se sei nella nebbia, se vivi il dubbio, se non riesci a vedere, se non senti più le ragioni del tuo credere, se hai perso il contatto con Dio, non ti agitare, fermati, non prendere decisioni. Succede a tutti, anche ai migliori, anche ai più santi. La nebbia non la controlli tu e la fede non l'hai persa, sono soltanto i tuoi occhi ad essere offuscati. Così siediti e attendi con speranza che la nebbia passi, che il sole sorga, che quello che ti piace torni visibile e che quelli che ti amano e tu ami vengano di nuovo a sedersi accanto a te.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della luce, contempliamo il mutamento dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel terzo mistero della luce, contempliamo l'annunzio del Regno di Dio e l'invito alla conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetta

0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play.
4: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Buonasera a tutti i radioascoltatori, questa è l'ultima puntata di Lifestyle prima della pausa estiva. Torneremo poi il 17 di settembre. E che cosa ci raccontiamo in quest'ultima puntata? Abbiamo sentito, dopo la sigla solita, Roma-Bangkok di Baby K e Giusy Ferreri. Parliamo di viaggi, ma non di viaggi chissà dove, visto che inizieremo il periodo estivo, magari può essere utile una puntata del genere. Ma cosa voglio raccontare? Voglio raccontare una cosa che mi sta piacendo un sacco. Io, che non sono molto fautore dei vari video e delle varie cose sui social, soprattutto fatti dagli influencer o da quelli che devono per forza ottenere migliaia e migliaia di follower, invece questa cosa mi sta piacendo un sacco, e cioè la promozione di luoghi che ci sono a un passo da noi e che magari non conosciamo. Poi quelli che lo fanno, che si sono inventati questi video e anche questi format, possiamo dire, lo fanno ovviamente anche per accumulare gente che li segue, che li guarda, e quindi magari, se hanno anche un buon pubblico, può essere che abbiano anche il sostegno di qualche azienda, eccetera. Ma questo non conta. Conta il messaggio, e cioè che grazie a questi giovani, perché la maggior parte sono ragazzi, ragazze, giovani, anche coppie, ce ne sono tantissime di coppie, certi posti non famosi e vicino a noi stanno godendo di una certa pubblicità, promozione, e secondo me questo è strapositivo. Quindi non sto parlando dei cafonazzi che pubblicano un sacco di video e che fanno diventare, come abbiamo sentito già anche ai TG ormai da mesi, alcuni posti ormai talmente inflazionati che si parla di over tourism e devono mettere il ticket d'ingresso, il numero chiuso, eccetera. Vedi Venezia, vedi alcune spiagge naturalistiche, vedi alcuni posti in montagna, eccetera. No, sto parlando di ragazze e ragazze, o di coppie, o di amici, che magari, senza avere chissà quanti follower, fanno vedere dei posti che sono proprio vicinissimi anche a noi, oppure anche in altre regioni d'Italia, proprio con solo l'utilità di dire: ma lo sapevate che c'è questo posto qua? Venite a vederlo. E a me piace veramente tanto questa cosa. Quindi, in un'ultima puntata di Lifestyle prima della pausa estiva, sicuramente tanti di voi si sono già organizzati con le vacanze, tanti andranno al mare, in montagna, eccetera, ma perché non pensare anche a valorizzare il territorio, si dice, di prossimità, cioè quello più vicino che abbiamo. E io vorrei in questa puntata anche darvi un po' di indicazioni per guardare i social, Facebook, Instagram, perché ci sono, se uno cerca, anche queste cose qua, e non sono male, perché magari la Sciura Maria, che citiamo sempre, lo vede sul telefonino del suo nipotino e dice: cavolo, ma qua vicino a noi c'è un posto dove fanno i pizzoccheri alla polenta, che buona, perché non ci andiamo una domenica? E può essere un'idea per andare con la famiglia o con gli amici e scoprire un luogo magari vicinissimo a noi, che però non sapevamo manco che esistesse. Allora, leggo dal Saronno 7, pagina 14, come al solito, il palinsesto settimanale, ore 21, Lifestyle, la bellezza ad un passo da casa. Chi ha detto che per andare in vacanza o staccare la spina per una giornata bisogna prenotare, fare chilometri ed affaticarsi? Ad un passo da casa ci sono varie occasioni di relax, rigenerazione, meditazione e contemplazione. E lo dicono vari giovani youtuber e influencer. Incredibile! Punto esclamativo. Musica.
1: Not too long ago. I giovani hanno i capelli lunghi e le basette come cespugli. Nelle magliette la verità, i giovani girano per la città. I giovani parlano con i muri ma non ascoltano la risposta. Hanno una scritta sulla maglietta e non domandano quanto costa. I giovani sono dentro i sondaggi, catalogati in percentuale. I giovani stanno bene, i giovani stanno male. I giovani quali? Quelli più belli oppure i giovani quelli brutti? I ricchi, i poveri, i giovani cosa? I giovani che? I giovani tutti. Tutti i giovani, sempre giovani. Non mi dire che ci sei anche tu. Tra quelli lì della pubblicità, dell'aranciata e la Coca-Cola, quelli che gridano nei concerti, quelli che occupano la scuola, quelli che non trovano da lavorare, quelli che ancora paga papà, quelli che non c'è mai un cazzo da fare in questa cazzo di città. Vorrei passare dai 10 ai 30 per non subire questa tortura, il primo amore, la prima casa, dover vestire questa armatura, il primo amico che ti tradisce o che magari tradisci tu, il primo treno che non ci sali e che magari non torna più.

ad esempio l'altro giorno stavo guardando Instagram e dopo aver scartato un sacco di bonazze, bellone, che sembra, non lo so io, che fanno dei video andando in giro in Piazza del Duomo e eccetera, ma si può, cioè io, a parte che io non le ho mai viste, però vado sti video e dico ma queste, cioè, in giro così, poi si vedono le facce dei tipi di fianco, che magari qualche volta si vedrà anche qualcuno di, non so, 70 anni, 80 anni, che dà una gomitazza e fa, oh, quella lì sa, fa cos'è quella lì, in sul bar del Thor. Allora, stavo guardando e vedo questa coppia di giovani, lui e lei, che camminano in un canale con l'acqua che scorre, e dico, e c'è tutto il bosco di fianco. E guardo e si vede i sottotitoli, no, che appaiono, e dice a soli 40 minuti da Milano, perché questi due qui sono una coppia di milanesi che fanno vedere a tot minuti da Milano che cosa c'è. Ed è bello, cioè nel senso che ho provato anch'io a vivere a Milano, cioè due maroni, cioè nel senso che arrivi al weekend e c'hai voglia di scappare, perché a meno che non hai gli amici, la compagnia, che vai nei locali, vai a fare l'aperitivo, eccetera, ma già lavori tutto il giorno lì, sei stressato, eccetera, il weekend uno dice, oh, vado fuori di bal e vado a respirare, no? Quindi questi qua che dicono uscite da Milano a soli 20 minuti c'è questa cosa, eccetera, e ogni volta mettono i vari video, perché ci vanno loro e fanno vedere, e io vedo che sono lì e dicono una spa gratis all'aria aperta. Ho detto ma dov'è che perché poi ti fanno sudare, no, non è che te lo dicono subito, no? E poi vedo l'Urate Cacivio, ho detto ma l'Urate Cacivio è qua. Infatti io ho preso la macchina da Cislago, ho puntato verso la Pinetina, tanto l'Inter non si stava ancora allenando, e dico vabbè, superiamo a Piano Gentile e andiamo all'Urato Cacivio. E c'era scritto vicino al cimitero. Ho detto allora, per trovare il cimitero di Urate Cacivio ci ho messo una vita, non c'è un cavolo di cartello che dice cimitero. Alla fine l'ho trovato chiedendo, ho chiesto un alpino, perché lì vicino c'è una casa degli alpini fighissima, tra l'altro stupenda, con il locale, il bar e tutto. Sono entrato, ho chiesto agli alpini, ho detto ven chi bevi un cicin da vino, oppure bevuto un bicchiere di vin bianco, e mi ha detto è qui il cimitero. Allora sono andato e di fianco al cimitero c'è un mega cartello e dice percorso Kneipp. Che il percorso Kneipp, per chi non lo sa, è il percorso per attivare la circolazione che fanno, che è presente in un sacco di tipo stabilimenti termali, ma anche spa, eccetera, dove in genere è un percorso abbastanza piccolo che fai andando dal caldo al freddo, quindi ci sono dei getti d'aria calda, eccetera, e poi dopo, subito dopo, dei getti d'aria fredda e ti attiva la circolazione. Invece questo qua è enorme, cioè c'è un anello che sarà, non lo so io, 200 metri e non fa da caldo al freddo, ma inizi con questo percorso dove ci sono dei sassolini piccolini, quindi a piedi nudi, cioè e intanto ti attivano la circolazione. Dopo, che ne so io, 10-12 metri tra i sassolini diventano un po' più grandi e quindi già il piede fa un altro sforzo e quindi la circolazione è diversa. Poi, dopo altri 10-15 metri, ci sono un truciolato, quindi c'è la corteccia degli alberi, c'è giù il sughero, eccetera, quindi passi nel morbido, poi passi tra dei sassoloni più grossi e arrivi, quindi hai già fatto 60-70 metri, arrivi in questo canale di acqua freddissima, perché c'è una sorgente. Loro hanno preso la sorgente, hanno fatto una cascatella, va giù inclinato, entra dopo tot metri in una vasca dove ci si può mettere lì e pucciare i piedi, e che è abbastanza profonda, perché a me arrivava al ginocchio, quindi saranno 50-60 metri, centimetri, scusate. E poi
dalla vasca c'è ancora il canaletto che va e si ricongiunge al percorso di prima. Quindi tu, dopo i sassi, pum, vai dentro nel canaletto controcorrente e fai tutto il canale, entri nella vasca ed è freddissima l'acqua, esci dalla vasca, fai un altro pezzo, c'è la cascatella e torni sui sassolini. Quando sono andato io c'era un botto di gente, era un sabato, sarà state lì 70-80 persone e un sacco di famiglie con i bambini, è gratis, non si deve pagare niente, è dentro in un bellissimo bosco vicino appunto al cimitero e c'era gente che era lì, c'era un ragazzo davanti a me che leggeva un libro mentre faceva il percorso, no? Ma un librozzo grosso, tipo un romanzo, no? C'era gente che faceva le parole crociate, poi pieno di cartelli, silenzio, vabbè, non è che c'era così tanto silenzio, però perché non sarebbe male fare questo cammino anche un po' leggendo, riflettendo. Comunque è fatto benissimo, è curato, si vede che è curato molto bene da dei volontari, da qualcuno, ed è all'Urateca Civica. E io, cioè, non me la sarei mai immaginata. Se non c'era questa coppia che faceva vedere sto posto, io non me lo sarei mai immaginato. Quindi dico anche a voi, cercatelo magari su internet, percorso Kneipp, che si scrive K-N-E-I-P-P, l'Urateca Civio, e vi verrà fuori questa cosa e magari anche i video che ho visto io con questi due ragazzi, una coppia che fa il percorso e fa vedere com'è questo luogo. Bellissimo. Adesso sentiamo lo Stato Sociale con Una Vita in Vacanza.

Eccoci, allora in questa puntata, che è l'ultima, come ho detto prima, delle vacanze, sto parlando di quei giovani bravi che si sono messi o per fare promozione ai luoghi o anche per avere follower, hanno avuto un'idea, invece che star lì a truccarsi o fare qualcosa di diverso, si mettono a promuovere il turismo di prossimità, potremmo dire, quindi a far vedere dei luoghi poco conosciuti però molto belli e invitare la gente. Ma lo sapevi che a 20 minuti da Milano oppure a un quarto d'ora da Saronno c'è questo posto, l'hai mai visto? Vieni a vederlo, dai. E lo fanno tra virgolette gratuitamente, perché io non vedo mai pubblicità in questi video. Poi, per carità, magari hanno talmente tanta gente che li segue che tra qualche mese li vedremo che fanno vedere il succo di frutta con la marca, però finora no. Infatti li ho scelti apposta perché non sono i classici influencer che si fanno promuovere dalle varie case. Allora, c'è questa che mi piace, che si chiama Tilde, che ha un sito dal nome molto evocativo, la Sciura Maria dirà, ma veramente si chiama disciules.it, proprio per dire, oh, alzati e vai a vedere sti posti, sta lì minga sul divan, giuro, si chiama disciules.it e fa vedere varie cose. Tra l'altro, appena messo 8 ore fa, quindi oggi, questa cosa bellissima che dice, visto che fa caldo, 20 gite al fresco partendo volendo in treno da Milano e facendo pochi chilometri. E c'è proprio la mappa dove c'è Maccagno sul Lago Maggiore, Monte Borgna, sempre sul Lago Maggiore, Arcisate, che è vicino a Varese, Gavirate, passeggiata lungo lago, Somma Lombardo, dighe del Pan Perduto, Turbigo, Naviglio Grande, boschi del Ticino, ponte tibetano, Paderno d'Adda, santuario della Rocchetta, Cerrusco Lombardone, Montevecchia, Vercurago. Vercurago è bellissimo, c'ero andato a fare gli esercizi spirituali quando ero in seminario, c'è il sul monte, c'è le rovine del castello dell'Innominato. Sì, sì, bellissimo. Vercurago, sentieri collinari, Abbadia Lariana, sentiero del viandante, Canzo, fonti della Varravella, Colico, Morbegno, Novate Mezzola, Cadenabbia. E poi, se si va sul link, spiega e fa vedere tutte le foto di tutti questi posti. Cioè, bello. Nel senso che se uno è lì su internet e dice, ma va che bel posto, poi guarda, vede magari la strada, cioè è bello perché magari invece che star lì a guardare sempre le solite cose, star lì ore e ore sul divano, vedendo invece questi contributi di questi ragazzi, uno è lì e dice, oh, ma voglio andare anch'io. Si studia la strada, poi magari chiama l'amico, l'amica, la fidanzata, fa magari il gruppetto, o magari si chiamano gli zii, i cugini, che non si mai, magari non si fa mai niente insieme, e si dice, perché domenica non andiamo a vedere la diga del Pan Perduto a Somma Lombardo, visto che, cioè, da Saronno ci vuole quanto andare a Somma Lombardo? Mezz'ora massimo? Uno dice, dai, prendiamo e andiamo, come dice il sito disciules.it. E dai, un'altra musica, DJ Story,

eccoci qua di nuovo. Allora, ad esempio, io sono stato portato da un mio caro amico che ha seguito un gruppo di alberghi, e perché c'è questo albergo in provincia di Varese che mi ha detto: guarda, che i proprietari sono già anziani, vorrebbero venderlo, bla bla bla. E io dentro di me ho detto: ma che cavolo ci va in questo posto? Cioè, è un laghettino piccolino, forse il Lago Maggiore, forse il Lago d'Orta. Eppure ho visto molti molti video di questi vari ragazzi che hanno detto: a soli 50 minuti da Milano, in un'oasi naturalistica, itinerario in bicicletta che abbraccia i due laghi, e fanno una promozione della miseria. Infatti io ho detto: quasi quasi ci ripenso, magari quell'albergo lì può essere interessante qualcuno. E sono andato a soggiornare una notte apposta per vedere se c'era movimento. Si vede che, e questo è veramente un bene, ormai il turismo, soprattutto qua dalle nostre parti, ma non solo qua penso, si sta orientando molto anche sul benessere psicofisico, sulla natura, sull'andare nei bei posti a farsi giri in bicicletta, a fare trekking, a mangiare bene, cioè non per forza andare a Formentera o a Ibiza o nei posti VIP per farsi vedere, fare i fighi, eccetera. Sta piacendo molto riscoprire il territorio e fare delle gite, delle vacanze sane, all'insegna del benessere. Ecco, io sto parlando del lago di Comabbio. Magari qualcuno dice: ma dove è il lago di Comabbio? È vicinissimo a Varese. Voi da Saronno pigliate l'autostrada, andate giù verso Milano, a un certo punto c'è il bivio che va verso Varese o Gravellona Toce, oppure andate a Milano, andate verso Varese Gravellona Toce, scusate, uscite o a Sesto Calende o a Vergiate, e poi da lì è un attimo, mezz'ora siete lì. Praticamente il lago di Varese, dove c'è anche Gavirate, Schirana, eccetera, quando arriva alla fine c'è questo laghettino che tra l'altro è oasi naturale del WWF, non si può navigare, non si può manco andare in barca a pescare, no, è protetto ed è stupendo, e hanno fatto tutta una pista ciclabile che gira intorno a tutti e due i laghi, che volendo 12 km vi fate tutto il giro da lì, quindi da Ternate arrivate verso Bodio Lomnago, fate tutto il giro di là, Gavirate, Schirana, eccetera, oppure potete fare i vari giretti. Ma io ho visto una marea di tedeschi, francesi, olandesi, poi tra l'altro ci sono tutti i campeggi anche lì vicino, che tutti i giorni con la bici da trekking eccetera si sparavano tutti sti giri. Ma vedo che tanti ragazzi lombardi stanno facendo vedere questi posti dicendo che sono bellissimi e che hanno fatto la gita. Quindi noi parliamo sempre dei giovani che sono sempre lì attaccati al monitor, non fanno una mazza eccetera. Questi invece fanno delle bellissime cose, perché fanno conoscere magari anche a noi adulti delle cose che magari sì abbiamo visto grazie al nonno, lo zio tempo fa, o magari non abbiamo mai visto, e sono questi ragazzi che magari noi diciamo sempre che sono lì attaccati al computer o al telefonino, che invece le stanno usando questi strumenti per promuovere e far vedere quanto è bello conoscere anche il territorio e andare in giro a vedere delle belle cose. Ad esempio, sempre stando nella zona di Varese, se non siete mai stati, andate ad Arcomeggia, che non è molto lontano da Varese, mettete le mappe, cioè, è un paesino che ormai è abitato da pochissima gente, dove tutte le case sono dipinte, addirittura hanno fatto dei dipinti Guttuso, Morandi, cioè anche degli autori famosi che vediamo nei musei. Hanno partecipato tutti anni fa, non so quando, non mi ricordo, negli anni 70, a un progetto che ha fatto penso il comune per ravvivare questo paese. Ha chiamato tutti questi artisti e a ognuno ha fatto dipingere dei murales, diciamo, sulle varie case. Voi andate in questo paesino tutto di pietra, bellissimo, tutte le case hanno un affresco, un dipinto, ma fatto da artisti famosi, lombardi, varesini,
o anche non, ma veramente è stupendo. E avete praticamente una galleria d'arte a cielo aperto senza pagare nulla, perché non c'è da pagare nessun biglietto, e magari fate un pomeriggio, una giornata immersi tra arte e natura. Poi lì vicino c'è la villa che fanno vedere sempre del FAI, della Porta Bozzolo, con tutto sto parco della miseria. E quindi insomma ci sono dei posti a veramente a pochi minuti e chilometri da casa, e noi magari non lo sappiamo, ed è anche questo un modo di fare turismo, e turismo diciamo non Buzzurro, Maranza, ma un turismo bello, elegante, consapevole, che ci fa conoscere e apprezzare il nostro territorio. Non lo ridico una terza volta, però è interessante ripetere ancora il sito disgiules.it, perché anche noi, anche in mezzo a questo caldo, però se ci disciuliamo un attimino e se siamo in vacanza e invece che stare lì a poltrire sul divano, andiamo a conoscere dei posti vicini a noi che manco sapevamo che esistevano, e poi magari ci portiamo gli amici o i nipoti, gli zii, i cugini, l'amorosa, il moroso. Adesso cosa sentiamo? Irene Grandi, Vacanza da una vita. Che cosa?

Allora, ragazzi, se andate su Instagram e iniziate a mettere itinerari, viaggi, cioè poi alla fine ve li spara fuori tutti questi video, no? Di questa gente, ma sono stupendi. Meglio un posto bello, ad esempio, questo si chiama 20 posti belli a Varese e dintorni. 1. Parco Campo dei Fiori e Sacromonte. 2. Baltasar, ma è una roba della Madonna, cioè c'ha tutti gli affreschi, eccetera. Villa Töplitz con il Museo Civico Etnografico Castiglioni. Questo qua lo si vede andando su verso Sacromonte prima di Velate. I Giardini Estensi a Varese, è dove c'è il comune, si può entrare, e è pieno di fontane, ci sono questi giardini pazzeschi, eccetera, e non bisogna pagare. Poi il Salone Estenso all'interno del Palazzo Estense, sempre a Varese. Arcomera. Poi il ristorante Corte dei Brut. L'eremo di Santa Caterina del Sasso, stupendo, è vicino, è a Leggiuno, il paese di Gigi Riva, ed è sul Lago Maggiore, e da Saronno ci vorranno 35 minuti. Villa e collezione Panza, sempre a Biumo, vicino a Varese. Cappelle del Sacromonte, ok. Tra l'altro, non so se lo sapete, magari quante volte siete andati su Sacromonte e magari non sapete che c'è una comunità di suore, le Romite Ambrosiane, che è proprio lì vicino alla Basilica, al santuario, che si può andare anche a visitare. C'è una suora che è sempre incaricata di accogliere i pellegrini, le altre sono ovviamente in clausura a pregare, ma si possono anche sentire messa con le suore in clausura. Però è bello perché c'è un posto dove mettono i fedeli e vedi proprio dall'altra parte la cappella, perché c'è una finestra con le sbarre, e vedi le suore lì che vendono magari anche, io ho preso un rosario da loro, poi vendono alcuni libri, alcune preghiere, eccetera eccetera. Tra l'altro, stando nel tema religioso, io ogni tanto seguo questo Luca Frigerio, che è un giornalista che scrive sui vari media della diocesi, quindi Il Segno, un sacco di riviste, no? Che anche lui fa un po' il, diciamo, spiritual traveler, quindi il viaggiatore in luoghi spirituali. Infatti una volta guardo e c'era la chiesa di Cislago, ho detto: ma si fa questo qua a Cislago? E stava facendo vedere la chiesetta viscontea della Contessina di fianco alla chiesa maggiore, il santuario di Santa Maria della Neve. Lo dico per tutti i cislaghesi: lo sapete che c'è una chiesa bellissima, affrescata, quella di Santa Maria, per andare verso la Massina, che si può andare a visitare con la guida turistica tutti i sabati e le domeniche, fanno le visite guidate e vi fanno vedere gli affreschi, eccetera. Poi c'è la Visconta, eccetera, eccetera. Questo Luca Frigerio, ok, fa sempre vedere un sacco di posti stupendi. E è bello vedere anche quello che pubblica, perché magari uno dice: ma io non sapevo neanche che c'era sto santuario, andiamo a vederlo, no? Perché poi non è che ti fa vedere giustamente tutto, ti fa magari vedere due o tre foto, ti racconta due o tre cose, e dopodiché uno dice: cavolo, che bello, vado a vederlo. Magari chissà quanta gente che c'è qua e vive a Saronno da una vita e conosce magari la prepositurale, il santuario, oppure la chiesa dove si fa la festa di Sant'Antonio, e magari non è mai stato a vedere delle cose che magari non sa neanche che esistono, e non sarebbe male invece andare a visitare, ma anche qua vicino.

0: dentro l'Azione Cattolica, c'è dentro il CSI, ci sono un sacco di posti, ok? Di fianco c'è sta chiesa. Io l'ho sempre passato davanti a lì, chissà quante volte sono mai entrato, e c'è fuori un banner che dice che è del circuito, diciamo, del Touring Club. Mi porta, entriamo, cioè io sono rimasto di sasso. C'è sta chiesa dove non c'è neanche un millimetro non affrescato, è tutta completamente affrescata sta chiesa, e vai in alcune cappelle e ci sono dei quadri, cioè di pittori famosissimi, Procaccini piuttosto che il Morazzone, la scuola del Caravaggio, tutti in questa chiesa qua, che è gratuita. Entri, addirittura puoi prendere dei fascicoli o comunque delle brochure del Touring Club, ci sono lì dei volontari che, se vuoi, ti raccontano delle cose, eccetera. E io non l'ho mai visto. Quando sono andato a Milano l'ultima volta con mio papà, l'ho portato lì e lui è rimasto di sasso. È rimasto lì mezz'ora a guardare tutto, perché, e chissà quante volte magari tanta gente che mi sta seguendo va a Milano per lavoro, oppure va a Milano per shopping, o va a Milano a vedere la prima domenica del mese perché è gratis Brera, piuttosto che il Museo del Novecento, eccetera, e ci sono dei posti che non conosciamo e che sono gratuiti e spettacolari. Bisognerebbe conoscere di più anche il territorio che ci sta vicino, perché è inutile prendere e andare a Madrid, a Barcellona, eccetera, quando magari abbiamo a mezz'ora da noi dei capolavori e non li conosciamo. Ora sentiamo Witch Doctor.
1: Hey Witch Doctor, give us the magic words.
2: All right, you go ooh, ting tang, walla walla ping bang.
1: All right.

sì, ma continui a parlare dei posti da andare a vedere, i laghi, le robe, eccetera. Ma io voglio andare a mangiare. Ci sono anche un sacco di ragazzi che non solo fanno vedere i posti belli dove andare a fare la gitarella, diciamo, di un giorno, di due giorni, eccetera, ma fanno vedere anche i posti dove si mangia. Ad esempio, questa qua, due lombardi al ristorante, che già dice tutto, fa vedere, questi ragazzo e ragazza saranno fidanzati, dove vanno. Quindi, tipo, qua c'è un video dove sono lì che si magnazzano uno una cupona di gelato e l'altra due bignè che sgronda fuori tutto il cioccolato fondente e fanno vedere: ho appena scoperto un'oasi segreta per fare merenda in Lombardia a Casate Novo. Ok, e fanno vedere tutta questa oasi stupenda dove sono lì che magnano. Oppure hanno fatto questi video dove dicono: vi piacciono i pizzoccheri? Pensate che bisogna per forza andare in Valtellina a mangiarli? No, a 45 minuti da Milano potete scoprire un luogo della miseria. E uno guarda e dice: ah, ma cavolo, è a Brunate, quindi andate a Como, c'è la funicolare, se non l'avete mai presa è bellissima, prendete questa funicolare che pian pianino va su, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, siete sopra a questa montagnetta, possiamo dire, dove c'è il paese di Brunate, vedete tutta Como e tutto il lago di Como da sopra. Tra l'altro Brunate ha delle ville e delle case molto particolari, sembrano quasi fiabesche, sembrano castelli, eccetera, e fa vedere questo posto dove si può mangiare c'è il giro polenta, quindi varie polente con tutta una serie di contorni e pizzoccheri buonissimi. E uno dice: cavolo, questi qua sono Family Hotel Hunters, quindi cacciatori di hotel per la famiglia, no? E fanno vedere vari posti dove si può andare a vedere e a provare a mangiare tutta una serie di cose. Ma ci sono dei posti che uno guarda e dice: ma saranno veri? Esistono? Sì, esistono. Esistono, come ho visto la nostra amica Verusca, che l'altro giorno, lei abita in Duno vicino a Varese, si vede che ha visto anche lei una di queste cose qua, è andata in Valganna, che è lì dopo Varese, perché stavano facendo vedere, l'ho visto anch'io, sto posto della miseria dove c'è sto lago, c'è sta cascata naturale stupenda che finisce in questo laghettino piccolino con le acque smeraldo, con una spiaggetta, e dicevano che è un posto naturalistico stupendo e che lo stavano conoscendo un po' troppi, per cui nel weekend era un po' sovraffollato, no? E io ho visto che lei ci è andata, penso magari non nel weekend, in settimana, con una sua amica, e hanno fatto i video, eccetera, ed effettivamente è bellissimo. Cioè, sembra di essere in Thailandia, e invece sei in provincia di Varese. Come anche qua, sto vedendo questa Eri Travel Food, che fa vedere una passeggiata dentro, in queste strade, stradine, sentieri, che entrano in questi canyon, in queste rocce, eccetera, e dice: sembra di essere in Thailandia e invece sei in provincia di Varese. Quindi uno, se sa usare anche i social per vedere queste cose, cioè, secondo me è uno dei modi migliore per usare questi social. E la cosa che mi piace è che ci sono un sacco di ragazzi giovani e di coppie che fanno vedere questi posti, perché magari o lo fanno perché si sono inventati il mestiere, tra virgolette, oltre al lavoro, di fare reportage turistici, e poi magari riescono a imbroccarla e diventa il loro lavoro perché riescono a fare i soldi, o magari lo fanno proprio perché così si fanno promozione ai posti, ma poi aiutano anche la gente a vedere dei posti nuovi che sono magari vicino a casa e che non bisogna fare chilometri o spendere soprattutto chissà cosa per riuscire a farsi una giornata o un weekend
in un posto del genere. Ma ripeto, è pienissimo, cioè Instagram piuttosto che Facebook sono pienissimi di questi video e di questi profili che fanno vedere appunto questi posti stupendi. Quindi non è vero che i social sono solo pieni di spazzatura e di gente che è lì solo a farsi pubblicità o a far pubblicità dei brand o a mettersi in posa con la bocca a culo di gallina, così si dice, ma ci sono anche ragazzi e ragazze che fanno promozione a posti qui vicino e fanno bene, perché comunque sia il turismo di prossimità, come abbiamo detto, è una cosa bella che ci fa apprezzare e vivere anche il nostro territorio, senza andare tutti nei soliti posti ad arricchire quelli che già hanno una marea di soldi e ne fanno tanti e poi fanno strapagare delle robe che uno dice: ma cavolo, ma è possibile che io a cioccolazione devo spendere 60 euro per prendere due cappuccini, due spremute e due cose, solo perché sei in quel posto lì che si chiama così? E allora, e anzi si fanno le foto per dire: io sono figo, sono importante, perché sono venuto a far colazione in questo posto qua, ok? Ma c'è gente che ho visto che è andata apposta a farsi fare i selfie, poi manco ha consumato, ma solo per far vedere sono stato a Portofino. E allora, voglio dire, magari andavi in un posto più vicino a casa, ti divertivi di più, spendevi di meno, facevi meno il figo, però alla fine eri più contento. Adesso sentiamo Sophie and the Giants.

Comunque io sono stato colpito da questo disciules.it, che sono andato su a vederlo, e sta Matilde che ha fatto questo sito, e poi dopo seguimi su Instagram eccetera. Io la chiamo a una puntata da settembre-ottobre, perché fa vedere dei posti della miseria. Poi è bello, cioè, nel senso che allora, a 15 minuti da Bergamo e un'ora da Milano, pranzo e gita al castello, e fa vedere sto posto. Oppure sembra di essere a Tokyo, ma siamo a Milano, al mercato del pesce, e fa vedere sto posto stupendo che io non ho mai neanche visto. Io sono stato a Milano a vivere 10 anni, e poi non dico che la conosco come le mie tasche, però insomma mi ricordo la sera quando andavamo in giro io e il rettore del Collegio San Carlo, che magari avevamo lì 2 o 3 ragazzi ad alloggiare perché avevano dei problemi in casa, cioè, e passava la gente, ci fermava e diceva: scusate, volevo sapere dov'è sto posto. Gli dicevo: guarda, vai dritto, gira di là, prendi la seconda sinistra. E Donaldo che mi diceva: ma io sono a Milano da 30 anni e non so neanche dove sono. Io la sera vado in giro con gli ex alunni, mi portano nei vari posti. Sant'Angelo Lodigiano, Gorgonzola, che uno dice: Gorgonzola, esiste Gorgonzola? Certo che esiste Gorgonzola, non è neanche lontanissimo. E tra l'altro c'è Naviglio, che uno magari dice: Naviglio, bello il Naviglio, ma l'avete mai fatta la navigazione sul Naviglio? Se voi andate a Milano sui Navigli, dove c'è la Darsena, che tra l'altro l'hanno rifatta da poco tutta completamente eccetera, andate su un Naviglio grande dove c'era l'Osteria del Pallone, adesso c'è un altro posto, c'è il molo e ci sono sti traghetti un po' coperti, un po' scoperti, non costa neanche tanto, mi sembra 5 euro il biglietto, e fate vari itinerari, quello sul Naviglio grande che vi porta fino a Gaggiano, questi posti qua eccetera, e vi fa vedere i luoghi di Leonardo, le chiuse, le ville, che viste dal Naviglio non è come vederle dalla strada. E l'altro invece va, non so se la fa sul Naviglio Pavese, mi fa che la fa solo sul Naviglio grande, però arrivano fino a Pavia, arrivano, cioè ci sono degli itinerari che durano anche tanto, e fate tutto il giro sul Naviglio. E ad esempio anche quella era una cosa da fare. Io avevo fatto, quando scrivevo su una rivista tanti anni fa, un articolo, e mi avevano, quando erano appena nati questi qua, e mi avevano detto: vieni che ti offriamo la gita, così fai poi l'articolo, no? Che giustamente ho detto: c'avete ragione. È come se uno mi dice: vieni che scrivi su, non so, il nostro paese, e mi porta solo in giro a sudare eccetera, no? Se mi porta anche a mangiare e bere sono anche più contento, e così l'articolo esce anche meglio, no? E mi ricordo che mi avevano fatto fare tutto sto giro e io mi ero sorpreso, perché una, ripeto, sembra una banalità, ma una cosa è vedere Milano e fuori Milano navigando su un Naviglio, che noti delle cose che dici: ma che roba! E una cosa invece è non vederle o vederle passando in macchina o in bicicletta o a piedi. Tipo, qualcuno di voi lo sa che sull'Adda c'è un posto, dopo lo vado a recuperare che ve lo dico, dove potete attraversare addirittura con la macchina da una sponda all'altra, con una chiatta che è stata fatta su un progetto di Leonardo da Vinci, che quindi ha già quasi 1000 anni e funziona ancora. Adesso andiamo alla musica, la rintraccio e poi ve la spiego e vi dico dove potete andare non solo a vederla ma a provarla. Io l'ho provata, siamo andati su con la macchina, siamo andati da una sponda là, funziona ancora, dopo ve la spiego. Sentiamo, ma cos'è Merovingio DJ? Vabbè, Merovingio DJ.

Allora, ve l'avevo promesso, vi do anche uno spunto di gita, così magari la Sciura Maria se lo segna e dice: se ad esempio non siete mai stati a vedere sotto il monte il santuario nel paese natio di Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, ok, provincia di Bergamo, potete andare lì, che tra l'altro c'è tutta una scalinata per salire, bellissima, eccetera, e poi da lì mettete sul navigatore e andate a Imbersago, provincia di Lecco, ok? Perché a Imbersago, sull'Adda, c'è questo famoso, l'ho chiamata chiatta prima perché è una chiatta, si chiama il traghetto di Leonardo, che è stato fatto nel 1500 quando Leonardo lavorava con Ludovico il Moro sul suo progetto, ed è una chiatta, quindi è proprio una chiatta su due barche, e praticamente porta da una sponda all'altra, quindi da Imbersago a Villa d'Adda, provincia di Bergamo. E come? Attraverso la corrente e un cavo d'acciaio, quindi non c'è motore, non c'è niente, cioè basta un manovratore, che c'è ancora, che agisce tramite il timone e un'asta su questo cavo d'acciaio, mette praticamente il traghetto in una posizione particolare che poi con la spinta della corrente va per i fatti suoi e va dall'altra parte. E questo traghetto, questa chiatta, può portare, capienza massima, 5 auto e 100 persone. E funziona ancora adesso. Quindi è stato fatto da Leonardo nel 1500 e va ancora adesso. Ed è bellissimo. Se voi andate, fate sta gita, lo vedete, rimanete e rimarrete stupefatti, dicendo: te va, robe che fanno adesso si spaccano subito dopo 3 mesi, questo qui invece è dal 1500 anche il van camo e non serve motore, non serve niente, un cavo d'acciaio alla corrente e una manovra. Beh, come si dice, certe cose. Poi io non so se lo sapete, ma il Duomo di Milano, ad esempio, che è stato costruito in un fottio di anni, infatti la fabbrica del Duomo è poi diventata leggenda per dire dei lavori che durano tempi biblici e non finiscono mai, in realtà sorge su quella che è stata la primissima basilica cristiana nella città di Milano, che era la basilica di Santa Tecla. Infatti vicinissimo al Duomo c'è anche una via, via Santa Tecla. Se andate al Duomo di Milano, magari quante volte ci siete andati e non l'avete fatto, cercate di vedere quando si può con la guida andare a vedere la Basilica di Santa Tecla, che è sotto il Duomo. Cioè c'è un itinerario particolare che vi porta sotto il Duomo e potete vedere ancora i resti di quella che era la prima basilica cristiana in Milano, che era sta basilica, che era piccolina ovviamente, non è come il Duomo adesso, il Duomo sarà 50 volte la Basilica di Santa Tecla, però quella invece era la primissima basilica che c'è a Milano. Poi se dal Duomo volete fare un giro e vedere un posto bellissimo, io ringrazio ancora Monsignor Federico Gallo, perché se non c'era lui non l'avrei mai visto, andate alla Biblioteca Ambrosiana, vi potete vedere alcuni capolavori che ci sono nella Pinacoteca, e mentre andate fate anche nell'itinerario 2 o 3 passaggi sopra la biblioteca e vedete giù. Io quando l'ho fatto guardavo giù e c'era lui che stava consultando non so quanti libri, allora gli mandavo i messaggini, gli dicevo: non far finta di studiare, non far finta di leggere. Ma ci sono dei luoghi che io non sapevo neanche che esistevano, perché non sono solo i quadri, ma ci sono delle stanze che hanno un parquet del 1500, che hanno delle statue, delle cose, cioè è solo il palazzo merita la visita e il biglietto. In più ci sono un sacco di capolavori, anche di Leonardo, ma anche di un sacco di artisti stupendi. E poi quando finite il giro lì in Pinacoteca, sbucate, perché l'itinerario è quello lì,
nella piazzetta del Santo Sepolcro, e lì, se volete, c'è una cappella che è sotto, una cripta che è sotto il livello della strada, piena di colonne, stupenda, di affreschi, dove c'è una statua di San Carlo, perché anche quella lì, insieme a Santa Tecla, è stata praticamente una delle prime chiese basiliche che è stata fatta nella città di Milano e merita una visita. Adesso, come God is a Dancer.

Poi sto vedendo che se avete magari dei bimbi e dite sì, ok, noi andiamo anche dove ci hai detto tu, però sono posti anche per bambini, sì. Secondo, ci sono anche dei giovani, delle coppie, è bello questo, che sono proprio coppie, sono un fidanzato e fidanzata piuttosto che amici eccetera, che vanno in questi posti e fanno vedere. Sto vedendo questi film e Ricordati di vivere, creato da Elisa, sta facendo vedere un parco dove ci sono un sacco di animali, 50 specie animali tra domestici ed esotici. Questo luogo si estende su 20 ettari, è dotato di percorsi semplici e immersi nel verde. Uno dice, ma dov'è? Vicinissimo a Stresa. E si chiama Parco Pallavicino. Quindi uno dice, cavolo, sempre stato a Stresa, sono andato magari a vedere anche l'isola Borromeo, quindi quella dei pescatori, l'isola Grande, l'isola Bella, eccetera, sono magari andato a fare aperitivo su nel giardino o sulla terrazza dell'hotel Taidettali, Regina, c'è tutti i vari hotel, oppure sono andato al festival di Stresa che c'è sempre d'estate e non sapevo che c'era un parco dove ci sono lama. Ma poi sono bellissimi, ci sono i conigli, ci sono le galline, ci sono le pecore, ci sono le zebre, ci sono un sacco di animali. E uno dice, porto il bimbo che così vede queste cose qua. Comunque veramente è pieno, pieno, io sono veramente contento, perché invece che vedere le solite, ripeto, bonazze che vanno in giro mezze nude per le città con le foto, con la bocca così, come ho detto prima, culo di gallina, solo per far pubblicità a orologi o a vestiti o a se stesse, ci sono coppie di fidanzati o di amici che vanno in giro e fanno vedere questi posti. Poi magari qualcuno ha talmente tanto successo che poi ne fa un mestiere, ma cosa c'è di male? Ma intanto fanno vedere dei posti stupendi vicini a Milano, vicini anche a noi, e uno ci può andare e danno delle idee per farsi una gita, una vacanza, o da soli o con gli amici o tra fidanzati o coi figli. E uno non deve andare a spendere, ripeto, un sacco di soldi, perché ci può andare benissimo anche, tra virgolette, a gratis. Poi ovvio, se uno vuol mangiare piuttosto che deve prendere il treno, spende dei soldi, ma sono gite intelligenti. Sto guardando questa Rapa Nui Beach a Mandello dell'Ario, sì, che poi uno vede e dice, ma che belle queste spiagge, ma dove sono? In qualche posto? No, sono sul Lago Maggiore, sul Lago di Lecco, sul Lago di Como. Varese per i bambini, c'è anche questo profilo su Instagram, e fa vedere il Lago delle Streghe all'Alpe d'Evero, l'Ariceto verso Crampiolo, e fa vedere tutti degli itinerari che si possono fare con i bambini. Insomma, il mondo di internet è anche pieno di belle iniziative che fanno i ragazzi e i giovani e che fanno promozione al territorio. Allora, l'ultima cosa che vi dico su questo argomento, io ho tentato di portarli qui in radio, ma questi qua sono timidi. Io vado spesso a Ferragosto a Campo dei Fiori, sul Sacro Monte, perché ci sono gli alpini che organizzano sempre 9 giorni di festa durante Ferragosto, e c'è un posto attrezzatissimo dove mangiate, bevete benissimo, perché fanno salsicce, polenta, fanno tutte queste cose qua, e poi il giorno di Ferragosto c'è la messa con un sacerdote alle Tre Croci. Ok, e ho trovato un sacco di gente che di Cislago, dei miei amici, che non sapevo che andavano su, e magari ci andavano già da anni, ci siamo trovati lì sotto la stessa tenda, sul tavolo, a mangiare insieme la polenta, i bruschett, le robe, eccetera. Ok, parlando e ciarlando con la gente, ci sono sti due ragazzi e mi hanno fatto vedere
il loro profilo Instagram, dove promuovono da 5 anni, hanno preso pure contributi dalla regione Lombardia, tutti i posti intorno a Varese, e fanno tutti questi itinerari, fanno vedere dove bisogna andare, dove si prende il treno, dove si prende il traghetto, dove si prende e fanno vedere tutte queste cose, stupendo. E hanno fatto un progetto proprio presentando alla regione Lombardia, che gli ha dato dei contributi, e loro adesso fanno questo di mestiere. E uno dice: ma va che bravi, cioè si sono messi sotto, sono dati da fare, sono riusciti, perché non sarà facile sicuramente prendere contributi eccetera, e adesso ne hanno fatto il loro mestiere. E io li volevo invitare qua, ma questi sono timidi, no non vogliamo eccetera. Pagare anche questi, oltre a di Sciulet, magari riusciamo a invitare l'anno prossimo anche questi qua, perché sono belle iniziative che, ripeto, promuovono il territorio, danno degli spunti per andare a vedere delle cose belle che ci sono qua intorno a noi e magari non lo sappiamo, perché la roba è sempre così. Uno magari vive qua a Saronno per 30 anni e non sa che a Lurate Caccivio, piuttosto che a Carono Pertusella, piuttosto che ne so, sul lago di Varese, che ci vogliono 20 minuti per andare in questi posti, beh, Carono Pertusella 2 minuti. Ci sono magari delle robe stupende da vedere e uno non lo sa, perché non c'è mai andato o perché nessuno gliel'ha mai detto. Invece questi social non sono sempre da demonizzare, possono dare invece anche degli spunti belli, positivi, per andare a vedere dei bei posti. Adesso spiagge di Fiorello. Spiagge.

Allora, l'ultima cosa, perché mi è apparsa adesso su invece Facebook, vedo c'è milanoevents.it che dà sempre un sacco di spunti, eccetera. Ad esempio, c'è questa cosa qua che la dico perché secondo me può essere una cosa bella. Siete mai stati voi che mi ascoltate qua da Saronno nel a vedere il monastero di Torba a Gornate Olona? Che non è lontano, 20 minuti sei su. È come andare su a Venegono, il seminario, però invece che girare su per Venegono, girate a sinistra, andate giù verso Lonate Ceppino, vicino a Tradate. Poi c'è una strada che va giù, che a farla su in bicicletta ti viene fuori il fegato e tutto. Cioè. E c'è sta valle, c'è Gornate Olona, ok? Lì c'è il monastero di Torba, che è molto bello, ed è bene del fai. C'è scritto che l'8, 9 e il 10 agosto sarà possibile visitare il monastero e partecipare a una speciale cena sotto le stelle, perché sapete che c'è la notte di San Lorenzo, sono le stelle cadenti, eccetera. Ma colgo l'occasione per dire che uno dei paesi che io amo di più qua in Lombardia è vicinissima qua, è Castiglione Olona, che è chiamata la piccola Firenze di Lombardia, proprio perché ci sono un sacco di palazzi, eccetera, e sono state fatti da la famiglia Branda Castiglioni, che l'ha voluta rendere un po' come la piccola Toscana. Lì c'è la collegiata su in alto, su una collina, che è tutta affrescata da 2-3 autori, Masolino da Panicale, poi la scuola, mi sembra anche lì forse il Caravaggio, eccetera, ed è bellissima e non è mai aperta, cioè nel senso non è sempre aperta tutti i giorni, bisogna prenotare, andare, eccetera. Io l'avevo visitata con Fra Giorgio, che è uno che serve in Duomo, che insomma è uno degli oblati di Ro, eccetera, ed è stupenda. Ma è vicinissimo, perché Castiglione Olona, tra l'altro il Cazzaro c'è anche con Sara Castiglione Olona, giusto per dire, no? Un legame di Saron. Quindi basta prendere la Varesina, andare su verso Varese, prima di arrivare a... dopo Venegono c'è Castiglione Olona. E ci sono un sacco di chiese, di posti stupendi, ma ripeto, c'è... proprio nel centro storico, poi tra l'altro hanno appena fatto il palio di Castiglione Olona la prima settimana di luglio, c'è la gara delle boti, ci sono gli sbandieratori, tutti vestiti come nel Medioevo, sì, è stupendo. E c'è la Fiera del Cardinale ogni mese, che è una fiera dell'antiquariato proprio nel centro storico. Insomma, secondo me ci sono una marea di posti stupendi qua vicino, di eventi, di fiere, eccetera. E ripeto, cara Grazia, bello che tanti giovani ci stanno dando una mano a riscoprirli, per cui benvengano. Adesso ne approfitto per dirvi che la puntata che abbiamo fatto giovedì scorso è stata una puntata speciale, ne faremo ogni tanto, che ha il sottotitolo, è sempre Lifestyle, ma ha il sottotitolo La Dura Verità, perché parleremo, come abbiamo fatto giovedì scorso, di tematiche etiche e sociali importanti, sempre con un personaggio, un ospite, e ci andiamo giù un po' duri, cioè nel senso che insomma si parla anche, diciamo, a muso duro. Abbiamo parlato di vera beneficenza insieme a Monsignor Federico Gallo. Troverete la registrazione della puntata su radioorizzonti.eu, palinsesto, giovedì ore 21, Lifestyle, si apre la pagina di Lifestyle e lì trovate tutte le puntate precedenti registrate, o già adesso o tra un po' dovrebbe esserci anche la registrazione di questa di giovedì scorso. E un'altra novità che partirà da dopo l'estate, il martedì, ma non ho capito ancora l'orario, poi me lo diranno, io farò 5 minuti, proprio 5-5, di pillole di gentilezza che registrerò prima o dopo la puntata di Lifestyle e che potrete poi seguire su radioorizzonti.eu il martedì. Poi appena mi dicono l'orario ve lo dico, saranno 5 minuti, ma in questi 5 minuti cercheremo ogni settimana
di sul tema della gentilezza approfondire una frase e magari mettere in pratica con un'azione. Quindi magari vi darò un suggerimento e dirò: questa settimana proviamo tutti a fare questa cosa qua. Spero che possa essere utile, vi possa piacere, ma soprattutto che possa essere utile. Che secondo me, se ci mettiamo insieme, facciamo dei piccoli gesti di gentilezza tutti i giorni nel quotidiano, non dico che cambiamo il mondo perché ce ne vuole, però magari il nostro piccolo mondo lo cambiamo, ma sicuramente ha dei riverberi positivi su di noi, perché quando uno fa del bene, anche un piccolo gesto, poi è contento durante la giornata e quindi magari affronta con più positività anche delle cose difficili o comunque delle fatiche che possono arrivare durante la giornata. Adesso sentiamo, ormai sei partito così disco, sentiamo Molella.

Allora, si vede che Alberto c'ha voglia di andare a ballare, perché un brano più maranza di questi. Ho guardato mentre andava sta maranzata qua, e già potete trovare la puntata sulla vera beneficenza già caricata sul podcast di Lifestyle, quindi ripeto radioorizzonti.eu/show/lifestyle, e siete sulla pagina di Lifestyle su radioorizzonti.eu e potete già sentire la vera beneficenza, puntata del 9 luglio, quindi di giovedì scorso, fatta con Monsignor Federico Gallo. Perché hai messo un brano musicale? Mancano solo 4 minuti. Allora, io e Alberto vi salutiamo, perché è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Ci ritroveremo in diretta giovedì 17 settembre per le nuove puntate di Lifestyle. Ripeto, le due novità che troverete dalla prossima stagione, che è addirittura la decima stagione. La nona o la decima? Sicuro che è la nona. Vabbè, è la nona stagione di Lifestyle, quella che inizia da settembre, e le novità saranno che ogni tanto faremo la dura verità. Abbiamo già fatto questo tema sulla vera beneficenza. Sicuro a ottobre farò il guru della truffa, che la sto già preparando, e poi faremo altro. E l'altra novità è che il martedì, secondo me la mattina, 5 minuti, ma dopo vi faccio sapere l'orario appena me lo dice il Gigi, ci sarò sempre io con pillole di gentilezza, però sono solo 5 minuti, dove leggerò una frase sulla gentilezza scritta da un autore famoso, che può essere anche Gesù, può essere anche un apostolo, un santo, ma ci sarà anche una frase di James Dean piuttosto che di Che Guevara o di qualcun altro. E poi, riflettendo su questa frase, ci daremo tra virgolette un'esperienza, un compito, un, si diceva prima, un fioretto, cioè comunque un'idea di gentilezza, che è la pillola, esatto, la pillola di gentilezza da prendere in quella settimana, magari facendola tutti un giorno, due giorni o tre giorni quella settimana, ci accorgeremo che è solo una goccia magari nell'oceano, però magari fa la differenza per noi e per gli altri. Quindi pillole di gentilezza da ottobre, il martedì, l'orario poi ce lo dice Gigi e quindi poi ve lo facciamo sapere. Adesso buona estate a tutti, ci rivediamo a settembre da me e da Alberto. Frase finale, buonanotte, e la musica è sempre Giovanni Bongiovanni, per gli amici Bon Jovi, Bad Medicine.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB+ a Milano e provincia.

gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

tutto passa come acqua che scorre in un fiume, ma io ho sempre preferito il mare, le onde se ne vanno per tornare. Ho lasciato andare tante cose, ho scambiato l'inverno e l'estate, non siamo più su quelle scale,

mangiare coi grandi, avere sogni più grandi degli altri e poi non ritrovarsi più. Con te è difficile stare distanti e quelle cene sono dei ricordi. Che bello quando c'eri anche tu.

Inverno, sì, col freddo che ci piace tanto. Così come spero ti torni la voglia di starmi attaccata quantomeno accanto. Tornerà lo stesso vento, ho voglia di starmene dentro. Chiudi il balcone, qualcuno ci fuma vicino e mi rompe i coglioni, mischiarlo al profumo che sento. Mento ogni volta che dico ti amo,

Una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso, lavoro, amore e tutto.

sentiero. Ho scoperto il nodo, ripartì da zero. Sotto queste costole che fracassate, ripartì il mio cuore, sputò veleno. L'ho sputato fuori che faceva schifo, rivedere il male, persi l'appetito.